0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1966.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 52 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Questa nostra stupida canzone d'amore.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente.

cuore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: abissale.
1: E 59
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: latte e miele.
1: Io ti vivi cara Italia. Sei la mia dolce metà.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 6 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 5 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, in questo weekend direi di dare spazio alle emozioni del cuore. Ne hai diritto, poi tra l'altro dalla prossima settimana Venere non sarà più opposto. Io non credo di sbagliare se dico che la maggioranza dei nati Ariete ultimamente si sia dovuta dedicare più alle questioni di lavoro che a tutto il resto. Sarebbe il caso di invertire la rotta. Toro, attenzione alle tensioni in amore. Allora, dal giorno 10 Venere va in opposizione. Non è un ultimatum, però come si dice, meglio prevenire che curare. Se ci sono delle tensioni, se magari una piccola incomprensione ha velato il rapporto, sarebbe il caso di parlare chiaro. Per i gemelli tante idee per la testa, come al solito, e il rischio è quello di seguire tante strade e magari di non arrivare a nessun traguardo. Ecco perché bisogna scegliere. A te piace cambiare, fare le stesse cose ti annoia, ma devi seguire un percorso lineare. Le stelle dell'amore sono intriganti. Cancro, ora organizza la giornata di domenica. La luna sarà nel tuo segno, può regalare sensazioni speciali e poi ancora di più Venere tornerà attiva dalla prossima settimana, quindi tutto può rinascere, addirittura tutto si può consolidare. Qui parlo anche ai cuori solitari o alle persone che da poco hanno riconosciuto l'amore in una vecchia amicizia, in un incontro casuale. Leone, sai come la penso, tu non ti fermi mai. Inoltre quest'anno Giove e Saturno sono in ottimo aspetto, quindi hanno dato una carica in più, tutto bene, però attenzione, perché lo stress ha causato dei disagi, quindi c'è chi è stato male, ci sono stati malesseri, problemi personali, magari semplicemente anche un po' di nervosismo che adesso bisogna cancellare. Cerca un ritmo più equilibrato, va meglio. Vergine, c'è confusione, ma anche perché attorno a te tante persone non hanno le idee chiare. Ora, ci sono due modi per reagire ad una provocazione nel lavoro personale: far parlare l'orgoglio, far parlare la razionalità. Ecco, secondo me, visto che tu sei un segno di terra e quindi sai bene che contano di più le azioni concrete, è il caso di non agire di istinto, perché tra l'altro il cielo che si prepara davanti a te, anche se adesso sembra un po' sconclusionato, in vista del 2027 è davvero grande, quindi questa rivoluzione ti porterà a chiudere un progetto, a fare cose diverse, magari anche più divertenti. Bilancia, ecco una giornata utile, programmare un weekend valido e importante, e poi c'è l'amore. L'amore in senso ampio, quindi anche consensi, perché ricerca approvazione di soci, collaboratori che ti aiutano. Cerca tra oggi e domani di ritagliare qualche ora per rilassarti. Scorpione, con Venere che arriva alle porte, c'è voglia di amare e magari non è detto che nella vita bisogna chiedere garanzie a tutti. Qui mi riferisco ai nati Scorpione che sono soli perché diffidenti, perché magari reduce da una separazione, pensano che i sentimenti siano un fiasco. Non è così. Se una persona ti piace, vai avanti. Domenica, tra l'altro, sarà una giornata ancora più intensa. Sagittario, qualche tensione va fatta scivolare addosso per colpa della luna storta. Sul lavoro le proposte possono essere interessanti e ci sono anche buone opportunità in futuro. Mercurio chiede attenzione con i soldi. Capricorno, Mercurio favorevole, è una sfida importante, entro un anno nessuno potrà scoraggiarti, oggi e domani poi hai una marcia in più. Se c'è qualcosa di cui devi parlare, meglio dire quello che pensi oggi, perché hai una luna favorevole. Acquario, luna, Venere attiva, ma ancora quel Giove opposto che dice attenzione ai conti, ai riscontri, ritardi nei pagamenti, ritardi nei contratti, le cose cambieranno presto. L'amore può diventare un'ancora di salvezza. Pesci, è importante adesso non recriminare, per esempio chiedersi: ho fatto la scelta giusta, sto davvero decidendo io, qualcuno forza la mano nella mia vita. La verità è che questo periodo va in qualche modo accettato per quello che è. Ci sono dei ritardi per quanto riguarda alcune questioni di lavoro, soldi da controllare. Domenica, giornata clou per far presente le tue esigenze in amore. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: E ci sei adesso tu,
3: latte miele.
2: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
3: Latte miele.
2: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
4: Radio Latte Miele,
3: la tua musica italiana.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Spot, l'hai vista?
3: No, è così cambiata.
2: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
3: Di che stai parlando?
2: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
4: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
6: Un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
7: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
8: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
9: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: e Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2018.

0: 6:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Kronos Lab Italia. L'INPS deve passare a un sistema di welfare generativo di opportunità. Questo è l'auspicio del presidente Gabriele Fava.
3: Non basta più oggi come INPS proteggere il passato. La previdenza deve rendere possibile il futuro. La terza tappa può essere considerata la svolta. L'INPS che passa da un sistema di protezione, da un welfare riparativo a un welfare generativo, generativo di opportunità.
2: Nel secondo trimestre del 2026 il PIL espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e di stagionalizzato, aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% nei confronti del secondo trimestre del 2025, lo comunica l'Istat. A luglio 2026 la crescita del numero di occupati rispetto a luglio 2025 è pari all'1,3%, ovvero pari a 307.000 unità in più, e interessa gli uomini, le donne, i 25-34 anni e coloro che hanno almeno 50 anni. Lo comunica l'Istat. Tra i 15, 24 anni e 35-49 anni invece gli occupati diminuiscono. Cresce la partecipazione al lavoro in Italia, ma restano ampi divari di genere e territoriali. È quanto emerge dal report Istat Previsioni della popolazione residente, delle famiglie e delle forze di lavoro. Il tasso di attività infatti è previsto in aumento di 4,3 punti percentuali, passando dal 66,7% del 2025 al 71% nel 2050. A luglio 2026 i prezzi alla produzione dell'industria aumentano del 2,4% su base mensile e del 7,8% su base annua. Lo rileva l'Istat. Sul mercato interno i prezzi crescono del 3% rispetto a giugno e del 9,3% su base annua. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Spot, l'hai vista?
5: No, è così cambiata.
4: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
5: Di che stai parlando?
4: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
6: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
8: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto!
9: No, ho solo smesso di accontentarmi.
8: Parli dell'arredamento?
9: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
8: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
9: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
8: Allora non è solo arredamento.
9: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
10: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
11: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
12: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
13: Latte Miele. Latte Miele.
14: Una canzone d'amore buttata via.
13: Latte Miele. Latte Miele, la tua musica italiana.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino,

0: Come la fibra Iliad.
1: Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. Rumorebimfestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.

0: senti che bel rumore.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate Libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent. Perché libera la
5: mente. Spot. Tesoro, dove mi porti quest'anno in vacanza?
6: Dove vuoi tu, cara?
5: Voglio tanto mare e solo mare.
6: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
5: Loro chi?
6: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
5: Campanile.
6: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
5: Pensi sempre a tutto.
7: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59€.
9: Famila, tutto un altro sottocosto.
10: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa. Latte
1: Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2023.
11: Allora, stavo pensando

0: 7 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Buongiorno da Francesco Carruba. In questo sabato 5 settembre 2026 inizia il primo fine settimana ufficiale del nuovo palinsesto di Radio Latte Miele. È un piacere ritrovare voi ascoltatori e ascoltatrici. Grazie subito a Umberto Cappellato e alla nostra regia. Ovviamente si parte con l'oroscopo di Paolo Fox.
3: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi, di

0: Le stelle del 5 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, in questo weekend direi di dare spazio alle emozioni del cuore. Ne hai diritto, poi tra l'altro dalla prossima settimana Venere non sarà più opposto. Io non credo di sbagliare se dico che la maggioranza dei nati Ariete ultimamente si sia dovuta dedicare più alle questioni di lavoro che a tutto il resto. Sarebbe il caso di invertire la rotta. Toro, attenzione alle tensioni in amore. Allora, dal giorno 10 Venere va in opposizione. Non è un ultimatum, però, come si dice, è meglio prevenire che curare. Se ci sono delle tensioni, se magari una piccola incomprensione ha velato il rapporto, sarebbe il caso di parlare chiaro. Per i gemelli, tante idee per la testa, come al solito, e il rischio è quello di seguire tante strade e magari di non arrivare a nessun traguardo. Ecco perché bisogna scegliere. A te piace cambiare, fare le stesse cose ti annoia, ma devi seguire un percorso lineare. Le stelle dell'amore sono intriganti. Cancro, ora organizza la giornata di domenica. La luna sarà nel tuo segno, può regalare sensazioni speciali e poi ancora di più Venere tornerà attiva dalla prossima settimana, quindi tutto può rinascere, addirittura tutto si può consolidare. Qui parlo anche ai cuori solitari o alle persone che da poco hanno riconosciuto l'amore in una vecchia amicizia, in un incontro casuale. Leone, sai come la penso e tu non ti fermi mai. Inoltre, quest'anno Giove e Saturno sono in ottimo aspetto, quindi hanno dato una carica in più, tutto bene, però attenzione, perché lo stress ha causato dei disagi, quindi c'è chi è stato male, ci sono stati malesseri, problemi personali, magari semplicemente anche un po' di nervosismo che adesso bisogna cancellare. Cerca un ritmo più equilibrato, va meglio. Vergine, c'è confusione, ma anche perché attorno a te tante persone non hanno le idee chiare. Ora, ci sono due modi per reagire ad una provocazione nel lavoro. Oro personale. Far parlare l'orgoglio, far parlare la razionalità. Ecco, secondo me, visto che tu sei un segno di terra e quindi sai bene che contano di più le azioni concrete, è il caso di non agire di istinto, perché tra l'altro il cielo che si prepara davanti a te, anche se adesso sembra un po' sconclusionato, in vista del 2027 è davvero grande, quindi questa rivoluzione ti porterà a chiudere un progetto, a fare cose diverse, magari anche più divertenti. Bilancia, ecco una giornata utile, programmare un weekend valido e importante, poi c'è l'amore. L'amore in senso ampio, quindi anche consensi, perché ricerca approvazione di soci, collaboratori che ti aiutano. Cerca tra oggi e domani di ritagliare qualche ora per rilassarti. Scorpione, con Venere che arriva alle porte, c'è voglia di amare e magari non è detto che nella vita bisogna chiedere garanzie a tutti. Qui mi riferisco ai nati Scorpione che sono soli perché diffidenti, perché magari reduce da una separazione, pensano che i sentimenti siano un fiasco. Non è così. Se una persona ti piace, vai avanti. Domenica, tra l'altro, sarà una giornata ancora più intensa. Sagittario, qualche tensione va fatta scivolare addosso per colpa della luna storta. Sul lavoro le proposte possono essere interessanti e ci sono anche buone opportunità in futuro. Mercurio chiede attenzione con i soldi. Capricorno, Mercurio favorevole, è una sfida importante, entro un anno nessuno potrà scoraggiarti, oggi e domani poi hai una marcia in più. Se c'è qualcosa di cui devi parlare, meglio dire quello che pensi oggi perché hai una luna favorevole. Acquario, luna, Venere attiva, ma ancora quel Giove opposto che dice attenzione ai conti, ai riscontri, ritardi nei pagamenti, ritardi nei contratti, le cose cambieranno presto. L'amore può diventare un'ancora di salvezza. Pesci, è importante adesso non recriminare, per esempio chiedersi ho fatto la scelta giusta, sto davvero decidendo io, qualcuno forza la mano nella mia vita. La verità è che questo periodo va in qualche modo accettato per quello che è. Ci sono dei ritardi per quanto riguarda alcune questioni di lavoro, soldi da controllare, domenica giornata clou per far presente le tue esigenze in amore. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app.

0: settimane.
1: Due settimane con il giovane artista Settembre, d'altra parte questo è proprio il suo mese. Siamo a sabato 5 settembre 2026, buongiorno di nuovo da Francesco Carruba su Radio Latte Miele, grazie a Umberto Cappellato, il maestro in regia, e a tutta la nostra regia. E allora siamo pronti per iniziare.

0: Allora io vi saluto e vi abbraccio tutti, cari ascoltatori e ascoltatrici, uno per uno, però in particolare volevo rivolgere un saluto anche alla regione del Piemonte, perché sono reduce proprio ieri da una bella giornata nel Monferrato, che è una regione bellissima, un'accoglienza straordinaria soprattutto tra Albugnano e Cocconato. Sono zone di colline, di langhe, le langhe le conoscete, insomma zone di vini buonissimi, la Barbera, il Nebbiolo, insomma. E poi proprio questo weekend lì c'è un'iniziativa che si chiama Cocco Wine, che richiama un sacco di turisti anche dall'estero, ed è una bellissima iniziativa, una di quelle che serve anche contro lo spopolamento dei nostri piccoli borghi, che sono bellissimi. Quindi l'Italia è viva e vivace, e io infatti volevo sapere alle 8 del sabato mattina, ma chi è il più mattiniero del weekend tra di voi e perché? Chi è il re o la regina dell'alba che si è alzato presto questa mattina e perché l'ha fatto? Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è sempre il 335-787-1910.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Quando ci fa sentire

0: Light. L'hai vista?
1: No, è così cambiata.
0: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
1: Di che stai parlando?
0: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
2: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
3: Domenica 13 settembre a Zapponeta arriva Noemi.
4: Ma ci vorrebbe un perché.
3: Una delle voci più intense e amate della musica italiana. Live in concerto per il Blue Festival 2026. Un grande spettacolo da vivere insieme sotto le stelle. Noemi in concerto.
4: Sono solo parole.
3: Domenica 13 settembre alle ore 22 in piazza Aldo Moro a Zapponeta. Ingresso libero.
5: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo.
8: Latte e miele.
9: Siamo eterni come il bacio di Klimt.
8: Latte e miele.
10: Ti bacio ancora mentre dormi.
11: Radio Latte e Miele.
8: La tua musica italiana.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Serenamente, Julie e Bresh su Radio Latte Miele. Noi ci immergiamo subito nelle ultime notizie, nel racconto dell'attualità, e quindi partiamo dal record che è stato battuto nel nostro paese proprio nelle ultime ore, perché l'attuale governo italiano è diventato il più longevo della storia repubblicana, della storia di tutta la Repubblica, e si tratta di 1413 giorni ieri, quindi 1414 oggi. E il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tenuto un discorso a Bari, insomma anche festeggiato sostanzialmente. Le opposizioni hanno ribattuto, facendo pesare soprattutto l'aumento dei carburanti e delle bollette che pesano sulle tasche degli italiani in questo periodo. Di sicuro si respira un bel po' di aria di campagna elettorale, anche se siamo un po' abituati, perché ormai non c'è più un periodo in cui non ci sia questa atmosfera di campagna elettorale. Va bene, noi abbiamo subito il Disco Weekend con Samurai J, protagonista musicale di questo anno. Questo è il suo singolo, Ossessione.

Ossessione su Radio Latte Miele, il brano che ha consacrato Samurai J tra le rivelazioni musicali di questo anno, ed è il disco weekend anche per celebrare questo primato di Samurai J, che è ai vertici con questo brano, ai vertici della classifica FIMI ormai da proprio da febbraio, dal mese del Festival di Sanremo, quindi un successo importante. Tra l'altro Samurai J proprio in queste ore è tornato in studio con il suo team, quindi probabilmente prepara novità musicali, lo aspettiamo. Intanto Witkoff e Kushner stanno cercando di portare avanti delle proposte di pace per mettere fine alla guerra fra Russia e Ucraina, l'ha spiegato proprio il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti nello studio Ovale. Ha parlato di questa missione dei due inviati che andranno prima in Russia e poi in Ucraina. Trump ovviamente spera ancora una volta che ci sia una buona possibilità di ottenere una svolta in questi negoziati di pace. Trump dice che parla con Putin e che lo conosce bene e che secondo lui Putin non ha intenzione di attaccare i territori della NATO. Intanto però sappiamo che poco prima di queste dichiarazioni un drone russo ha colpito la sede dei servizi di intelligence ucraini proprio di fronte alla cattedrale di Santa Sofia nel centro di Kiev. Questo l'ha spiegato Zelensky dicendo che darà ordine di rispondere in modo adeguato, significativo e proporzionale a questo attacco. Il sindaco di Kiev ha fatto sapere che i feriti sono 9.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: Ristrutturare casa, ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
5: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
6: L'hai vista?
7: No, è così cambiata.
6: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
7: Di che stai parlando?
6: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
8: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere e da assaporare.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: Inizia un nuovo viaggio nel tempo della musica italiana. Partiamo dal 1982 con Antonello Venditti, Sotto la pioggia. Poi andiamo avanti esattamente di 10 anni. 1992 arrivano gli 883 con Un Deca.

0: Deca, gli 883 su Radio Latteniele nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Qui siamo passati per il decennio degli anni 90, il 92 per l'esattezza. Tra poco toccherà ai 2000. In questo sabato 5 settembre 2026 arrivano anche i vostri messaggi al 335-787-1910. Vi ho chiesto chi è il re o la regina dell'alba, chi si è svegliato per primo questa mattina in Italia e perché. Tra i primi a rispondere Alessio da Brescia, che dice: sono io il mattiniero, sveglia alle 5, sono andato a prendere le brioche per le mie donne e poi al lavoro. E quindi è un weekend anche questo di lavoro per tanti italiani. Poi sicuramente c'è chi si rilassa, chi fa un giro, chi prepara qualcosa di buono da mangiare. E mi ha colpito, incuriosito, la polemica culinaria proprio di questi giorni, che è arrivata direttamente dagli Stati Uniti. Il New York Times ha pubblicato sui social una foto della nostra pasta amatriciana, ma con un dettaglio che ha fatto infuriare un po' tutta l'Italia, cioè al posto del guanciale c'è il chorizo affumicato, quindi il salume spagnolo tipico, rosso e speziato. Buono è anche quello, però è un'altra cosa. E tra l'altro il New York Times l'ha anche vantato proprio nel post, scrivendo: pasta amatriciana ma con chorizo affumicato, quindi secondo loro è buono anche così. E sui social piovono i commenti indignati, insomma: questa pasta è un'altra cosa, guanciale oppure vai a casa, questo è un reato verso l'amatriciana, chiamatelo semplicemente in modo diverso. Insomma, si è alzato un bel polverone. Allora tra poco ripassiamo la ricetta originale, perché mi sa che ce n'è bisogno. D'altra parte il guanciale è proprio un po' l'identità della matriciana, quindi è un salume tipico del Lazio, mentre il chorizo è proprio un insaccato tritato speziato con paprika, aglio, tipico della Spagna. Tutto un altro mondo. Arrivano i Negramaro con Meraviglioso.
1: È vero.

0: meraviglioso dal 2008 su Radio Latte Miele con Ine Gramaro, ieri sera protagonisti di un grande concerto nella strepitosa cornice della Reggia di Caserta. Invece l'8 settembre saranno al Parco della Musica di Milano. Tra l'altro nei giorni scorsi vi abbiamo regalato anche i biglietti proprio per questi due concerti bellissimi. Giuliano San Giorgi, la voce che abbiamo appena sentito, voce bellissima, è anche un grande esperto di cucina, insomma i fornelli ci sa fare davvero, è un cuoco di alto valore, e però non so se cucina la matriciana, non so se è uno dei suoi piatti forti, ma sicuramente non la cucina con lo chorizo come ha proposto il New York Times sui social. Quindi dopo questa polemica sollevata oltreoceano rimettiamo un po' le cose al loro posto e ricordiamo a tutti la ricetta originale della matriciana, quella depositata dal comune di Amatrice e riconosciuta come tradizionale. Quindi c'è un po' di flessibilità in realtà, pare, sul tipo di pasta. Originariamente sarebbero gli spaghetti, vanno bene anche i bucatini, poi ci vuole appunto il guanciale di Amatrice, magari pomodori pelati, il pecorino sempre volendo di Amatrice grattugiato, olio extravergine d'oliva, sale e volendo peperoncino, che ci sta anche bene in questo piatto. Sicuramente nella versione storica era proprio previsto. Questa è la ricetta tradizionale della matriciana.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fruttis e Lisci Keratina sono a 3,49 euro. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 euro. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo ultra dolce idratazione d'uva. Un pezzo è 1,99 euro. Due pezzi, 3,79 euro. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: L'hai vista?
3: No, è così cambiata.
2: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
3: Di che stai parlando?
2: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
4: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
7: Famila, tutto un altro sottocosto.
8: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo, il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
9: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

curato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro.

Incanto, Tiziano Ferro dal 2015, Radio Latte Miele. Un'altra notizia di attualità delle ultime ore: è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel fino al 10 settembre, quindi è stato firmato

dovrebbe venire qualcosa di diverso. Basta sconti generali, dovrebbero arrivare degli aiuti mirati destinati ai cittadini con redditi più bassi e anche agli autotrasportatori. Quindi si parla di tessere carburante, bonus selettivi e anche di sostegni alle imprese del trasporto su gomma. Vedremo, perché quello dell'aumento dei carburanti è un problema che pesa davvero sulle nostre tasche in questo periodo.

0: Se vi capita di fare un giro sui social in questo fine settimana, potete dare un'occhiata anche ai profili ufficiali di Radio Latte Miele su Instagram, Facebook, X e TikTok. Tra gli ultimi contenuti, un bel album fotografico che riassume i concerti di settembre.
1: 8:59
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Sorry, scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari su Radio Latte Miele, ben ritrovati, ciao di nuovo da Francesco Carrubba, grazie sempre al maestro Umberto Cappellato e a tutta la regia. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali, se volete, è il 335-787-1910. Oggi, sabato 5 settembre, è un giorno importante, per esempio perché a Monza si corre il Gran Premio d'Italia, in realtà è il weekend del Gran Premio, la gara poi sarà domani alle 15, però c'è questo 13° appuntamento del Mondiale di Formula 1 che cade proprio in Italia, le Ferrari di Hamilton e Leclerc quindi corrono nel tempio della velocità italiano e vanno a caccia della pole position davanti ai tifosi del cavallino. Questo accade oggi, ci sono 400.000 appassionati pronti a seguire tutto questo dall'autodromo di Monza, tutto esaurito in ogni ordine di posto, e quindi si fa un po' il tifo sia per la Ferrari sia per Kimi Antonelli, ventenne bolognese straordinario, il primo italiano che si presenta su questo circuito del nostro paese da leader del campionato dopo 73 anni. Quindi ricordiamo anche che Antonelli con la Mercedes è in testa alla classifica piloti con 242 punti, quindi insomma tanti motivi per seguire questo fine settimana, tanti motivi che attraggono gli appassionati di motori.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
6: Spot.
7: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
6: No, ho solo smesso di accontentarmi.
7: Parli dell'arredamento?
6: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
7: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
6: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
7: Allora non è solo arredamento.
6: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
8: L'hai vista?
9: No, è così cambiata.
8: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
9: Di che stai parlando?
8: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
10: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
11: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
12: Dove vuoi tu, cara?
11: Voglio tanto mare e solo mare.
12: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
11: Loro chi?
12: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
11: Campanile!
12: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
11: Pensi sempre a tutto.
13: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151 o a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
14: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Keracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
15: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

Ogni settimana Edoardo Bennato, Radio Latte Miele. Ora parliamo di una novità che ci riguarda tutti, perché bene o male a tutti è capitato, ahimè, di camminare per la strada spesso con il telefono in mano. Accade sempre di più, e nella bozza del nuovo codice della strada c'è una regola che sta facendo discutere, perché potrebbero esserci multe fino a 75 euro per i pedoni distratti proprio dallo smartphone mentre attraversano. La norma elaborata dal Ministero dei Trasporti non è ancora definitiva, però la direzione è quella, in qualche modo punire chi entra in carreggiata senza prestare attenzione alle auto che arrivano. Non si parla solo di chi guarda il telefono sulle strisce, la sanzione riguarderebbe anche chi cammina fuori dalle strisce, quindi sulla carreggiata, appunto usando il telefono, i tablet, altri dispositivi elettronici. Questa bozza di norma vuole colpire un po' anche i cambi improvvisi di traiettoria, cioè quei movimenti imprevedibili che spesso si vedono quando qualcuno è immerso nello schermo del telefono, non si accorge bene di dove sta andando. In tutti questi casi potrebbe scattare la multa. Sul marciapiede invece niente divieti, il telefono si potrà usare liberamente. Il problema appunto nasce quando si entra nello spazio delle auto, e quindi cosa succede ora? Tra poco lo vediamo. Prima c'è un nuovo singolo su Radio Latte Miele, quello di Malika Ayane, detto Tra Noi.

su Radio Latte Miele, detto tra noi, il nuovo singolo di Malika Ayane che anticipa Cicale. Questo è il titolo del nuovo album di inediti di Malika che arriverà poi il 18 settembre. Ma torniamo a questa bozza del nuovo codice della strada che non è ancora legge, è un documento ora aperto alla consultazione pubblica, quindi associazioni, esperti, cittadini hanno un po' di tempo fino al 13 settembre per inviare le loro osservazioni e proposte di modifica. Poi solo dopo questo passaggio il testo inizierà tutto l'iter parlamentare e se approvato verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quindi entrerà in vigore. Quindi si discute di queste multe ai pedoni distratti dal telefono soprattutto, e non ci sarà alcun limite massimo d'età per la patente degli over 85. Questa è un'altra norma prevista. Nei giorni scorsi c'erano indiscrezioni su una possibile stretta da questo punto di vista, ma la bozza dice che al momento non è previsto nessun tetto, quindi gli automobilisti più anziani continueranno a guidare come sempre, ovviamente dovranno rispettare tutte le procedure per il rinnovo della patente. Quindi il nuovo codice della strada si prepara a cambiare forse alcune nostre abitudini: più attenzione quando attraversiamo la strada, più responsabilità per chi si muove a piedi, però nessuna rivoluzione invece per gli automobilisti senior. Mi raccomando, attenzione quando camminiamo con il telefono in mano e lo sguardo distratto dallo schermo.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Spot. Domenica 13 settembre a Zapponeta arriva Noemi. Ma ci vorrebbe un perché. Una delle voci più intense e amate della musica italiana. Live in concerto per il Blue Festival 2026. Un grande spettacolo da vivere insieme sotto le stelle. Noemi in concerto. Sono solo parole. Domenica 13 settembre alle ore 22 in piazza Aldo Moro a Zapponeta. Ingresso libero.
5: L'estate sta finendo, ma da Fashion Decor arriva l'occasione che aspettavi. Da fine agosto scatta il Diviso 3. Abiti, completi, camicie, pantaloni, capi artigianali e accessori a un terzo del prezzo. Hai capito bene? Il prezzo si divide per tre. È il momento di concederti quello che ti piace, approfittando di prezzi davvero straordinari. Ma non aspettare, il Diviso 3 è valido solo fino a esaurimento scorte per fare spazio alle nuove collezioni. Fashion Decor, Andria, Corso Cavour 67. Prima che finisca l'estate, fai spazio alle occasioni.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, tre birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
7: Famila, tutto un altro sottocosto.
8: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata, la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena Contrada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
9: Pronti a partire per un nuovo viaggio nel tempo con due grandi voci della musica italiana. Iniziamo con Claudio Baglioni, Con te dal 1978, poi andiamo al 1985. Anna Oxa con Parlami.

0: Parlami, la voce di Anna Oxa dal 1985 nel viaggio nel tempo della musica italiana di Radio Latte Miele. Giornata importante anche per noi, proprio come radio, perché a Malta si tiene il concerto Una Notte con le Stelle. Per il secondo anno Radio Latte Miele è media partner ufficiale di questo spettacolare concerto che appunto stasera illumina tutto il Mediterraneo, una serata di grande musica, grandi protagonisti della musica italiana. Il nostro team è presente lì sul posto e potrete seguire tutto l'evento attraverso i nostri canali social. Chi ci sarà sul palco? Beh, delle icone come Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Pravo e anche Raff. Poi ad aprire il concerto saranno i Four Italian Tenors, mentre tra gli ospiti sono attesi anche nomi come Ambra Angiolini, Cristiano Malgioglio, Raul Bova. Insomma, si attendono diverse sorprese. Se siete curiosi, trovate anche due interviste su lattemiele.com che potete andare a scoprire anche attraverso i nostri podcast. Quindi una serata bella per tutti e per la nostra radio, in cui ci saranno tante stelle sul palco e nel cielo. Piccola stella senza cielo, Luciano Ligabue.
1: Cosa

0: piccola stella senza cielo dal 1990 su Radio Latte Miele con Luciano Ligabue, che è protagonista del documentario appena uscito proprio ieri. Si intitola Luciano prima di tutto. Dentro racconta se stesso, il suo percorso, la sua carriera musicale, per esempio anche il rapporto con suo figlio Lenny Ligabue, un rapporto che vive anche sul palco, perché come batterista Lenny spesso ha accompagnato Luciano e tutta la band. Ligabue, grande tifoso dell'Inter, potrebbe essere in fibrillazione oggi anche per la partita delle 18, perché c'è uno scontro molto interessante, Inter-Napoli, tifosi quindi probabilmente in pensiero per questa partita. C'è tutta la Serie A, diamo uno sguardo alle partite di oggi: Fiorentina-Torino alle 15, poi appunto Inter-Napoli e Roma-Atalanta stasera, e poi si passerà alle partite di domani. Una parentesi sul Como, che sta facendo un'altra grande stagione, ha battuto per 4-1 il Genoa proprio ieri, e tra l'altro è temporaneamente al primo posto in classifica, quindi un'altra stagione anche con la Champions League per insomma la compagine lariana, che ha dominato al Ferraris, tra l'altro partendo in svantaggio perché ha segnato prima il Genoa, che però poi ha rimediato questo terzo KO consecutivo. Tra l'altro ieri in autostrada ho visto il pullman del Como, e probabilmente era la primavera che ha vinto a sua volta per 4-2 con il Torino. Vabbè, questa è una nota sportiva in più, un weekend molto ricco di sport in generale. Ci siamo concentrati per un momento sul calcio, ora invece ci concentriamo sul meteo, con gli aggiornamenti della redazione.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi è a 7,99 €. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 €. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Spot, l'hai vista?
6: No, è così cambiata?
5: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
6: Di che stai parlando?
5: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
7: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, food e benessere, enogastronomia, croceristica, viaggi e travel management. Non scegliere semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su ITS turismopuglia.it. Start here, go everywhere.
9: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
10: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su Bellino Ecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
11: Pavimenti pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
12: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

Maggese su Radio Latte Miele con Cesare Cremonini, che il 20 ottobre con un concerto a Londra presenterà in anteprima il suo nuovo decimo album di inediti, che si intitolerà Amateur, e quindi lo aspettiamo. Da Londra ci spostiamo a Cuba con una notizia dell'ultima ora, perché il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato, una vicenda che ha tenuto poi in apprensione anche il nostro paese in questi giorni. Lo dice l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista, lo ricordiamo, ex deputato del Movimento 5 Stelle. L'associazione chiede a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. Il rientro di Di Battista in Italia da Cuba, dove è ricoverato, era previsto proprio nel pomeriggio di oggi. Il ricovero era iniziato ormai più di una settimana fa, venerdì 28 agosto, in un ospedale a Santa Clara in seguito a un malore. Poi da lì Di Battista è stato trasferito all'ospedale dell'Avana, dove si trova attualmente. A Cuba è arrivata anche un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli, proprio per affiancare lo staff dell'ospedale cubano, e l'ex parlamentare era andato a Cuba per un reportage. Poi appunto il malore e questa situazione che speriamo si risolva presto.

0: 9:58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del 5 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, in questo weekend direi di dare spazio alle emozioni del cuore. Ne hai diritto, poi tra l'altro dalla prossima settimana Venere non sarà più opposto. Io non credo di sbagliare se dico che la maggioranza dei nati Ariete ultimamente si sia dovuta dedicare più alle questioni di lavoro che a tutto il resto. Sarebbe il caso di invertire la rotta. Toro, attenzione alle tensioni in amore. Allora, dal giorno 10 Venere va in opposizione. Non è un ultimatum, però, come si dice, meglio prevenire che curare. Se ci sono delle tensioni, se magari una piccola incomprensione ha velato il rapporto, sarebbe il caso di parlare chiaro. Per i gemelli, tante idee per la testa, come al solito, e il rischio è quello di seguire tante strade e magari di non arrivare a nessun traguardo. Ecco perché bisogna scegliere. A te piace cambiare, fare le stesse cose ti annoia, ma devi seguire un percorso lineare. Le stelle dell'amore sono intriganti. Cancro, ora organizza la giornata di domenica. La luna sarà nel tuo segno, può regalare sensazioni speciali e poi ancora di più Venere tornerà attiva dalla prossima settimana, quindi tutto può rinascere, addirittura tutto si può consolidare. Qui parlo anche ai cuori solitari o alle persone che da poco hanno riconosciuto l'amore in una vecchia amicizia, in un incontro casuale. Leone, sai come la penso, tu non ti fermi mai. Inoltre quest'anno Giove e Saturno sono in ottimo aspetto, quindi hanno dato una carica in più, tutto bene, però attenzione, perché lo stress ha causato dei disagi, quindi c'è chi è stato male, ci sono stati malesseri, problemi personali, magari semplicemente anche un po' di nervosismo che adesso bisogna cancellare. Cerca un ritmo più equilibrato, va meglio. Vergine, c'è confusione, ma anche perché attorno a te tante persone non hanno le idee chiare. Ora, ci sono due modi per reagire ad una provocazione nel lavoro personale: far parlare l'orgoglio, far parlare la razionalità. Ecco, secondo me, visto che tu sei un segno di terra e quindi sai bene che contano di più le azioni concrete, è il caso di non agire di istinto, perché tra l'altro il cielo che si prepara davanti a te, anche se adesso sembra un po' sconclusionato, in vista del 2027 è davvero grande, quindi questa rivoluzione ti porterà

0: a chiudere un progetto, a fare cose diverse, magari anche più divertenti. Bilancia, ecco una giornata utile, programmare un weekend valido e importante, e poi c'è l'amore. L'amore in senso ampio, quindi anche consensi, perché ricerca approvazione di soci, collaboratori che ti aiutano. Cerca tra oggi e domani di ritagliare qualche ora per rilassarti. Scorpione, con Venere che arriva alle porte, c'è voglia di amare, e magari non è detto che nella vita bisogna chiedere garanzie a tutti. Qui mi riferisco ai nati Scorpione che sono soli perché diffidenti, perché magari reduce da una separazione, pensano che i sentimenti siano un fiasco. Non è così. Se una persona ti piace, vai avanti. Domenica, tra l'altro, sarà una giornata ancora più intensa. Sagittario, qualche tensione va fatta scivolare addosso per colpa della luna storta. Sul lavoro le proposte possono essere interessanti e ci sono anche buone opportunità in futuro. Mercurio chiede attenzione con i soldi. Capricorno, Mercurio favorevole, è una sfida importante, entro un anno nessuno potrà scoraggiarti, oggi e domani poi hai una marcia in più. Se c'è qualcosa di cui devi parlare, meglio dire quello che pensi oggi, perché hai una luna favorevole. Acquario, luna, Venere attiva, ma ancora quel Giove opposto che dice attenzione ai conti, ai riscontri, ritardi nei pagamenti, ritardi nei contratti, le cose cambieranno presto. L'amore può diventare un'ancora di salvezza. Pesci, è importante adesso non recriminare, per esempio chiedersi: ho fatto la scelta giusta, sto davvero decidendo io, qualcuno forza la mano nella mia vita. La verità è che questo periodo va in qualche modo accettato per quello che è. Ci sono dei ritardi per quanto riguarda alcune questioni di lavoro, soldi da controllare, domenica giornata clou per far presente le tue esigenze in amore. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele iOS o Android.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, colto da malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Di Battista era ricoverato in gravi condizioni sull'isola caraibica, dove si era recato per realizzare alcuni reportage. A raggiungerlo per un consulto diretto sono stati due specialisti del Policlinico Gemelli. Emergono ancora dettagli sull'efferato femminicidio di Lorena Isceri, avvenuto giovedì in Toscana. Si profila la premeditazione per Federico Vella, il 36enne che non aveva accettato la fine della loro relazione e che l'ha stordita, legata all'inchiusa nel portabagagli e infine gettata dal cavalcavia sulla 1 nell'area di Barberino del Mugello. Prima di suicidarsi, gettandosi dallo stesso cavalcavia, Vella ha mandato un sms alla madre della vittima, ha parlato al telefono con sua madre, ammettendo il delitto. Sul cavalcavia ha parlato per almeno mezz'ora con gli agenti di polizia, che hanno cercato inutilmente di dissuaderlo. Gli agenti erano stati chiamati dalla stessa vittima, che era riuscita a telefonare dal portabagagli chiedendo disperatamente aiuto. Si cerca in provincia di Udine un 32enne che avrebbe aggredito e accoltellato a morte un uomo di origine marocchina che stava rincasando a Rive d'Arcano. Le indagini hanno permesso di ricostruire un possibile movente. L'omicida sarebbe un ex della sorella della vittima, una donna di 38 anni che 3 giorni prima era stata minacciata di morte dall'uomo davanti a testimoni sul luogo di lavoro. Un altro familiare aveva trovato l'auto pesantemente danneggiata. Quarta giornata dalla particolare intensità alla mostra del cinema di Venezia, che oggi vede il primo film italiano in concorso che segna il ritorno al Lido dopo 37 anni di Nanni Moretti. Presenta Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Fan in delirio già per i fratelli Noel e Liam Gallagher, che arrivano al red carpet per un documentario sulla reunion degli Oasis che ha portato al tour mondiale. Sotto i riflettori anche Robert Pattinson, protagonista dell'altro film in concorso, Prime Time, di Lance Oppenheim, sulla storia vera di un giornalista cacciatore di pedofili. Ed è tutto, a più tardi.
4: Spot.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence tutto in uno a soli 2,99€.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: L'hai vista?
8: No, è così cambiata.
7: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
8: Di che stai parlando?
7: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
9: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: Tesoro, dove mi porti quest'anno in vacanza?
11: Dove vuoi tu, cara?
10: Voglio tanto mare e solo mare.
11: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
10: Loro chi?
11: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
10: Campanile.
11: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto prima di partire, è importante, non credi?
10: Pensi sempre a tutto.
12: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151 o a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
13: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio a rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia, con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
14: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Provava una sensazione nuova, sconcertante, strana, come se qualcuno si fosse intrufolato nella sua anima e avesse cominciato vertiginosamente ad arredarla. David

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Niente male davvero, questa che è la nuova di Gianna Nannini.
2: Come dolce la Gianna.
1: Sì, si chiama Meraviglioso Errore ed è una canzone che secondo me troveremo presto in classifica.
2: Scalerà le classifiche.
1: No, ma nella nostra, anche quella di Radio Alta.
2: Nostra, certo, ma sicuro.
1: Bene, allora buon sabato mattina, oggi è il 5 di settembre.
2: Finalmente.
1: C'è stato questo periodo di stop, di vacanza.
2: Vacanza, non è che abbiamo fatto sempre vacanza.
1: No, ma vacanza noi abbiamo fatto 10 giorni.
2: Però in un posto meraviglioso.
1: Però siamo stati off dalla radio e quindi i microfoni si riaccendono a casa di Dania con questo appuntamento che si chiama Latte Miele
2: a casa mia.
1: Diamo il benvenuto, come abbiamo già fatto, ai nuovi ascoltatori e un bentornato a chi era già un habitué di questo appuntamento.
2: State bene ragazzi, perché questa estate veramente, come avevo detto, vi ricordate che vi avevo detto sarà un'estate torrida? È stata un'estate torrida, sì. E lo è tuttora.
1: Beh, ci sono ancora delle temperature non indifferenti.
2: Abbiamo sentito prima addirittura 38, basta.
1: Vabbè, diciamo che non cominciamo con le lamentele, abbiamo un weekend ricco di cose belle.
2: Certo.
1: Perché sento la nostra cagnolina che abbaia, può essere?
2: No, ma lasciala stare, è sempre lei che abbaia.
1: Vabbè, un weekend ricco di cose perché insomma edizione del campione di Monza, abbiamo Malta con la notte sotto le stelle, come vi ha detto Francesco prima, e poi ci sono un po' di appuntamenti che vanno sottolineati proprio per il fine settimana. Qual è l'idea di questo nuovo programma? Che sarà molto più fluido, molto più ricco di musica.
3: È un po' di

0: giova a buon vento, che sia d'augurio naturalmente per il vostro weekend navigando in città.
1: Navigando in città non è male.
0: Nelle località di vacanza.
1: Oh certo, c'è molta gente ancora in vacanza. Che, insomma, certo.
0: Se la stanno godendo, non se la sono goduta prima. Ma...
1: Beh, ma c'è gente che sceglie appunto settembre, certo, perché è un po' meno affollato, meno
0: mese
1: confusione.
0: Mese bellissimo.
1: Adoro settembre.
0: E a proposito di vacanza, mi sembra opportuno salutare quelli che sono stati i gestori delle nostre vacanze dal punto di vista proprietari dell'hotel, che sono stati gentilissimi.
1: Ma meravigliosi.
0: Ci siamo trovati molto bene, sappiamo che sono all'ascolto. Per
1: esatto,
0: cui...
1: esatto. Eravamo a Castione della Presolana.
0: Sì, siamo stati in montagna qua vicino a noi.
1: Ma veramente un luogo ameno, allora, a parte il luogo.
0: Un saluto a
1: Viviana e Giovanni ci stanno ascoltando, loro stanno lavorando ovviamente e ci ascoltano, gli facciamo compagnia. Dai.
0: Buon lavoro allora.
1: Buon
0: con
1: lavoro
0: la
1: ragazzi, grazie ancora. Io vi ricordo il numero di WhatsApp 335 787 1910 se volete mandarci i vostri saluti.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su

0: per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Spot.
4: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
5: L'hai vista?
6: No, è così cambiata.
5: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
6: Di che stai parlando?
5: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
7: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
9: No, ho solo smesso di accontentarmi.
8: Parli dell'arredamento?
9: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
10: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
11: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
12: Allora non è solo arredamento.
11: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
13: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
14: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza, qualità e

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: La vera musica è il silenzio. Tutte le note non fanno che incorniciare il silenzio. Miles Davis.
3: Accidenti. Ci penso in effetti.
2: Eh?
3: Lo faccio ogni volta.

0: la musica italiana, quella che piace a noi, quella che piace agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Vasco Rossi ogni volta prima e poi un Pino Daniele.
1: O Scarraffone.
0: Dannata.
1: Scarraffone.
0: Sembra ieri, ma sembra 91. Ieri.
1: Mamma mia, davvero.
0: Sì, peraltro era un brano che nascondeva anche una forte denuncia sociale, perché c'era questo ritmo allegro, fresco, no? Travolgente. Però la canzone usava l'ironia per affrontare alcuni temi delicati dell'Italia dell'epoca. Ma ricordatevi, è 1991. Temi delicati dell'Italia dell'epoca, quali? L'immigrazione, il razzismo e le tensioni politiche.
1: E cosa è cambiato?
0: Appunto, poco, niente.
1: Okay.
0: Vabbè, la musica al centro della nostra vita prevede anche nel nostro percorso di stamattina, Latte e Miele a casa mia, che cosa? Un incontro con un'altra grande della musica italiana, Laura Pausini.

0: tardi, no, dai,
1: no,
0: che
1: non, è,
0: non
1: tardi.
0: È tardi,
1: no, non è tardi.
0: Non è tardi, siamo solo agli inizi di settembre.
1: Sì.
0: Quindi, come diresti tu, manca molto a Natale.
1: Molto a Natale. Manca molto a Natale.
0: Il buongiorno da Nadia, vabbè, vabbè. E Guido, siamo qui insieme in diretta su Radio Latte Miele
1: da casa nostra,
0: dal nostro appartamento.
1: Ah, infatti, certo, se, se quello, quello è proprio rimane proprio
0: sì,
1: così.
0: Sì, sì.
1: Siamo a casa.
0: Sì.
1: Io sono in pigiama. Praticamente sono in pigiama ed è vero, non è uno scherzo, meno sì. male che non c'è la TV.
0: No, io sono in tuta.
1: E lui in tuta.
0: Vi tutiamo.
1: Sì. Grazie, grazie, ci state mandando i vostri saluti al 335-787-1910 e abbiamo anche un saluto speciale e un augurio per la nuova stagione.
0: Ma sì, ma c'è più di un saluto speciale.
1: Sì,
0: perché
1: ce ne sono.
0: Sono andato a dare un orecchio prima,
1: sì,
0: alla nostra segreteria telefonica. Sapete che noi abbiamo messo una segreteria telefonica sempre, perché abbiamo anche dei vicini di casa che ci infastidiscono un po' molesti,
1: sì, è vero, un po' molesti.
0: E ho trovato un po' di messaggi, peraltro uno anche di DJ Aldo che ci ha mandato a Ferragosto.
1: Sì, figurati, a Ferragosto.
0: Poi dopo lo ascoltiamo.
1: Anche Assunta, voglio salutare Assunta,
0: sì,
1: che è una nostra fedelissima ascoltatrice ed è felice di risentirci.
0: Va bene, tra i tanti messaggi c'è questo, lo vogliamo sentire?
1: Ah sì, assolutamente.
0: Grazie, sei stata molto molto molto gentile.
2: Ciao ragazzi, come state? Ho sentito che siete ripartiti a bomba alla grande, con un bel bicchierone di latte e miele, si va dappertutto, però è una piccola cosa, non mi avete chiamata,
0: no.
2: Sono io, no? Oh ragazzi,
0: sì,
2: sono la Debbie, Deborah Villa.
0: Ciao Debbie.
2: No, però dovete chiamare la gente, perché sennò no, io torno, io voglio tornare e torno anch'io, non ho capito.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché

0: Spot. L'hai vista?
1: No, è così cambiata.
0: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
1: Di che stai parlando?
0: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
2: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
3: Un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
4: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
5: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
6: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: paradiso.
1: La musica italiana, quella che ci piace qui su Radio Latte Miele con Dani e con Guido, c'era Achille Lauro e questo è In viaggio verso il paradiso.
2: E abbiamo un altro messaggio di augurio per la nostra nuova stagione da parte di Lucy. Lucy.
1: Lucy. Piena zeppa la segreteria.
2: Sentiamo.
3: Toc toc, è permesso? Toc, toc. Ciao,
1: sì, certo.
3: Sono la Lucy e niente, volevo augurarvi una splendida terza stagione.
1: Grazie.
3: Guido e Dania.
2: Grazie.
3: Latte Miele a casa vostra, io non vedo l'ora di tornare nel vostro salotto con chiacchiere, birretta, tisana, non lo so, quelle cose super happy, super friendly, super amiche, super cose. Quindi scusate la voce un po' catatonica, ma ho fatto serata con la Betty al Forfora e quindi scritto con il PH, è un locale super top di Cesare.
2: Certo.
3: E quindi adesso sono appena rientrata, è l'ora tarda, sono un po' in hangover, vi mando questo vocale per augurarvi tutto il meglio. Ciaone, baciotti, ciao anche da Ippolita che vi saluta, che sta dormendo, l'ho svegliata. Ciao.
1: Ciao Ippolita.
2: Grazie Ippolita, Ippolita Baldini.
1: Lucy.

0: 10 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele, Guido e Dania in diretta per il sabato mattina 5 settembre. L'appuntamento è quello con Latte Miele a casa mia, e la radio ha la capacità di unire le persone, di coagularle intorno ad un marchio, ad un brand, a un logo, ma anche a farle sentire proprio in famiglia, a casa,
1: vicini,
0: no?
1: Cioè, vicini.
0: Peraltro domani a Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno ci sarà una trasformazione di questa piazza in una grande piazza della comunicazione, perché vengono accolte tantissime emittenti locali da tutta Italia per una giornata dedicata interamente alla radio, alla sua storia e al suo ruolo nella società, per, diciamo, celebrare i 50 anni della Radio Libera. Peraltro Radio Latte Miele è radio reggente dell'operazione,
1: sì.
0: Per cui se sì. Siete da quelle parti, andateci.
1: Sì.
0: Mi piace questa cosa del collegamento, no?
1: E anch'io ho una cosa da mostrarti sul collegamento. Sai che due città sono collegate attraverso una specie di Stargate. Sapete cos'è lo Stargate? È praticamente questo cerchio che è stato anche ritrovato in siti archeologici, dove si diceva che questo era un portale che vi trasportava in un mondo parallelo. Beh, invece no, qui stiamo parlando di due città, a Vilnius e Dublino. Praticamente cosa succede? C'è questo cerchio che mette in comunicazione diretta due città.
0: C'è una connection tecnologica.
1: Esatto, è una connection tecnologica
0: costruita dall'uomo.
1: Praticamente gli abitanti di Vilnius e gli abitanti di Dublino si vedono attraverso questo cerchio e si salutano.
0: Ma che bello.
1: Quindi due città lontanissime, collegate da questo video in diretta, e appunto tu passi davanti, puoi salutare la persona, puoi fare le boccacce, puoi giocare, puoi scherzare. Ovviamente non c'è una parola, non si sentono le parole, ma ci si vede. Quindi questa è una cosa veramente
0: secondo me
1: carina. Se uno va a Dublino o a Vilnius è pregato di andare a vedere questa cosa.
0: Non lo sapevo.
1: È veramente, veramente carina.
0: Non lo sapevo.
1: Vedi, adesso lo sai.
0: Adesso lo so.
1: Sì.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: L'hai vista?
6: No, è così cambiata.
5: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
6: Di che stai parlando?
5: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
7: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Domenica 13 settembre a Zapponeta arriva Noemi.
9: Ma ci vorrebbe un perché.
8: Una delle voci più intense e amate della musica italiana. Live in concerto per il Blue Festival 2026. Un grande spettacolo da vivere insieme sotto le stelle. Noemi in concerto.
9: Sono solo parole.
8: Domenica 13 settembre alle ore 22 in piazza Aldo Moro a Zapponeta. Ingresso libero.
10: L'estate sta finendo, ma da Fashion Decor arriva l'occasione che aspettavi. Da fine agosto scatta il Diviso 3. Abiti, completi, camicie, pantaloni, capi artigianali e accessori a un terzo del prezzo. Hai capito bene? Il prezzo si divide per tre. È il momento di concederti quello che ti piace, approfittando di prezzi davvero straordinari. Ma non aspettare, il Diviso 3 è valido solo fino a esaurimento scorte per fare spazio alle nuove collezioni. Fashion Decor, Andria, Corso Cavour 67. Prima che finisca l'estate, fai spazio alle occasioni.
11: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
12: siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo Elvive L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
13: Famila, tutto un altro sottocosto.
14: Nuova stagione, nuovi arrivi e prezzi sempre imperdibili.
15: Da Outlet Civico 103 trovi nuovi arrivi già scontati del 40%. Abbigliamento firmato, brand come Richmond, Blauer, Peter A e scarpe selezionate per completare il tuo look. Stile, qualità e grandi firme a un prezzo che fa davvero la differenza. Outlet Civico 103, nuovi arrivi firmati con sconti del 40%. A Barletta in corso Vittorio Emanuele 103.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Bisogna trovare il proprio sogno perché la strada diventi facile. Ma non esiste un sogno perpetuo. Ogni sogno cede il posto a un sogno nuovo e non bisogna volerne trattenere alcuno. Herman Hesse.

0: Beh, insomma, su Radio Latte e Miele anche Emma e Fabri Fibra con questa canzone che si chiama Antidroga, una collaborazione tra Emma e Fabri Fibra che va avanti, perché questo è un singolo, ma c'era stato già un successo in precedenza.
1: Certo. Senti, ho trovato una leggenda giapponese che dice: il sole e la luna si amavano, ma erano destinati a non incontrarsi mai, finché Dio non creò l'eclissi, affinché gli esseri umani sapessero che non esiste un amore impossibile. Mi è venuto in mente perché quest'anno abbiamo avuto due eclissi, una solare e l'altra lunare. Praticamente non ho visto nessuna delle due. No, dovete sapere
0: c'è
1: che
0: un motivo.
1: C'è un motivo. Io ho comprato gli occhialini subito, no? Ho detto: ah, questa volta me la voglio vedere bene questa eclissi di sole. Bene, eravamo in montagna, quindi il sole è andato dietro la montagna.
0: Basta.
1: E basta. Non è... Ovviamente quello della luna era alle 3:15 del mattino.
0: Certo.
1: Uno dormivo, secondo probabilmente la luna è andata dietro le case, quindi ciao Peppe.
0: Basta, niente.
1: Me le sono perse tutte e due.
0: Ci sono
1: vabbè,
0: cose
1: dai,
0: che si vedono e cose che non si vedono.
1: Ecco, infatti.
0: Però lo scorso fine settimana è stato lanciato dalla NASA un nuovo telescopio che si chiama Roman.
1: Sì.
0: È un telescopio spaziale di nuovissima generazione che dovrebbe far luce su formazione delle galassie, scoprire nuovi esopianeti.
1: Che
0: anche
1: bello.
0: Perché noi siamo abituati a sentire parlare del telescopio Hubble, no?
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: questo qui ha un campo visivo che è 100 volte più ampio.
1: Caspita.
0: Si chiama Nancy Roman e consentirà agli astronomi di individuare delle cose che altrimenti non sono visibili.
1: Certo.
0: Viaggia per 100 giorni, le prime immagini arriveranno a gennaio del
1: 27, quindi
0: sì,
1: una cosa veloce.
0: Sì, abbastanza vicina. E c'è questo campo visivo ampio e nitido a infrarossi che catturerà miliardi di galassie e di stelle, perché va nella direzione opposta al Sole.
1: Già.
0: si vedranno delle cose mai viste.
1: Ma che bello, che bello, che bello, che bello.
0: Sì, tra l'altro questo telescopio l'hanno chiamato Nancy Grace Roman perché era un'astronauta che divenne la prima donna a ricoprire un incarico dirigenziale alla NASA come responsabile del programma di astronomia della NASA stessa. Quindi, occhialini, no.
1: No.
0: Roman.

0: Beh, anche questo è stato un tormentone nell'estate.
1: Sì,
0: quest'anno dicevano che i tormentoni non c'erano, non ci sono stati.
1: E invece
0: in effetti meno rispetto
1: ad altri. Ci sono stati, dai.
0: Però sì. Questa Samurai J ha occupato molti dei nostri minuti d'ascolto alla radio. Era ossessione. Su Radio Latte Miele stamattina si è parlato di astronomia.
1: Sì.
0: Certo. Io sono preoccupato perché non ho ancora sentito la signora Naso.
1: Vedrai però, che fra un po' si farà sentire.
0: No, ma io ho visto che in segreteria ci sono dei messaggi.
1: Allora stai tranquillo.
0: Adesso poi dopo li andiamo
1: dopo
0: a sentire.
1: Dopo li sentiamo. Sì,
0: stamattina
1: sì.
0: Abbiamo parlato di astronomia del nuovo telescopio e lo sapevi che a 87 anni luce dal nostro pianeta gli astronomi hanno scoperto una mega terra.
1: Wow.
0: Ha delle dimensioni così imponenti e una densità eccezionale che l'hanno chiamata megaterra.
1: GJ523b. Wow.
0: è oltre 20 volte più massiccio della Terra, ma nonostante le dimensioni è rimasto denso e roccioso. È una megaterra che presenta delle caratteristiche insomma non facili, non ci si può vivere sicuramente.
1: No, decisamente. Quanti sono i gradi sulla superficie?
0: 265 gradi.
1: Beh, un po' come l'estate di quest'anno.
0: Non proprio.
1: Scherzo, ovviamente.
0: È un mondo veramente rovente.
1: È un po' rovente, sì.
0: Pensa che ruota intorno alla propria stella in meno di 18 giorni.
1: Pazzesco.
0: Cioè un anno dura... Tre settimane,
1: incredibile.
0: Capisci?
1: Ma sai qual è la cosa che mi fa ancora più sballare, diciamo così? Il fatto che noi vediamo questa stella, che appunto è di 87 anni fa, quindi potrebbe non esserci più. Potrebbe non esserci più questo questa mega terra.
0: Ma quando noi vediamo le stelle.
1: Esatto, potrebbero non. Questa cosa mi sballa un po'.
0: Stellina.
1: Stellina. Grazie, stellassa.
0: Io ti vedo sempre, stellina.
1: Stellassa d'oro.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Mie.

0: Come la fibra Iliad.
1: Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent. Perché libera la
3: mente. Se alla fine di tutto saremo ancora capaci di amare, allora avremo vinto davvero. Mark Levy.
4: Wow, wow, pum, pam, pum, pam,
3: pum, pam, pum,
4: senti,
3: pum,
4: lo
3: pum,
4: senti,
3: pum,
4: lo
3: pam,
4: senti?
3: Pum.
4: Lo
3: cosa?
4: Senti?
3: Cosa?
4: Il rumore.

0: molto carino.
1: Pensa che questa canzone è arrivata ultima al festival.
0: Pensa tu.
1: E nonostante il verdetto della giuria, è uno dei più acquistati e amati di quell'edizione lì.
0: E guarda, io ho questa prerogativa.
1: Il nuovo Swing.
0: Sì, è bellissima. Io ascolto Sanremo. Swing. Ascolto Sanremo, quando c'è Sanremo, ovviamente. Sì. E mi piace una canzone, arriva sempre ultima, cioè proprio non c'è verso, proprio è così, è proprio sì, vabbè. È un destino così.
1: Pensa che, se non ricordo male, Ruggeri aveva detto che questa canzone l'aveva scritta perché stava aspettando una ragazza di che non si è presentata,
0: E
1: allora in preda alla tristezza ha fatto sta cosina qua, hai capito?
0: Poveretto.
1: Il nuovo swing, il cambio di vita, il cambio di... Siete con Dani e con Guido, questa è Radio Latte Miele, il programma si chiama Latte Miele a casa mia.
0: Avete
1: un numero telefonico
0: e ve lo do subito
1: per i messaggi WhatsApp, però,
0: 335-787-1910. Dai, mandateci un po' di saluti così,
1: sì,
0: o
1: sì,
0: un po' di racconti della vostra estate, no?
1: mandate. E avete anche,
0: che cosa?
1: Avete un sacco di musica italiana,
0: quella sì,
1: scelta con cura. Abbiamo sentito Raffaella Carrà, abbiamo sentito Enrico Ruggeri, e adesso un ricordo del 1992. Non amarmi.

0: amare.
1: Non amarmi, amami, amami.
0: Ma amami invece. Ma amami. Wow, vabbè. Senti, caro, dicevamo prima che ci sono un sacco di messaggi in segreteria.
1: Sì, che sono arrivati sulla nostra segreteria.
0: Esatto, esatto.
1: Cioè quella di casa nostra.
0: Sì,
1: proprio.
0: Sì, la nostra, la nostra.
1: Che sono arrivati alcuni messaggi che sono arrivati mentre noi eravamo in vacanza.
0: Eh sì, certo, certo.
1: Uno in particolare che ho sentito prima, poi ce ne sono anche altri.
0: Esatto.
1: Del nostro DJ Aldo, che sostanzialmente ha mandato questo messaggio dalla segreteria
0: il 15 agosto.
1: Il 15 agosto risulta che.
0: Risulta
1: ma
0: così,
1: secondo te a Ferragosto io e Dania sentiamo la segreteria?
0: No.
2: Ciao Monti.
1: Ciao.
2: No, e d'altra parte oggi è Ferragosto, non c'è nessuno.

0: cioè tanto un po' di amici in giro ci sono, cioè, allora sapete che c'è? Siccome tutto il palazzo è vuoto, ecco, ho pensato di organizzare una festina. E vabbè, dai, dai, cioè, nel senso che, cioè, non arriverà nessuno, la portineria via è chiusa, in giro non c'è. Io, cioè, aprirei tutte le scale, no? Dai, forza ragazzi, sono già arrivati.
1: Senti, che casino ho fatto,
2: mamma
1: senti.
2: Mia.
0: Se succede qualcosa vi faccio sapere, no, non vi faccio sapere, divertitevi anche voi, adesso facciamo 24 ore, forse anche dopo, oggi cos'è? Ah no, va bene, forse anche domani, anche 48, beh, noi cominciamo, poi quando si finisce si finisce. Ferragosto, non sto con DJ Alban.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Spot. Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
5: No, ho solo smesso di accontentarmi. Parli dell'arredamento?
4: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
5: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
4: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
5: Allora non è solo arredamento.
4: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
6: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
7: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
8: L'hai vista?
9: No, è così cambiata.
8: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
9: Di che stai parlando?
8: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
10: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99€.
12: Famila, tutto un altro sottocosto.
13: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
14: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: Daniele in diretta da casa di Dania.
1: Dagliela.
0: Ospite.
1: Ormai l'avete capito, sì. Un tormentone.
0: E non ti ho neanche parlato dei manicaretti ancora.
1: No, ancora, quindi, infatti.
0: Quindi, diciamo che questo nuovo inizio di stagione radiofonica hai facoltà di star tranquilla ancora.
1: Certo,
0: per un po'.
1: Certo, ovviamente.
0: Senti, visto che alla fine arrivare alla fine del mese è abbastanza complicato,
1: direi.
0: Un po' per tutti, non per tutti, ma per molti.
1: Sì, esatto. Vedi dito, che non si vede, ma sto indicando me stessa.
0: No, perché quando dici vedi dito, uno può immaginare che
1: stavo indicando me stessa. No, ecco, non essere volgare.
0: No, stavo pensando che abbiamo parlato di tecnologia, no? Questo nuovo telescopio, la NASA, eccetera, eccetera. C'è una tecnologia che è quella che viviamo tutti i giorni, che è quella dei telefoni, dei PC, dei computer in genere, e c'è un peso strategico che viene attribuito con delle cifre particolari da parte di Apple alla transizione ai vertici dell'azienda. Sapete che è cambiato, non è più Tim Cook ad essere il CEO, ma è diventato un nuovo personaggio che si chiama John Ternus, nuovo per noi, per la massa, perché uno
1: è molto
0: conosciuto. Bene, io ho letto questa cosa e sono rimasto colpito.
1: Sì.
0: Non per invidia,
1: no.
0: Ma perché dici, ma veramente è così?
1: Ma veramente?
0: Allora, John Ternus è diventato nuovo CEO di Apple, riceverà un pacchetto retributivo da $58 milioni.
1: Mi sento un attimo svenire.
0: Poveretto. Mentre Tim Cook è diventato il presidente esecutivo, quindi l'hanno non declassato, ma fatto crescere, ma l'hanno un po' parcheggiato.
1: Sì, l'hanno parcheggiato.
0: Otterrà $47 milioni.
1: Poverini.
0: Sono delle belle cifre. Sono delle belle cifre.
1: Mi viene un attimo di capogiro.
0: Ma cosa vuoi che sia? E invece, cara la mia cara Anelli De Polichetti.
1: Eccolo, non l'aveva ancora detta questa
0: detta.
1: Cosa qua. Perché tu l'hai detta nell'altra stagione.
0: Sì.
1: E l'Anelli De
0: Polichetti.
1: È una bestiolina strana che vive nell'acqua.
0: Ma sì,
1: è una roba strana.
0: Appartenente ad una famiglia di quegli organismi che sono noti perché hanno l'apparato branchiale a forma di ventaglio.
1: Ecco, no? Esattamente.
0: Filtrano le particelle alimentari dall'acqua,
1: ecco.
0: E allora sono carini.
1: Ma certo.
0: E quindi non t'ho mica detto rincopiteca.

0: 12 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Terza ora insieme.
1: Come stai?
0: Ma sto bene, devo dire.
1: Come,
0: sì.
1: Come direbbe Brescia, sto da Dio.
0: Ma se facesse un po' meno caldo starei meglio.
1: Vabbè, adesso questa cosa siamo allenati, no, del resto al caldo.
0: Beh, insomma, io non sono
1: così
0: allenato.
1: È da maggio che
0: appunto,
1: si
0: appunto. Ragazzi, veramente, io vivo costantemente
1: dai.
0: Sudata dalla testa ai piedi.
1: E per quello anelide polichete,
0: ecco,
1: dicevo,
0: capisci?
1: Prima,
0: ecco,
1: no?
0: Esatto.
1: Perché vivi nell'acqua.
0: Sai che acqua, il mio sudore, no, veramente, ragazzi, mi scivolano persino gli occhiali dalla faccia quando vado in giro per strada. Arrivo su in condizioni, cioè, sai, proprio sembra che abbia fatto la traversata del Sahara, no, veramente,
1: sì, per
0: no,
1: fortuna,
0: non ne posso
1: per
0: più.
1: Fortuna qui c'è un buon condizionamento, ma il nostro appuntamento va avanti ancora,
0: sì,
1: per un'ora.
0: Sì.
1: Segnaliamo il numero per
0: di
1: i messaggi
0: telefono.
1: WhatsApp, se volete.
0: Sì, noi attendiamo i vostri messaggi al 335-787-1910.
1: E segnaliamo anche che è il momento dell'informazione, ci sono le news.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent. Perché libera la mente.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. La richiesta, in un post sui social, dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. L'intervento del presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, filo conduttore degli incontri, l'agenda per l'Europa. Il prossimo allargamento all'Ucraina, alla Moldavia e ai Balcani occidentali rafforzerà ulteriormente l'Unione come attore geopolitico per la pace, la sicurezza e la prosperità, ha affermato Costa, che poi ha messo in guardia. Dobbiamo raggiungere un accordo sul bilancio della UE entro fine anno. Non si possono rischiare interruzione nei finanziamenti europei nel 2028. Arrivato a Cernobbio anche il leader di Futuro Nazionale Vannacci, che interviene in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, le prime parole del generale. Una presenza la sua che ha suscitato qualche polemica, in particolare da parte di Carlo Calenda, che in segno di protesta ha disertato il forum. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Una petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili americani vicino all'isola di Karg, situata a 25 km da la costa della Repubblica Islamica, territorio cruciale per l'industria petrolifera di Teheran. Secondo media locali, sull'isola sono stati uditi diversi boati, ma non ci sarebbero morti. Proprio nei giorni scorsi, Trump aveva dichiarato che l'isola di Karg era un obiettivo, dopo aver postato un video realizzato con l'intelligenza artificiale dell'isola distrutta. Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmine Paolini, battuta 2-7-0 dalla rumena Cirstea. Restano 2 italiani in corsa nello Slam New York. Oggi terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Bloks e Luciano Darderi opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
7: L'hai vista? No, è così cambiata.
8: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
7: Di che stai parlando?
8: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
9: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
11: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
12: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su Bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
13: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, produzione di artigianato digitale, eventi e live experience, gestione e conduzione di cantieri di restauro di edilizia e verde storico. Non scegli semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su itsturismopuglia.it. Start here, go everywhere.
14: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
15: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
0: L'essenza della filosofia è che l'uomo deve vivere in modo tale che la sua felicità dipenda il meno possibile dalle cose esterne.

0: Ecco, dopo il festival, di nuovo San Da Vinci sulle note dell'FM e non sì, solo, perché sì, sì. Radio Latte e Miele si sente anche con l'applicazione.
1: Ah, certo.
0: Si sente sul web.
1: Si può scaricare l'app gratuita, quella gialla, così ci potete ascoltare ovunque.
0: Va bene, va bene, va bene. Una canzone. Adesso andiamo ad ascoltare un brano che è dedicato alla nostra città,
1: alla bella Milano.
0: A Milano.
1: Alla bella Milano, ecco.
0: Perché Radio Latte e Miele è naturalmente in tutta Italia, ma noi abitiamo a Milano.
1: Noi siamo a Milano.
0: E questo programma va in onda da casa nostra. Diciamo che è una canzone che sentiamo dedicata a Milano, anche se l'attenzione di questo fine settimana è vicino a Milano, no?
1: Sì.
0: È più verso Monza, no?
1: Sì, vabbè, ma Monza è attaccata a Milano,
0: sì,
1: adesso non è che
0: cioè,
1: oramai è,
0: cioè. Fa parte della città metropolitana. Sì. No, non è vero.
1: Vai però. Su Viale Monza, sempre dritto, arrivi a Monza.
0: Sta di fatto che c'è questa grande festa tricolore, passione, motori, è il 97esimo Gran Premio d'Italia. Con il sorvolo nuovamente delle frecce tricolori.
1: Ah, quindi le sentiremo.
0: Sì, e c'è anche prima del via in autodromo, c'è Laura Pausini, ci sarà Laura Pausini.
1: Ah, okay.
0: Chiaramente i tifosi si infiammano perché è un momento di grazia col giovane talento Kimi Antonelli al comando della classifica mondiale e una Ferrari competitiva con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che hanno come obiettivo quello di riportare proprio la Ferrari al vertice. Vediamo un po' che succede, diciamo che sono attese 400.000 presenze.
1: Mamma mia.
0: E la domenica di gara è sold out, quindi
1: domani?
0: Sì, ma sì,
1: domani. Non puoi proprio andare,
0: no,
1: non c'è nemmeno
0: un seggiolino,
1: niente.
0: Allora, abbiamo parlato di Monza, però dicevo la canzone è dedicata a Milano, è di Ernia e si chiama Dedica.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Bravo Ernia, questa è Dedica.
2: Bravo,
1: ed è,
2: bravo,
1: ed
2: sì,
1: è
2: mi
1: il
2: piace.
1: Nuovo singolo, anche se è una canzone che era già presente nell'album da un po'. Però,
2: però è molto bella, la veramente molto profonda.
1: La stiamo ascoltando adesso qui su Radio Latte Miele. Un saluto a Max e un sacco di persone che sono lì, perché ci hanno, messo in, ci hanno messo in diffusione in questa piscina.
2: Ciao ragazzi!
1: A San Sebastiano Curone.
2: Beati voi!
1: E allora niente, un saluto.
2: Fate un bagno anche per me.
1: E un abbraccio da parte nostra, come se foste a casa nostra anche voi.
2: Esatto, esatto, esatto. Bravi ragazzi, va buon
1: bene,
2: bagno.
1: Bene, bene, bene, bene, bene. Allora,
2: abbiamo
1: detto che ci sono tanti messaggi in segreteria.
2: Sì.
1: Ce n'è uno però che invece è arrivato stamattina.
2: Sì.
1: Sentiamolo.
3: Nadia e Guido!
2: Ah,
3: rieccola! Ma si riprende allora?
1: Eh sì, la signora il naso.
3: Mamma mia, quanto tempo che è passato!
2: E vabbè, due mesi.
3: Avete trascorso
2: e mezzo
3: una bella estate fresca? Parliamone, io ho una bella idea per voi. Sì, facciamo qualcosa di nuovo. Io quasi quasi vengo su,
2: sì,
3: e ne parliamo anche delle
2: pareva
3: vostre vacanze.
1: Sì.
3: Va bene,
1: sì,
3: vabbè, poi sì vi racconto anche le mie.
2: Va bene,
3: no?
2: Sì.
3: Dai, che abbiamo delle belle idee. Qui si avvicina il Natale, dobbiamo fare qualcosa insieme, tutti insieme nel condominio. E allora
2: va bene, va bene,
3: vengo su.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: Spot. L'hai vista?
1: No, è così cambiata.
0: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
1: Di che stai parlando?
0: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola. Su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
2: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
3: Un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni, la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candeggina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
5: Famila, tutto un altro sottocosto.
6: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza, qualità e tanto.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Nessun uccello vola appena nato, ma arriva il momento in cui il richiamo dell'aria è più forte della paura di cadere, e allora la vita ci insegna a spiegare le ali. Sepulveda.
2: E quando si vola, prima o poi, si incontra anche l'amore.

0: nuova stagione radiofonica qui su Radio Latte Miele, per quello che ci riguarda. Il ritorno al microfono di Latte Miele a casa mia.
1: È un piacere, devo dirti la verità, che mi mancava.
0: Devo dire che Dani e Guido si sono ritrovati proprio qualche giorno fa a dire: ma allora comincia non comincia?
1: Infatti, si parte
0: o non si parte?
1: Si parte.
0: Siamo partiti. No, dicevo, però le buone abitudini non si perdono, per esempio il viaggio nel tempo che si ripete ad ogni ora qui su Radio Latte Miele.
1: Certo.
0: Rimane, abbiamo sentito Zucchero con Diavolo in Me, gli 883 con Se Tornerai, e adesso poi andremo, perché prima anni 80, poi anni 90, poi adesso andremo negli anni 2000, perché ritroveremo, ve lo anticipo, voi appassionate, appassionati di Tiziano Ferro, una sua canzone del 2006.
1: Ma molto prima. Se me lo dicevi prima era meglio.
0: No, ma molto prima, vi abbiamo detto, ci sono dei messaggi
1: in
0: segreteria che arrivano dal passato, mese d'agosto, ce n'è anche uno recente.
1: Recentissimo, è un nostro carissimo amico, Federico Basso.
0: È arrivato stamattina.
1: Che ci fa, diciamo, gli auguri per la nuova stagione, sentiamo.
0: Grazie Federico.
2: Quindi
0: grazie,
2: è proprio
0: Federico.
2: Vero che non c'è due senza tre, e io sono felicissimo, di conseguenza in bocca al lupo per questa nuova stagione, quando volete. Io sono libero sabato e domenica, passo, citofono, porto su due pasticcini, anzi da bravo piemontese dei baci di dama. Un abbraccio.
0: Hai facoltà.
1: Grazie Federico, ti aspettiamo.

0: Tiziano Ferro con quella che è diventata un classico della sua ancora, discografia.
1: Ancora.
0: Ed era contentissimo.
1: Era molto contento, un po' triste, ma contento.
0: Beh, tu sei stata contenta, però, ultimamente.
1: Sì, di
0: perché
1: cosa?
0: Io ti ho fatto un po' di sorpresine.
1: Ma sapete una cosa? Allora, la stanza in cui siamo è una stanza tipo studio, no? Cioè le libreria, scrivania, quelle cose qua, no? Computer, eccetera. Beh, è diventata una foresta. Praticamente il signor Guido Monti, durante la notte, quando si sveglia, non è che dice vado a far pipì, torno a lei, no, compra piante. Quindi questa stanza è una foresta,
0: sì,
1: praticamente ogni giorno suonavano, bip, c'è una consegna per il signor Guido Monti.
0: E non è finita.
1: E non è, no, non hai comprato ancora piante?
0: No, non ne ho comprato un'altra.
1: No, ti prego, perché io le adoro, ma non so più dove metterle.
0: Alla pachira acquatica.
1: Oh mamma, cos'è?
0: È una pianta che è conosciuta come albero della fortuna.
1: Ah, ok.
0: Ed è apprezzata nel feng shui perché attrae ricchezza, prosperità, energia positiva.
1: Compriamola.
0: Adesso non te la compro più.
1: Ecco, lo sapevo.
0: Ti sei lamentata?
1: Lo sapevo. No, ragazzi, io amo
0: le piante.
1: Lo vesso. Abbiamo un balconcino di un metro per un metro, veramente, ed è un giardino praticamente pensile. Non posso neanche stendere fuori perché ora non ci passi. Adesso anche questa stanza è una bella foresta.
0: Va bene,
1: fammi salutare.
0: Anelli de polichete della mia vita.
1: Buongiorno. Buonanotte, ciao. Allora, fammi salutare Rosalba che dice che non è stata un'estate particolare, ma tra qualche giorno va nel suo paese, nella provincia di Napoli, ma voleva dirci che le facciamo un sacco di compagnia e ci saluta e ci manda un bacio. Grazie Rosalba.
0: Noi siamo molto ascoltati in quella zona.
1: Sì, è vero.
0: Ci fa piacere, anzi un saluto ci teniamo.
1: È molto anche.
0: No, non so farlo, napoletano.
1: No.
0: Io ho una cugina napoletana.
1: È vero,
0: che è innamorata
1: vero.
0: Anche lei delle piante,
1: sì.
0: Che ogni volta mi dice cugino nordico
1: fantastico.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: No stress, Marco Mengoni. Abbiamo parlato di messaggi arrivano. È arrivato uno che dice: ma io qua in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno non vedo niente.
1: È domani.
0: Ma è domani.
1: È domani, non è oggi. È domani.
0: Domani, Piazza del Popolo, Ascoli Piceno.
1: Ascoli
0: Piceno. Dalle 10 alle 24, cioè se noi siamo Radio Reggente, Radio Latemiera.
1: No, non ti viene in mente Ascoli, le olive ascolane? Le strano olive ascolane. Che non ha, tu non abbia fatto questo parallelismo con Manicaretto.
0: No, non l'ho fatto perché stavo pensando al fatto che dopo la rottura del monopolio nel 75, ad opera di alcuni pionieri, sono nate Radio Pirata, ma il 28 luglio del 76 la sentenza della Corte di Cassazione ha sancito la legittimità delle trasmissioni private purché in ambito locale, e fino allora tutte quelle radio che erano nate prima e anche quei popolarissimi disjockey,
1: tu sei tra quelli,
0: erano stati dei fuorilegge, insomma. Quella delle radio libere fu una vera rivoluzione non violenta, una rivoluzione, io la sottolineo come epocale,
1: che
0: cambiò letteralmente il linguaggio, il modo di comunicare, la comunicazione, e questo grazie soprattutto alla musica e al coraggio di tanti. E allora celebrare questi 50 anni di radio libere, ufficializzate, mi sembra bello.
1: Assolutamente.
0: Domani.
1: E allora cominciamo a ringraziare.
0: Veloce.
1: Umberto in regia.
0: Sì.
1: Con il supporto di Simone.
0: Certo.
1: È bellissimo. Poi volevo assolutamente ringraziare Deborah Villa.
0: Sì.
1: Federico Basso.
0: Sì.
1: E Ippolita Baldini, che ci hanno mandato davvero questi saluti e questo augurio per la nuova stagione radiofonica di Radio Latte Miele a casa mia.
0: Grazie anche a Alex Peroni, che ha interpretato DJ Aldo con un messaggio di Ferragosto, ma ce n'è un altro, è sempre, che ha mandato st'estate.
1: E lo sentiamo domani.
0: Perché se no non ce la facciamo adesso.
1: No, adesso è tardi.
0: Un grazie doveroso anche a Maurice Modica, che invece interpreta la signora Naso, che è la portinaia del palazzo. La signora Naso, che ha sta fissa che vuole venire su, ma...
1: Sono tre anni che vuole venire su.
0: Ma noi svicoliamo.
1: Svicolone.
0: Allora, grazie. Ancora un po' di musica, poi ci saluteremo alle 13 con Matteo Osso, che è a Malta.
1: È a Malta.

0: 12:59.
1: Allora ci diciamo ciao.
2: Sì. Non però hai vediamo... parlato di Manicaretti, è una cosa veramente strana.
1: No, non l'ho fatto perché ti ho detto, ti ho promesso
2: che potevo stare tranquilla oggi.
1: Ma anche per domani.
2: Vedremo.
1: Tanto, bene, vabbè, se non ci pensi tu ci penso io.
2: Esattamente.
1: Se non ci penso io ci penso io.
2: Come sempre, certo caro.
1: Allora, ringraziamenti fatti, grazie ancora per averci scelto. Vi lasciamo in ottima compagnia. Se siete appassionati di ciò che accadrà a Malta in serata, la notte delle stelle, con le stelle, tra le stelle, vi lasciamo in ottime mani perché c'è Matteo Osso e Dani e Guido vi danno appuntamento a domani mattina, se vi fa piacere, alle 10. Ciao!
2: Voi sapete che mi piace salutarvi con un bocciolo di poesia. Senti come sono poetica. E oggi sono andata a disturbare, pensate, il vate, Gabriele D'Annunzio. Sono nella vostra anima, non vi tocco neppure, eppure mi mescolo con voi come se vi tenessi sulla mia bocca, sul mio cuore. Vivendo di voi, ho il sentimento dell'infinito. Ciao.

0: per te.
1: Bentornati amiche e amici della Dolce Vita su Radio Latte Miele in questo autunno che non è ancora arrivato, perché è una bella coda d'estate, e oggi in via del tutto speciale da Malta ricomincia la Dolce Vita.
2: La Dolce Vita.
3: La Dolce Vita.
1: Dolce di così non poteva essere questa vita radiofonica, perché in questa occasione speciale con Radio Latte Miele siamo radio partner di Una Notte con le Stelle, e quindi io sono stato spedito a nuoto, ovviamente essendo io un ragazzo atletico, all'isola di Malta, dove incontreremo un sacco di personaggi molto interessanti, di nomi importanti della musica italiana, che ci terranno compagnia in questo primo weekend insieme di questa stagione che sta iniziando. Alcune tradizioni però non muoiono mai, e così vale per le notizie che arrivano da Ok Salute.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99 euro. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care gusto delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Ok Salute e Benessere.
6: Buona giornata da Francesco Bianco, l'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Allora, si sta parlando di nuovo di scrivere in corsivo, soprattutto negli Stati Uniti. Ha stupito la decisione del segretario dell'istruzione, che ha chiesto di tornare appunto a scrivere in corsivo dopo anni che hanno usato solo i computer o lo stampatello. Lo stesso avviene anche in Italia. Cerchiamo di capire perché è importante scrivere in corsivo in un mondo dominato dalla tecnologia, con smartphone e computer che occupano ogni aspetto della nostra vita quotidiana. Le istituzioni scolastiche tornano invece al passato e chiedono a tutti gli studenti di scrivere in corsivo. Numerosi studi dimostrano che la grafia è una scelta che può portare significativi benefici per il nostro cervello e il nostro benessere generale. Allora vediamo quali sono i principali. Secondo uno studio dell'Università di Princeton, siamo negli Stati Uniti, annotare manualmente in corsivo le informazioni permette di ricordarsele meglio in un secondo momento. Questo accade perché la grafia coinvolge più parti del cervello rispetto alla digitazione. Quando scriviamo a mano, infatti, attiviamo il sistema motorio, visivo e cognitivo. Questo processo complesso aiuta a consolidare le informazioni. Ne sono un esempio gli studenti che prendono appunti a mano durante le lezioni. Essi dimostrano di ricordare meglio quello detto durante le lezioni rispetto a coloro che usano il computer. Anche uno sviluppo delle capacità cognitive. La scrittura a mano in corsivo è collegata allo sviluppo delle capacità cognitive. Secondo una ricerca, nei bambini questa pratica aiuta a migliorare la coordinazione occhio-mano, le abilità motorie fini e la consapevolezza spaziale. Negli adulti mantiene il cervello attivo e può contribuire a prevenire il declino cognitivo. Scrivere a mano è un processo più lungo e non automatico rispetto al digitare su una tastiera. Mentre scriviamo, il nostro cervello è quindi libero di elaborare idee, di esercitare lo spirito critico, insomma di prendere altre strade rispetto ai contenuti che stiamo assimilando e mettendo nero su bianco. Per questo motivo, grazie alla grafia, stimoliamo la creatività e l'espressione personale. Molti scrittori e artisti trovano ispirazione proprio attraverso il contatto diretto con il loro strumento di scrittura, senza le distrazioni digitali. Sono diverse le ricerche scientifiche che attestano che il cervello si sviluppa anche grazie al modo di comporre le lettere sulla pagina. Abilità come la concentrazione si rafforzano anche grazie al linguaggio scritto, che, impegnando mente e corpo nello stesso tempo, favorisce l'attenzione verso un unico obiettivo e allena a mantenere volontà e ritmo per perseguire un risultato senza lasciarsi distrarre. La velocità del parlato altrui o del nostro monologo interiore ci mette inoltre nelle condizioni di non poter scrivere tutto, quindi da un lato ci viene richiesto già di individuare delle priorità e dall'altro di sintetizzarle. La scrittura a mano richiede inoltre maggiore attenzione rispetto alla digitazione. Questa concentrazione può migliorare le nostre capacità di focalizzazione e attenzione su un singolo compito, riducendo le distrazioni e aumentando la produttività. Esiste un rapporto molto stretto tra cervello e mano, lo rivela fra i tanti uno studio condotto nel 2024 alla Hunan First Normal University di Changsha e alla Shanghai University in Cina, su un campione di 264 adulti tra i 60 e i 70 anni. Durante l'esperimento si è visto che le persone che scrivono regolarmente a mano e in aggiunta si dedicano con inchiostri e pennini alla pratica della calligrafia sono molto più lucide, centrate su se stesse e addirittura addirittura meno ipocondriache. Grazie per essere stati con noi.
0: Spot.
7: Tesoro, dove mi porti quest'anno in vacanza?
8: Dove vuoi tu, cara?
7: Voglio tanto mare e solo mare.
8: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
7: Loro chi?
8: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
7: Campanile.
8: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
7: Pensi sempre a tutto.
9: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17, Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
10: L'hai vista?
11: No, è così cambiata.
10: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
11: Di che stai parlando?
10: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
12: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
13: L'estate sta finendo, ma da Fashion Decor arriva l'occasione che aspettavi. Da fine agosto scatta il Diviso 3. Abiti, completi, camicie, pantaloni, capi artigianali e accessori a un terzo del prezzo. Hai capito bene? Il prezzo si divide per tre. È il momento di concederti quello che ti piace, approfittando di prezzi davvero straordinari. Ma non aspettare, il Diviso 3 è valido solo fino a esaurimento scorte per fare spazio alle nuove collezioni. Fashion Decor, Andria, Corso Cavour 67. Prima che finisca l'estate, fai spazio alle occasioni.
14: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto, completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi e pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, Contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
15: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
16: Latte e miele.

0: ci dividerà.
1: Genova e Napoli, sono Alfa insieme a Gigi D'Alessio in questa bellissima canzone che ci porta verso le notizie della settimana.
2: News della settimana.
1: E allora guardiamoci un po' intorno e vediamo che cosa è successo di curioso e di particolare in giro per il mondo. Andiamo in Canada, dove è venuto a galla il mistero dell'isola scomparsa nel lago Williston. È un'incredibile vicenda di un'isola fantasma che si è consumata nella Columbia Britannica, che è uno degli stati del Canada, all'interno del lago Williston, che è un bacino artificiale tra i più grandi del mondo. Il 21 luglio i rilievi satellitari hanno catturato un'anomalia mai censita prima: un'isola di ben 140 metri di lunghezza e 70 di larghezza, quindi una bella striscia di terra con circa 10.000 metri quadrati di superficie, che è apparsa sui radar ovviamente dai satelliti e che pochi giorni dopo, il 5 agosto, è completamente sparita. La spiegazione scientifica è molto semplice: era un'isola enorme di detriti galleggianti che poi sono stati smaltiti dal cambiamento chiaramente delle correnti interne e che si sono depositate poi sulle sponde. Sono tonnellate di tronchi d'albero e resti vegetali accumulati e intrecciati sul fondo del fiume Ospica, fino a staccarsi e risalire a galla e poi ovviamente essere disperse all'interno delle acque del lago. Quindi è comparsa, ma è anche scomparsa. Per fortuna non c'è niente di strano dietro questo mistero dell'isola canadese.

Su Radio Latte Miele c'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Noi non ci agitiamo perché sappiamo che la Coca-Cola, quando la agitiamo, diventa, tende a esplodere, e noi, ma noi teniamo come dire, le mani in tasca e andiamo invece in Belgio, dove nella città di Dendermonde, a nord-ovest di Bruxelles, è stata fatta una scoperta che ha lasciato a bocca aperta una squadra di 8 muratori, operai edili. Cosa succede? Succede che gli operai stavano lavorando alla ristrutturazione delle fondamenta e della cantina di un vecchio edificio, per installare e rifare le tubature fognarie. All'improvviso la punta del trapano di un operaio, tra l'altro un ragazzo giovane di 18 anni, si è bloccata, anche insomma all'inizio come lavoro, si è bloccata contro qualcosa di incredibilmente solido all'interno di una parete. Quindi sono intervenuti anche i suoi colleghi e hanno abbattuto un muro che nascondeva centinaia di lingotti e monete d'oro. È stata chiamata la polizia locale, chiaramente, che ha preso in custodia il bottino per catalogarlo. La stima ufficiale del valore di mercato si aggira intorno ai 9 milioni di euro. A questo punto si apre un giallo. L'edificio in questione appartiene ad un'organizzazione locale di beneficenza. Attualmente però è in corso una battaglia legale e investigativa per capire se l'ente proprietario delle mura sia effettivamente titolato a prendere possesso di questa fortuna, o se invece, essendo un ritrovamento fortuito in base alla legge belga, non siano gli 8 operai che l'hanno trovato quelli che hanno diritto ad averne almeno una parte. Staremo a vedere a chi vanno questi tantissimi soldi. Io lo dico e non lo dico, se nel caso vi avanzano, noi sappiamo come impiegarli, dateli qua che un modo lo troviamo.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Spot, l'hai vista?
7: No, è così cambiata.
6: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
7: Di che stai parlando?
6: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
8: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Domenica 13 settembre a Zapponeta arriva Noemi. Ma ci vorrebbe un perché. Una delle voci più intense e amate della musica italiana. Live in concerto per il Blue Festival 2026. Un grande spettacolo da vivere insieme sotto le stelle. Noemi in concerto. Domenica 13 settembre alle ore 22 in piazza Aldo Moro a Zapponeta. Ingresso libero.
10: Tesoro, dove mi porti quest'anno in vacanza?
11: Dove vuoi tu, cara?
10: Voglio tanto mare e solo mare.
11: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
10: Loro chi?
11: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
10: Campanile.
11: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
10: Pensi sempre a tutto.
12: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151 o a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
13: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
14: No, ho solo smesso di accontentarmi.
13: Parli dell'arredamento?
14: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
13: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
14: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
13: Allora non è solo arredamento.
14: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
15: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
16: Riparte il nostro viaggio nel tempo e riparte dal 1974, dove ci aspetta Bella Senz'anima con la voce di Riccardo Cocciante, e poi per gli anni 80 ci sarà Gianna Nannini con Ragazzo dell'Europa.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Alla dolce vita, con grande emozione mia personale, c'è la padrona di casa di questa serata a Malta, Lorella Cuccarini, benvenuta.
1: Una dei padroni di casa, sì, però insomma, si parla per il secondo
0: sei
1: anno.
0: Sei o non sei la più amata dagli italiani?
1: Sì, bisogna capire se lo sono per i maltesi, quindi insomma non ho...
0: Noi diciamo che estendiamo la cosa.
1: No, è bellissimo, è un grande piacere riessere qui a Malta per questa seconda edizione.
0: Seconda edizione, riconfermata la tua presenza, chiaramente anche con il tuo contributo, perché comunque una donna di spettacolo come te sicuramente può portare della consapevolezza rispetto alla realizzazione di un evento che quest'anno è gigantesco.
1: È incredibile, devo dire anche incredibilmente difficile, ma d'altronde quando si alza l'asticella, come si dice, no?
0: Le cose semplici non ci piacciono.
1: Le cose si complicano, ma noi siamo felici perché insomma lavoriamo da 40 anni, per cui
0: devo dire che
1: lo possiamo fare, ecco.
0: Senti, cosa ci sarà di nuovo rispetto alla scorsa edizione?
1: Beh, intanto il cast musicale è un cast pazzesco, non devo aggiungere altro perché insomma i nomi li conosciamo, quindi tanta musica, tanta grande musica, tanta storia della musica, perché tutti gli artisti che questa sera salgono sul palco effettivamente sono degli artisti che non solo hanno fatto la storia negli anni 70, negli anni 80, ma anche oggi, sono tutti personaggi che da più di 40 anni raccontano, no? E ci accompagnano,
0: certo,
1: musicalmente,
0: sono parte della
1: nostra vita, per cui, ma da più generazioni, quindi questo è qualcosa di meraviglioso, perché poi insomma lo sappiamo, no? La musica ci unisce, quindi sarà molto bello ancora di più rispetto a 2 anni fa avere un pubblico assolutamente variegato, perché ce n'è veramente per tutti i gusti. E la cosa bella secondo me di quest'anno è che ci sono anche altri inserimenti, perché comunque di persone che in qualche modo sono amate dal pubblico maltese ce ne sono diverse, non sono soltanto del mondo della musica, ma sono anche del mondo della televisione, del mondo del cinema, e quindi ci saranno delle interruzioni
0: degli outsider,
1: no? che naturalmente insomma saranno un piacere per gli occhi e proprio per il cuore, no?
0: Quindi uno spettacolo molto più pieno,
1: molto più
0: rotondo.
1: Ti direi che sembra quasi uno spettacolo televisivo, cioè potrebbe essere la scaletta perfetta per uno spettacolo
0: sembra
1: di prima
0: quasi
1: serata.
0: Una prova generale per una futura edizione.
1: Chissà, mai
0: noi
1: dire mai.
0: Noi facciamo
1: dire
0: tutti
1: mai.
0: I gesti del caso, tanto siamo in radio e non si vedono.
1: Mai dire mai, però insomma ecco, per quanto mi riguarda sono molto felice, perché poi questa sera viene premiato anche un programma televisivo che insomma da 25 anni in Italia, no? È un po' considerato il luogo del talento, del talento italiano in televisione. Stiamo parlando di Amici, naturalmente,
0: certo.
1: Io faccio parte della famiglia ormai da 6 anni, per cui insomma mi fa anche molto piacere avere Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sul palco, che ritireranno un premio personale e poi un premio che consegneranno a Maria per questi 25 anni incredibili.
0: Questi 25 anni tutti sempre in crescendo
1: e il pubblico maltese ama profondamente Amici, e devo dire che è un programma che ancora oggi i giovani vedono, quindi è per questo che ti dico, è proprio una serata che accontenterà veramente tutti.
0: Questo è molto bello. Ho una domanda molto personale, con creanza personale, ma con creanza legata alla tua professione. Ci ascoltiamo un po' di musica e torniamo subito dopo.

0: Continua la nostra chiacchierata su Radio Latte Miele con Lorella Cuccarini, che a Malta è una dei padroni di casa, ma è anche, insomma, il nostro cuore. Sei tu, sei tutta l'Italia. Grazie. Qui sul palco insieme a te. Senti, tu nella tua carriera hai fatto un po' di tutto, no? Nel senso, cominci col ballo, hai cantato, hai presentato, sei stata una donna desideratissima, sei stata una donna invidiatissima, qualcuno anche magari ti avrà guardato distorto, perché nella vita capita anche quello.
1: Magari è capitato.
0: Ma la voglia di tornare a cantare, vedendo tutti questi cantanti che si esibiscono intorno a te, ti capita?
1: Ma guarda, allora, intanto io la voglia di cantare ce l'ho sempre avuta e continuo ad averla, perché io faccio teatro.
0: Sono nata
1: ormai
0: questa voglia di cantare.
1: Io oramai sono dal 1997, da quando ho debuttato con Grease, io praticamente, esatto, io praticamente non ho mai smesso di fare teatro, di fare musical. Io il 10 di ottobre sono all'Arena di Verona con Aggiungi un posto a tavola, quindi il canto fa parte della mia vita. Certo, è una scelta diversa, perché per un personaggio come me affrontare e come dire, far camminare, no, di pari passo una carriera discografica è molto complesso.
0: Certo.
1: Perché i cantanti si concentrano a fare solo quello, io non ho questa velleità, nel senso che se poi dovesse capitare una volta di fare un'operazione discografica, è successo l'anno scorso con Ricky per un brano estivo, ma insomma è difficile che pensi a un progetto musicale,
0: a un tour,
1: però
0: con i concerti,
1: perché dovrei dedicarmi solo a quello? Invece io poi di passione ne ho tantissime.
0: Ma se Lorella Cuccarini non fosse stata Lorella Cuccarini, cosa avrebbe fatto nella vita?
1: Guarda, mi fai un domandone da $1 miliardo. Ma non lo so, guarda, perché
0: dubito
1: sempre...
0: l'impiegata alle poste, però
1: no,
0: magari...
1: guarda, io ho sempre voluto fare questo da piccola, volevo fare piccolissima la parrucchiera e in qualche modo vedi che poi, insomma, comunque con i parrucchieri ho avuto a che parecchio
0: e
1: nel
0: ti
1: corso
0: sarei
1: degli
0: anche dovuto
1: anni
0: arrangiare,
1: esatto,
0: perché capita anche
1: e per un periodo, poi quando ero un pochino più grande, volevo fare il pompiere perché avevo una passione per Grisù, so che nomino
0: Grisù,
1: qualcuno che
0: sì,
1: voi
0: sì,
1: non conoscete,
0: no,
1: perché naturalmente
0: bene.
1: È la mia generazione, beh, insomma, la conosci, si fa per dire, te lo hanno raccontato, diciamo.
0: No, l'ho visto.
1: Comunque
0: l'ho visto.
1: era un draghetto molto simpatico,
0: sì,
1: che però non amava piccare il fuoco, ma amava spegnerlo, e quindi non so per quale motivo io mi ero innamorata di questo personaggio, e a un certo punto, quando avevo 6-7 anni, volevo fare il pompiere. Poi basta, poi io ho sempre voluto
0: poi
1: fare
0: arrivata la chiamata.
1: Quindi probabilmente io penso che se non avessi fatto questo, avrei comunque fatto qualcosa, perché io ho sempre imparato nella mia vita a guardare tutto, ad assorbire tutto come una spugna, per cui per me tutti i lavori sono importanti da conoscere, no?
0: Certo.
1: E quindi non mi metto mai paura di nulla, insomma, cioè se c'è da mettere anche a posto prima di uno spettacolo, perché c'è da fare qualcosa, cioè io sposto mobili, faccio pulizie, sono molto divertente, insomma, in questo
0: non
1: sono una che si dà molto da
0: chissà
1: fare.
0: Chissà come mai non sono sorpreso di sentirtelo dire.
1: E quindi ti dico, non mi mette paura nulla, nel senso che avrei probabilmente fatto qualsiasi tipo di lavoro, certo a quel punto
0: però
1: lo avrei fatto per vivere, ma non lo avrei fatto con l'amore e con la passione che invece ancora oggi ho per il mio.
0: E meno male che ci sei riuscita,
1: esatto,
0: perché
1: hai
0: accompagnato le vite.
1: Sono stata tanto fortunata.
0: Sei anche stata tanto brava.
1: Sono stata capace di cavalcare poi i momenti, di cavalcare i tempi, perché poi insomma riuscire ad essere in piedi anche dopo 40 anni con il nostro mondo, perché poi c'è da dire che tutto il mondo è cambiato, ma il nostro, il mondo dei media è
0: stravolto.
1: Si è rivoluzionato, quindi riuscire insomma comunque a cavalcare, no? A saper cavalcare i tempi è sicuramente un'attitudine, una capacità, però sono stata anche molto fortunata, io questo non me lo dimentico.
0: Grazie comunque per essere dei nostri, e sai
1: grazie,
0: che Radio Latte Miele,
1: grazie a voi di essere dei nostri.
0: Radio Latte Miele è casa tua.
1: Lo so.
0: Le chiavi, apri e chiudi quando vuoi tu. Torna a trovarci, grazie Lorella.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Buona serata. Certo,
1: grazie.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Spot. Tupé.
4: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Tupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Tupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
5: L'hai vista?
6: No, è così cambiata.
5: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
6: Di che stai parlando?
5: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
7: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
9: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99€.
11: Famila, tutto un altro sottocosto.
12: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torniamo con la Dolce Vita, sempre da Malta. Abbiamo cambiato interlocutore, c'è Cristian Monaco, autore televisivo e grande amore di Paola, come sì, sì, ha appena finito di dichiarare, inguaiatissimo con un bug del
1: computer, sì, cose che succede, saltano i nervi e tutto, vabbè, però poi si risolve.
0: Come sempre quando siete sotto evento, succede un po' di tutto. Allora,

0: televisivo. E chissà, magari.
1: La domanda è inevitabile: quando lo vedremo in televisione?
0: Questa è un'interessante domanda, perché effettivamente, per come è strutturato, ha delle potenzialità. D'altra parte, ci sono anche precedenti illustri della nostra televisione, di programmi che sono passati dalla piazza alla televisione proprio per le loro caratteristiche quasi naturali. Di spettacolo non fruibile solamente da un pubblico limitato, ma da una più ampia platea, anche perché abbiamo un palco stasera, devo dire, volevo sottolinearlo anzi, che fa invidia a grandi palchi, cioè un palco quasi da Eurovision, direi.
2: Ah, però.
0: Anche a livello tecnico ha dei fantastici LED, degli impianti tecnici veramente belli, per cui anche da questo punto di vista garantirebbe a livello televisivo uno spettacolo di primissimo livello.
2: Quindi diciamo tutto è pronto, a questo punto manca soltanto la messa in onda, ma rimane comunque il fatto che questa sera, perché qui presente e per i nostri ascoltatori, c'è tanta carne al fuoco. Vogliamo dare qualche piccola anticipazione? Ci sarà qualcosa di speciale, tu che stai lavorando la scaletta?
0: Beh sì, ci saranno delle piccole sorprese, devo dire, soprattutto sia a livello di esibizioni sia a livello di soprattutto c'è un attore famoso di cui non posso parlare, che farà una cosa molto molto carina e che vi invito a seguire.
2: Esce un'altra volta dal mare in
0: ci sarà
2: bagno come con Barbara Snell, no?
0: Ci sarà un simpatico gemellaggio italo-maltese.
2: Ah,
0: quindi
2: questa è una cosa bella.
0: Vedrete, canteremo e ci divertiremo.
2: Lo scopriremo questa sera qui da Malta, e ovviamente noi di Radio Latte Miele come Radio Partner ve ne daremo conto minuto per minuto. Grazie Cristian, buon
0: grazie
2: lavoro.
0: Grazie a voi, buon
2: andare.
0: Lavoro a voi.
2: Noi
0: grazie
2: continuiamo con
0: qua.
2: La dolce vita. Latte Miele.
3: Quattordici e uno. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Protagonisti di questa serata a Malta, apertura di questo grande evento, The Four Italian Tenors, quattro ragazzi uniti dalla musica che

0: Voglio imparare a conoscere perché sono molto curioso di sapere come siete arrivati qui a Malta, ma prima di tutto voglio che vi presentiate al nostro pubblico, quindi nomi e cognomi, uno alla volta, come a scuola.
1: Angelo Forte,
2: Alessandro Fantoni,
3: Gianni Leccese,
4: Ugo Tarquini, The Four Italian Tenors.
0: The Four Italian Tenors, allora, un sacco di date in giro per il mondo, più di 200 concerti già realizzati, questa sera aprite voi. È una bella responsabilità.
1: Beh, indubbiamente sì.
0: Vi conoscevate già prima di diventare Four Italian Tenors? Come siete arrivati ad essere un ensemble?
1: Beh, io penso di sì. Noi siamo quattro tenori con una carriera alle spalle, quindi ci conoscevamo già. Alcuni di noi si erano anche già ritrovati in teatro, magari in produzioni teatrali.
0: Vi eravate simpatici già da prima?
1: Ma sì, io penso di sì, anche perché ecco, se verrete questa sera al concerto vi renderete conto che siamo quattro voci completamente diverse, ma appunto la nostra diversità, quando poi diventa una sola voce in palcoscenico, è una cosa molto divertente, ma soprattutto nuova, particolare.
0: Questo è il risultato di quanti anni di lavoro insieme?
4: Allora, mi fa molto piacere la precisazione, perché è giusto parlare di equilibrio, nel senso che è un equilibrio raggiunto nel corso del tempo. Il gruppo si è formato nel 2018 con una finalità specifica di una tournée in America, e poi per la caparbietà e volontà del nostro manager Davide Labolli è andato avanti, si è procrastinato nel tempo, correggendo anche il tiro, nel senso che ci siamo trovati insieme in questa formazione non a caso, perché ci siamo ritrovati dal punto di vista artistico, professionale, il risultato del livello che è andato a raggiungere il gruppo attraverso la specificità di ognuno di noi.
0: Funziona tra di voi al di là del fatto, diciamo, strettamente musicale, però voglio comunque conoscervi un po' di più anche individualmente. Ci ascoltiamo un po' di musica, continuiamo con The Four Italian Tenors tra poco su Radio Latte Miele.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
7: Spot, l'hai vista?
8: No, è così cambiata.
7: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
8: Di che stai parlando?
7: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
9: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: Un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
11: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
12: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
13: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere e da assaporare.
14: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia. Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
15: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: che bella vita.
1: The Four Italian Tenors su Radio Latte Miele da Malta, e li stiamo conoscendo, abbiamo cominciato a capire come si sono trovati, quattro carriere indipendenti che poi si sono unite, mi pare di capire che siamo stato un po' un deus ex machina che è qua dietro, che vi ha messo insieme, e oggi come vi sentite? Vi sentite quattro colleghi che collaborano o vi sentite un gruppo, una famiglia? Perché immagino che passiate molto tempo insieme.
2: Chi ci... Sì, rispondo io questa volta. Dimmi, Ugo, dimmi.
3: Ma sono curioso di sapere che cosa ne pensi di questo.
2: Ah, proprio io.
1: Sembra Casa Vianello questa cosa.
2: No, e siamo diventati da subito un gruppo molto affiatato, anche perché sembrerà strano, però i tenori sostanzialmente sono quattro uomini, e quattro uomini creano cameratismo, goliardia, e quindi non sentiamo proprio...
1: Distruggete le stanze degli alberghi.
2: Distruggiamo le stanze degli alberghi, povero Davide che deve pagare ogni volta.
1: E invece sulla scelta del repertorio, cioè come arrivate alla decisione, facciamo questo pezzo e lo facciamo in questo modo?
4: Ma diciamo che è stata una scelta basata soprattutto su quella che è la conoscenza del repertorio italiano, quindi le canzoni più famose del repertorio, insomma, quindi le napoletane piuttosto che le arie d'opera che ovviamente ci teniamo a proporre, e sono sempre quelle più conosciute,
1: quindi nel solco dei
4: che la gente
1: classici.
4: Si aspetta di ascoltare, quindi rimaniamo su quel filone, poi con l'aggiunta di ovviamente anche cose nuove,
1: perché quella era la voglia di provare a interpretare a modo vostro,
4: esatto,
1: non so, un pezzo molto rock.
4: Sì, torniamo in posti che abbiamo già visitato, vorremmo anche proporre cose nuove ovviamente, quindi
1: ma perché è bello, cioè è bella questa contaminazione, no? Un mondo molto quasi sembrerebbe visto dall'esterno rigido come quello della lirica, e un mondo forse un po' più diciamo sciolto che è quello del pop.
4: Sì.
1: Però voi siete quella sana congiunzione tra due mondi che si possono parlare, perché fine conto,
4: esatto,
1: è
4: esatto, ed è quello che vorremmo proporre.
1: Allora, a proposito di quello che vorrete proporre, perché qua mi fanno i gestacci che siamo lunghi con i tempi, torniamo alla musica italiana e poi rientriamo con voi e parliamo del vostro futuro. State con noi.

0: Torniamo con The Four Italian Tenors e sulla, diciamo, sull'onda di una frase che è arrivata da dietro le quinte: è meglio che i tenori cantino e basta. Mi pare che anche a parlare ce la caviamo bene, anche perché se non me lo dite voi cosa farete quest'autunno, chi me lo può dire? Che cosa bolle in pentola, ragazzi?
1: Io mi ricollego un attimo alla domanda di prima, dove ha risposto Alessandro. La tradizione della musica italiana, l'opera, c'è un progetto dietro che ovviamente non vi posso spoilerare,
0: e questo progetto
1: musicale ha delle tappe, e queste tappe saranno le prossime, dove noi saremo in Irlanda ad ottobre, poi a gennaio saremo in Qatar, poi torneremo in America. Se si prosegue su quest'onda di cercare di mettere insieme l'opera pop con il rock, dicevamo prima, magari forse saremo i primi. Non mi faccio dire altro.
0: Abbiamo capito dove stiamo andando.
1: Non mi faccio dire altro.
0: Per chi
1: altrimenti ecco già.
0: Facciamo una cosa invece per il nostro pubblico: dove vi trovano sui social, dove possono scoprire le vostre date, come vi seguono, in modo che chi vi conosce oggi magari per la prima volta possa scoprire un mondo che al quale affezionarsi nel tempo.
2: Forza. Io seguo un attimo la scia prima di rispondere direttamente alla domanda,
0: certo.
2: Sul fatto, perché io ascolto Latte Miele, mi capita, conosco il genere e voglio fare un invito ad aprirsi un po' al nostro genere, che è quello prettamente dell'opera, prima di tutto per quello che dicevi te, che è fortemente accostabile, assoggettabile alla musica, perché quello che paga soprattutto nel tempo è la qualità.
3: Sì, noi abbiamo delle pagine Instagram, The Four Italian Tenors on Instagram, su Facebook, ci potete trovare anche sul sito, no? Maestro La Bollita, cioè abbiamo anche un sito, The Four Italian Tenors.
0: The Four Italian Tenors.
3: Sì, sì, sì. Anche abbiamo un canale YouTube, signori e signori.
0: Allora, in bocca al lupo per questa sera.
3: Crepi il lupo.
0: Ovviamente, come si dice, tanta merda invece per il futuro. Per il futuro professionale. Tornate a trovarci a Radio Latte Miele. Quando avete delle novità di cui potete parlare senza fine nei guai, le porte sono aperte.
4: Grazie a Latte Miele.
3: Ciao, arrivederci. Ciao.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Altro giro, altra corsa per il viaggio nel tempo che riparte dagli anni 80. 1985, cosa succede in città? Ce lo racconta Vasco Rossi. E poi per gli anni 90 ci sarà Gatto Panceri, un qualunque posto fuori o dentro di te.

E come sempre torna anche la nostra Hit Parade. Abbiamo sorteggiato a caso un anno del nostro passato, un passato non troppo lontano, e si tratta del 2009, e vi raccontiamo in musica quali sono state le canzoni più amate di quell'anno, partendo dalla decima posizione. E Shakira alla decima posizione con She Wolf, Loba, e noi andiamo subito a scoprire chi c'è alla

0: Cayenne, Come Foglie, grandissimo successo che si posiziona alla nona posizione della classifica del 2009. Andiamo all'ottava. Giorgia insieme a Gianna Nannini con Salvami, ottava posizione della classifica 2009, settima.
1: Meraviglioso.
0: Meraviglioso, sono in Negramaro alla settima posizione e noi ci avviciniamo alla metà con la sesta posizione.
2: Sincerità, adesso è tutto così semplice.
0: Beh, il primo grande successo di Arisa era il 2009 e lei diventava una grande star alla sesta posizione, ma noi andiamo subito alla quinta. Quinta posizione per Fiorella Mannoia insieme a Noemi con L'amore si odia. Andiamo alla quarta. Bad Romance, Lady Gaga, quarta posizione. È arrivato il momento di salire sul podio. E sul podio ritroviamo un'altra volta Lady Gaga, che quell'anno lì ha fatto veramente poker, poker face. Terza posizione, andiamo al secondo classificato. Grandissimo successo planetario, Black Eyed Peas, I Got a Feeling, alla seconda posizione. E adesso ci ascoltiamo con calma, ce la godiamo tutta quanta, la canzone che si posiziona al primo posto della nostra classifica dell'anno 2009. Sentiamola insieme.
3: Tra le nuove

0: Domani è già qui. Domani è già qui. Domani è già qui.
1: Domani 21 aprile 2009, Artisti Uniti per l'Abruzzo, un coro di grandi voci italiane che si sono riunite intorno ai microfoni per sostenere la causa che ovviamente nel 2009 era un'emergenza, che era quella del sisma in Abruzzo. L'abbiamo ascoltato insieme ed era la prima posizione della nostra classifica del 2009. Durante questa puntata, come sempre sapete, racconteremo anche per sommi capi gli eventi e inevitabilmente parleremo anche di quel sisma. Intanto noi però andiamo avanti con la musica. State con noi, c'è un po' di pubblicità, poi una bella canzone e poi torniamo con Sanremo.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89€. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99€. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49€. E con tre prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

Giorgia insieme a Giovanotti con Tu mi porti su, e noi andiamo per l'anno 2009, che è l'anno che abbiamo scelto di raccontarvi, con una piccola novità rispetto alle edizioni passate della Dolce Vita. Vi raccontiamo anche qualcosa di Sanremo, 59esimo festival che si è svolto ovviamente al Teatro Ariston dal 17 al 21 febbraio 2009, condotto da Paolo Bonolis. 26 cantanti partecipanti al festival, divisi in due categorie, gli artisti, che era una categoria composta da 16 cantanti noti, e le nuove proposte, composta da 10 artisti emergenti. Chi avrà trionfato nella sezione degli artisti? Tra poco lo scopriamo insieme, perché ci ascolteremo anche la canzone che ha vinto quel Sanremo, che è stato caratterizzato però da una grandissima polemica su Povia. Povia che ha presentato sul palco la canzone Luca era gay, un brano incentrato sul cambiamento dell'orientamento sessuale, che ha suscitato grandi discussioni da una parte e dall'altra, insomma, non è stato particolarmente apprezzato, anche se in realtà si è posizionato al secondo posto, quindi alla fine dal punto di vista del festival ha anche funzionato. Grande presenza invece per quella edizione di Maria De Filippi, che ha avuto un ruolo fondamentale perché ha condotto la serata finale insieme a Paolo Bonolis e Luca Laurenti, oltre al fatto che ha portato i ragazzi della sua scuola di amici, che hanno anche avuto un grande successo. Perché dico questo? Perché al primo posto della classifica di Sanremo del 2009 c'è Marco Carta con La Forza Mia, canzone che l'ha portato a trionfare in quell'edizione dopo un anno di grandi successi, anche arrivando da Amici. L'ascoltiamo insieme.

0: 15 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: te.
1: Altra novità in questa nuova stagione della Dolce Vita su Radio Latte e Miele è che tutti gli anni, tutte le puntate scegliamo un anno e per tutti gli anni scegliamo un tormentone di quell'anno, tormentone dell'estate e del 2009, e sono stati gli Zero Assoluto con Per Dimenticare.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorno, i seri viso, i trattamenti per effetto glass skin, i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90. E con un prodotto viso Revita Lift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone.

0: affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
1: L'hai vista?
2: No, è così cambiata.
1: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
2: Di che stai parlando?
1: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
3: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
5: Famila, tutto un altro sottocosto.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi e prezzi sempre imperdibili. Da Outlet Civico 103 trovi nuovi arrivi già scontati del 40%. Abbigliamento firmato, brand come Markup, Refrigiware ed Henry Cottons. E scarpe selezionate per completare il tuo look. Stile, qualità e grandi firme a un prezzo che fa davvero la differenza. Outlet Civico 103. Nuovi arrivi firmati con sconti del 40%. A Barletta in corso Vittorio Emanuele 103.
7: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
8: Dove vuoi tu, cara?
7: Voglio tanto mare e solo mare.
8: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
7: Loro chi?
8: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
7: Campanile!
8: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
7: Pensi sempre a tutto.
9: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151 o a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: latte e miele.
1: Io ti vivi cara Italia. Sei la mia dolce metà.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: parlar d'amore.
1: Saif con Parlar d'amore su Radio Latemiere. Parliamo invece dell'anno 2009, di cui abbiamo già raccontato la classifica, abbiamo già raccontato il tormentone e anche la storia del Sanremo di quell'anno, con tutte le polemiche e i nomi importanti che vi hanno gravitato. Mi è arrivato il momento di parlare anche degli eventi. Un evento lo abbiamo già in qualche modo accennato proprio grazie alla prima posizione della classifica. Si tratta del terremoto. Sentiamo.
2: Spaventoso terremoto in Abruzzo, 50 morti accertati, ma ci sono decine di dispersi.
1: Sono le 3:32 di lunedì 6 aprile del 2009, con una profonda ferita che si apre nel cuore geografico dell'Italia e nella memoria di tutti noi. Con uno sciame sismico che ha preceduto la scossa principale, registrato a partire dal 14 di dicembre 2008, la scossa tragica di quella notte del 6 di aprile raggiunge i 6.3 gradi di magnitudo sulla scala Richter e inevitabilmente, come sappiamo, ha creato danni enormi, radendo al suolo gran parte del centro storico dell'Aquila, il capoluogo abruzzese, delle frazioni di Onna, Paganica e Tempera. Pesantissimo il bilancio umano: 309 vittime, 1178 feriti, oltre a 65.000 persone che hanno perso le loro abitazioni e che hanno poi dovuto convivere non solo con il dolore delle perdite degli amici e dei parenti che purtroppo non sono sopravvissuti, ma anche con un lungo e inevitabilmente complicato e faticoso processo di ricostruzione.

Detto tra noi, è la voce di Malika Ayan su Radio Latte Miele. Noi proseguiamo con gli eventi legati all'anno 2009 e purtroppo qualche volta gli anni ci portano a galla eventi tragici, ed è questo il caso del 2009. Abbiamo cominciato col sisma in Abruzzo e con il bilancio tragico delle vittime, ma il 29 giugno di quell'anno succede un altro evento particolarmente tragico. Sentiamo. Sono le registrazioni delle voci dei macchinisti e degli addetti alle ferrovie dello Stato che nell'emergenza, nell'immediato, cercano di far intervenire i soccorsi. Siamo a Viareggio, è la notte del 29 giugno, a pochi minuti, a 12 minuti dallo scoccare della mezzanotte. Il silenzio della notte della città è rotto da una potentissima esplosione, seguita poi da altre di minore intensità. Il punto particolarmente grave di questa tragedia è che al fragore segue una pioggia di fuoco che di fatto infuoca il cielo sopra l'area che si sviluppa intorno alla stazione ferroviaria. Perché? Perché dal deragliamento del treno merci numero 50-325 proveniente da San Martino di Trecate in provincia di Novara e diretto a Caserta esplode un contenitore, una gigantesca autobotte carica di GPL. Il cedimento del carrello del primo carro cisterna che porta al convoglio ha determinato il deragliamento, e da lì poi lo squarcio nelle cisterne che hanno preso fuoco creando un'ondata incredibile di calore e di fuoco. Ovviamente ci sono state delle vittime, ovviamente sono aperte delle inchieste anche molto lunghe e complicate, e ovviamente il ricordo rimane e l'abbraccio rimane a tutte le famiglie che hanno perso anche soltanto soffrendo, hanno perso la serenità soffrendo per il dolore delle ustioni gravi riportate da alcuni di loro.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E siamo pronti a ripartire con il nostro viaggio nel tempo che ci porta al 1975. Francesco De Gregori cantava Piano Bar. Il salto poi arriva al 1982, dove ci sarà Gianni Togni che ci canterà Vivi.

0: Inizio di stagione per la Dolce Vita da Malta con Una Notte con le Stelle. Abbiamo la mente che ha ideato, ha voluto, si è come dire profusa perché questo sogno diventasse una realtà. Paola Favale, benvenuta Paola.
1: Buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori
0: e
1: da
0: allora,
1: Malta.
0: Da Malta, esatto. Senti,
1: siamo
0: parte,
1: tutti qui.
0: Siamo tutti
1: vogliamo
0: qua,
1: dire che siamo tutti qui.
0: Ma non in vacanza però.
1: Ma no.
0: Tu in particolare.
1: Affatto.
0: Senti, da dove arriva quest'idea?
1: Dunque, arriva da due menti folli che 5 anni fa hanno detto: ma che facciamo? Facciamo una roba a Malta che c'è desiderio di musica italiana, di nostalgia.
0: Quindi conoscevate
1: sì.
0: Malta e sapevate che c'era un affetto.
1: L'altra mente folle ci vive.
0: Ah, ecco, c'era un insider, c'era una talpa.
1: Esatto, che è Thomas Tarsia, che ovviamente siamo a Malta, siamo sotto prove e quindi lui è al palco, io faccio la scaletta e quindi scrivo, troviamo qualcosa, mettiamo insieme le cose da fare per questa sera.
0: Vi dividete il compito giustamente,
1: sì.
0: da buoni,
1: sì.
0: Un po' come Bonnie e Clyde, partner
1: esatto.
0: In crime. E quindi c'era questa, avete intercettato questo desiderio di musica italiana, questo affetto per la musica italiana qui a Malta e poi avete pensato di farne un evento grosso, perché è veramente importante, con i nomi nostri della musica italiana, ma anche con nomi internazionali. Ti lancio una domanda, ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo. Quanto da 1 a 10 è stato difficile mettere insieme questi nomi, perché abbiamo una line-up, si può dire, anche se non è molto radiofonico, della Madonna, ma penso che non sia stata una passeggiata a tenerli insieme. State con noi su Radio Latte Miele.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: Torniamo con la dolce vita da Malta e insieme a Paola Favale abbiamo lasciato in sospeso una domanda forse scontata ma certamente interessante soprattutto nella tua risposta, cioè mettere insieme tutti sti nomi, che fatica è stata Paola?
1: È stata ed è fino alla fine di questa giornata sarà una grande fatica, sono tutti artisti che hanno la loro storia, le storie professionali vanno rispettate, questo però vi ricordo che è un Awards, quindi gli artisti che abbiamo scelto li abbiamo scelti perché hanno delle grandissime motivazioni per un premio alla carriera, è per questo che non abbiamo artisti particolarmente giovani, però sicuramente è un l'aspetto tecnico è sempre molto molto difficile, però abbiamo una squadra all'altezza.
0: No, questo abbiamo visto,
1: dire.
0: C'è una macchina organizzativa,
1: c'è una macchina
0: enorme,
1: infernale, incredibile, infernale. Ma perché qua fa caldo, diciamolo.
0: Già,
1: che ci sono
0: sì, qui ci sono 780.000 gradi,
1: sì,
0: io
1: sì.
0: Ho abbandonato la soglia della dignità molto tempo fa. Ma senti, senza dire il nome o il cognome, c'è un'intemperanza, un capriccio, una cosa che merita di essere raccontata?
1: Ma su queste
0: segretamente
1: cose io firmo i patti di riservazione. Ragazzi.
0: Vabbè, senza dire no, cioè, non so, uno che ha voluto, che ne so, soltanto frutta rossa, per dire.
1: Solo frutta rossa.
0: Cos'altro?
1: Non so, hanno chiesto temperature particolari, distanze, coperture di mobili, accessori all'interno delle stanze, spostamenti, sì, riarredi.
0: Non diremo i nomi e i cognomi.
1: Assolutamente.
0: Però insomma, li trovate
1: assolutamente.
0: Li trovate comunque sul palco, uno di quelli che ascolterete cantare questa sera. Grazie Paola, so che tu devi scappare.
1: Sì.
0: Però ci ha raggiunto l'altro
1: il mio amatissimo, amatissimo. No, lui è il mio amatissimo collega, il partner in crime è Thomas Tarzia, ma Christian Monaco quest'anno lo annuncio io, scusa.
0: Annuncia tu, certo. No,
1: è il mio amico adorato, nonché collega per il nostro lavoro della TV, che è ancora la mia spalla in questa avventura straordinaria, che è Christian Monaco, uno dei più grandi autori televisivi di questo tempo.
0: Allora, diamo a Christian il tempo di berci il suo caffè, che nel frattempo è arrivato. Ci ascoltiamo un po' di musica e torniamo, state con noi.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Spot.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99 euro.
5: Famila, tutto un altro sottocosto. L'hai vista?
6: No, è così cambiata.
5: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
6: Di chi stai parlando?
5: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
7: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
9: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su Bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
10: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
11: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
12: No, ho solo smesso di accontentarmi.
11: Parli dell'arredamento?
12: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
11: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
12: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
11: Allora non è solo arredamento.
12: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
13: Domenica 13 settembre a Zapponeta arriva Noemi.
14: Ma ci vorrebbe un perché.
13: Una delle voci più intense e amate della musica italiana. Live in concerto per il Blue Festival 2026. Un grande spettacolo da vivere insieme sotto le stelle. Noemi in concerto.
14: Sono solo parole.
13: Domenica 13 settembre alle ore 22 in piazza Aldo Moro a Zapponeta. Ingresso libero.

Tiro Mancino, per me è importante, amiche e amici di Radio Alta Mille, vi ho detto una bugia, vi ho detto che la dolce vita non era finita, invece è finita. Questa prima puntata da Malta, con tante voci prestigiosissime che ci hanno fatto compagnia in occasione di Una Notte con le Stelle, di cui Radio Alta Mille è radio partner, ma noi non ci possiamo salutare e darci l'appuntamento a domani finché non abbiamo ascoltato Catina Ranieri.

E manteniamo le belle tradizioni. La dolce vita si conclude qui in questa prima puntata della nuova stagione sulle note malinconiche di Catina Ranieri, ma noi l'appuntamento lo rinnoviamo per domani, sempre da Malta, in questo primo weekend in trasferta in cui avremo un sacco di altri ospiti che ci racconteranno che succede davanti e dietro le quinte di Una notte con le stelle. Voi rimanete su Radio Latte e Miele, noi ci ritroviamo qui domani quando saranno da poco passate le 13. Ciao!

0: 15 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te. La classifica di Latte e miele. La classifica di Latte e miele. Latte e miele.
2: Ecco un nuovo fine settimana con la classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Doug, pronto anche oggi per le prossime due ore ad accompagnarvi in tutto il meglio e tutte le più grandi novità della musica di Radio Latte Miele. In regia con me c'è il maestro Cappellato. Buon pomeriggio maestro. Dicevamo due ore il sabato a partire dalle 16

siamo pronti per ripartire dalla posizione numero 25. Sono proprio queste le canzoni che ascolteremo per le prossime due ore, partendo dal, diciamo, gradino più basso della nostra classifica, che però questa settimana va a Irama con la sua Cabana, canzone che ci ha accompagnato tantissimo nel corso delle ultime settimane. Infatti è in classifica da 15 settimane. Irama con Cabana.

0: Clara e San Giovanni con Le ragazze su Radio Latte e Miele perde 4 posti rispetto a 7 giorni fa, parcheggiandosi alla posizione numero 24, una canzone che parla di libertà femminile ma anche di spensieratezza e la voglia dell'uomo che un po' impazzisce per la loro, insomma, femminilità. Questo è un po' il senso di questa canzone, che si capisce chiaramente anche dalla voce di Clara e di San Giovanni. Posizione numero 24 per loro. Alla posizione numero 23 un'altra canzone che perde 4 posti, è quella di Gabri Ponte con Giovanotti, il disco è DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, soldato.

0: Sono Trigno e Dermal Meta a occupare la posizione numero 22 con Irrecuperabile. Anche questa è una canzone che perde ben 4 posti rispetto a 7 giorni fa. C'è proprio grande movimento in classifica. Come dicevamo inizio puntata, sono 5 le canzoni che escono e 5 quelle che entrano. E una di queste arriva tra pochissimo.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
3: Spot. Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
4: L'hai vista?
5: No, è così cambiata.
4: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
5: Di che stai parlando?
4: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola. Su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
6: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, hospitality, eventi e live experience, digital marketing e intelligenza artificiale applicata ad arte e cultura. Non scegliere semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su itsturismopuglia.it. Start here, go everywhere.
8: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
9: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
11: Famila, tutto un altro sottocosto.
12: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
13: Sarà bello sogna.
0: Latte miele.
14: Sogna ragazza, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
0: Latte miele.
15: Sogna.
0: Latte miele, la tua musica italiana. La classifica di Latte miele. La classifica di Latte miele in onda ogni fine settimana, sabato e domenica, sempre a partire dalle 16, con le 25 canzoni più programmate qua da noi, nella vostra radio gialla preferita e del vostro cuore. Siamo arrivati ai piedi della posizione numero 21, dove troviamo la prima novità, prima new entry di questa settimana. Una canzone che celebra l'unione di due città legate da passione, da sentimenti, ma anche dal nostro mare. Genova e Napoli. Per Genova c'è Alfa e per Napoli c'è Gigi D'Alessio. Novità.
16: Un amore.

Posizione numero 20 per Noemi. Tu cosa fai questa sera? Per ora l'unica canzone che guadagna almeno un posto, insomma fa un gradino in avanti rispetto alle tante che invece stanno perdendo terreno. Posizione numero 20, Noemi. Per questa canzone ha dichiarato di aver un po' preso ispirazione anche da Raffaella Carrà, perché dice: io un po' me la sono immaginata Raffaella che canta questa canzone, un po', sì certo ce la possiamo immaginare, e dice: ho voluto anche un po' cercare di ricalcare e un po' provare a imitare la grande Raffaella, sono sempre stata una sua grandissima fan, e anche il caschetto che adesso sto portando magari è un omaggio non intenzionale, sai quando assimili talmente tanto una cosa che poi neanche ci fai conto, neanche ci pensi che subito ti esce. Posizione numero 20 per Noemi. Alla posizione numero 19 invece c'è una canzone che ha avuto un piccolo traclorro rispetto a qualche giorno fa, perché era la posizione numero 14, adesso è la 19, sono i Pinguini Tattici Nucleari in discesa rispetto a 7 giorni fa. La canzone è Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: Sal Da Vinci e Fuga d'amore, anche questa è una delle 5 novità che ascolteremo in questa classifica. Ne abbiamo già sentite 2. Sal si accontenta della 18ª posizione con una canzone che parla in maniera anche piuttosto immediata ed esplicita di un amore clandestino e che quindi ha bisogno della classica fuga d'amore. Noi però non fuggiamo da nessuna parte e torniamo tra poco con la numero 17.
1: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
2: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate Libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent. Perché libera la
3: mente. Spot, un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
4: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
5: L'hai vista?
6: No, è così cambiata.
5: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
6: Di chi stai parlando?
5: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola. Su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
7: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
9: Dove vuoi tu, cara?
8: Voglio tanto mare e solo mare.
9: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
8: Loro chi?
9: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
8: Campanile!
9: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
8: Pensi sempre a tutto.
10: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151 o a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
11: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza,

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: La classifica di Latte Miele.
3: Questa è la classifica di Radio Latte Miele. Siamo già a buon punto perché buona parte della nostra canzoni le abbiamo già sentite e ci apprestiamo ad ascoltare la numero 17. Una delle canzoni che forse nel periodo estivo ci sta sempre bene, cioè quella canzone un po' malinconica, un po' più autunnale, nonostante il periodo sia caratterizzato da sole, vacanze, mare e sabbia. Due settimane di settembre ci ricorda però che non sempre le cose vanno come desideriamo e quindi a volte capita di lasciarsi, però che non significa che ci debba essere per forza del rancore. Posizione numero 17 per settembre con due settimane.

0: Bresh con Da Dio occupa la posizione numero 16, anche per lui 5 posti in meno rispetto a 7 giorni fa. Comunque rimane uno dei brani che ha caratterizzato quest'estate 2026, da poco trascorsa. Però Bresh si sta preparando anche a un grandissimo appuntamento per il prossimo anno. L'11 di settembre del 2027 infatti sarà protagonista dello show Milano Marea, in scena all'ippodromo di San Siro, in cartellone per gli High Days di Milano. È uno dei tanti concerti che sicuramente farà Bresh l'anno prossimo, però per ora è l'unico, quindi se volete andarlo a vedere, l'occasione quella giusta è proprio quella lì. Passiamo alla posizione numero 15, dove troviamo una vecchia conoscenza della musica italiana, pronto a tornare anche con un nuovo album di inediti proprio nei prossimi mesi. Lui è Edoardo Bennato e lo riascoltiamo su Latte Miele con Ogni Settimana, posizione numero 15.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Sono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, quelli che questa settimana fanno registrare il passivo più pesante, meno 10 posti rispetto a 7 giorni fa, dove si trovavano alla quarta posizione, tante settimane tra l'altro sul podio insieme ad altre canzoni, ma questa settimana invece si devono accontentare di un deciso passo indietro alla 14ª, complice anche un'altra canzone di Angelina Mango che sentiremo invece tra pochissimo. Vi ho dato uno spoiler, mannaggia, vabbè dai, tra poco invece ci sentiamo la posizione numero 13.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: L'hai vista?
7: No, è così cambiata.
6: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
7: Di che stai parlando?
6: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
8: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Domenica 13 settembre a Zapponeta arriva Noemi. Ma ci vorrebbe un perché. Una delle voci più intense e amate della musica italiana. Live in concerto per il Blue Festival 2026. Un grande spettacolo da vivere insieme sotto le stelle. Noemi in concerto. Domenica 13 settembre alle ore 22 in piazza Aldo Moro a Zapponeta. Ingresso libero.
10: L'estate sta finendo, ma da Fashion Decor arriva l'occasione che aspettavi. Da fine agosto scatta il Diviso 3. Abiti, completi, camicie, pantaloni, capi artigianali e accessori a un terzo del prezzo. Hai capito bene? Il prezzo si divide per tre. È il momento di concederti quello che ti piace, approfittando di prezzi davvero straordinari. Ma non aspettare, il Diviso 3 è valido solo fino a esaurimento scorte per fare spazio alle nuove collezioni. Fashion Decor, Andria, Corso Cavour 67. Prima che finisca l'estate, fai spazio alle occasioni.
11: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
12: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
13: Classifica di latte e miele.
14: Numero 13.

0: Achille Lauro e la città degli angeli occupano stabilmente la posizione numero 13 della nostra classifica di Radio Latte Miele, canzone che immagino farà parte magari di qualcuna delle sfilate che organizzerà presto Achille Lauro, visto che da poco è diventato anche direttore creativo di un noto marchio di moda italiana. Abbiamo sentito Achille Lauro, siamo arrivati alla posizione numero 13, il che significa che siamo a metà strada ufficialmente ed è il momento di ascoltare e ritrovare tutte le canzoni ascoltate fin qui nel nostro riassuntone dalla 25 ad ora.
1: Posizione 25.

0: Tra poco nella classifica di Latte Miele le posizioni dalla 12 alla 1.
1: La classifica di Latte Miele, la classifica di Latte Miele, Latte Miele.
2: Questa è la classifica di Latte Miele ogni sabato e domenica in onda, sempre qui sulla vostra radio gialla preferita, a partire dalle 16 con le 25 canzoni più ascoltate nel corso degli ultimi 7 giorni. Siamo partiti già da un'oretta, quindi buona parte e metà della nostra classifica l'abbiamo ascoltata. Se ve la siete persa potete recuperare domani, se oggi è sabato, con la replica della domenica, oppure sul sito anche lattemiele.com, dove potrete ascoltare non solo tutte le canzoni ma anche il classico podcast, quindi ritrovate tutto quanto. Siamo arrivati a metà strada, quindi posizione numero 12, dove troviamo una new entry della scorsa settimana, e cioè Ligabue, singolo che esce a 3 anni di distanza dall'ultimo album di Inediti e che accompagna i titoli di coda del documentario Luciano, prima di tutto in onda a partire dal 4 di settembre. Luciano Ligabue.

0: La classifica di latte miele. Numero 11.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

insieme a Bresh con Serenamente su Radio Latte Miele, novità anche questa di questa settimana. Come dicevamo, oggi ne ascolteremo ben 5 di novità e questa era la terza, giusto? Se io ricordo bene, era la numero 3, quindi ce ne sono ancora due piazzate, tutte e due in top 10. A proposito comunque di Julie e Bresh, Julie ha parlato recentemente del successo delle sue canzoni dicendo: non mi aspettavo intanto di vincere Sanremo con Olly nel 2025, e questo è più che ragionevole, ma dopo anni a costruire il successo degli altri è diventato finalmente il momento di diventare io il volto della mia musica. Ne parliamo spesso del suo album Solito Cinema con Elisa, Emma, Tommaso Paradiso, Fulminacci, sono alcuni dei tanti nomi che abbiamo sentito nel corso degli ultimi mesi associarsi alle canzoni di Julie. Posizione numero 11, entriamo in top 10 dove troviamo una canzone che fa uno scivolone importante, meno 8 posti per Buon Vento, Jovanotti ed Alfa.

0: Jovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento su Radio Latte Miele, canzone che scende di 8 posizioni rispetto a 7 giorni fa, accontentandosi giusto dell'ultimo posto disponibile in top 10. A proposito di Jovanotti, lo sapete, ne raccontiamo spesso, in queste settimane sta attraversando su e giù a destra e a sinistra un po' tutta Italia con la sua bicicletta, e infatti adesso è in direzione Roma, dove farà l'ultima coppia e l'ultime due date del suo Jova Summer, il 12 e il 13 di settembre, le date finali del tour di Jovanotti. Roma a San Saba, quindi indirizzo pieno centro di Roma capitale. Era la posizione numero 10, a tra poco per la posizione numero 9.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Spot. L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
6: L'hai vista?
7: No, è così cambiata.
6: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
7: Di che stai parlando?
6: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
8: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, food e benessere, enogastronomia, croceristica, viaggi e travel management. Non scegliere semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su ITS turismopuglia.it. Start here, go everywhere.
10: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
11: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana. La classifica di Latte Miele.
2: Riparte la classifica di Latte Miele. Se siete arrivati adesso, sappiate che siamo nella zona calda della nostra classifica. Siamo entrati in top 10, dove siamo pronti per la posizione numero 9. Un'altra delle canzoni che resistono anche al passare del tempo e al finire dell'estate è quella di Tommaso Paradiso, che ritroviamo con Agitare Coca-Cola. Si deve accontentare questa settimana della posizione numero 9, però del resto è una canzone che ormai è uscita da già diversi mesi, quindi è giusto che vada così. C'è il cambio di stagione, inizia questa settimana. Tommaso Paradiso su Latte Miele.

0: Amore.
1: Safe con Parlare d'amore. Anche questa è una delle canzoni che resistono, però essendo uscita a fine luglio è normale che rimanga nelle posizioni più alte della nostra classifica, nonostante il cambio di stagione imminente, no? Finita l'estate, si cambiano tutte le canzoni e arrivano brani decisamente più autunnali, a volte più un po' più intimisti, ecco, diciamo così. A proposito di Safe, è tra i più amati dai giovani, degli esponenti della musica, della nuova scena musicale italiana, ed è anche protagonista, è stato protagonista di tantissime date nel corso di quest'estate, dove ha ricevuto davvero dei regali molto curiosi ed interessanti. Uno di questi gliel'ha fatto un artista che ha preparato un'opera solo fatta esclusivamente per Safe e gliel'ha regalata. Questo artista si chiama Samuel Art, nome di Gabriele Sichetti, che ha deciso di fare quindi una visione con tecniche di disegno, tecniche cromatiche molto interessanti e belle, e poi l'ha regalata al giovane Safe. Posizione numero 8 per lui. Alla posizione numero 7 invece un'altra che resiste, e come se resiste. Settimana numero 17 nella nostra programmazione musicale, la conosciamo molto bene. Lei è Gaia con Bossa Nostra.

0: La classifica di latte e miele.
1: Numero 6.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Si chiama Carmela la canzone di Cioffi su Latte e Miele nella nostra classifica, alla posizione numero 6, guadagnando un posticino in più rispetto a 7 giorni fa. Cioffi, che è stato anche il nostro protagonista dell'estate, è una delle canzoni che abbiamo programmato di più nel corso degli ultimi mesi, che da quest'anno sarà anche protagonista delle mattine, perché proprio con questa canzone ci ha regalato una versione fatta apposta per noi per la sigla di Colazione da Zanni, il programma che potete sentire tutte le mattine tra le 6 e le 8 con Alberto Zanni. Era la posizione numero 6, alla posizione numero 5 un'altra novità. È una delle collaborazioni più interessanti che si prospettano per l'autunno, quella tra Ariete e Angelina Mango. Il disco nuovo si chiama Che Bella Vita. Ma quanto è piccolo.

0: che bella vita.
1: Collaborazione tutta femminile tra Ariete e Angelina Mango, con Ariete che ritorna dopo 3 anni di assenza dalla sua ultima apparizione. Uscirà il 2 ottobre Tutti tornano a casa, nuovo album di Ariete anticipato proprio da questo singolo. Dicevamo, sono passati 3 anni dall'ultima apparizione di Ariete qua da noi, in radio e in televisione, dall'ultimo disco La Notte. Insomma, si racchiuderà un po' il percorso che ha fatto in questi anni Ariete, percorso fatto di sicuramente tanta crescita personale e non solo. Questa la posizione numero 5 ed era la penultima delle nostre novità di questa settimana. A tra poco con la 4.
2: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
3: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
4: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio.

0: Tesoro, dove mi porti quest'anno in vacanza?
1: Dove vuoi tu, cara?
0: Voglio tanto mare e solo mare.
1: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
0: Loro chi?
1: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
0: Campanile.
1: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
0: Pensi sempre a tutto.
2: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151 o a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group.
3: Agili nel fare.
4: L'hai vista?
5: No, è così cambiata.
4: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
5: Di che stai parlando?
4: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
6: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, tre birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
9: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: La classifica di latte e miele.
2: Numero 4.

0: Flamenco Paranoia Samurai J su Radio Latte Miele scende dal podio e si attesta alla posizione numero 4, però diciamo che Samurai J può essere molto felice del suo anno musicale. Il brano che ha portato a Sanremo Ossessione è attualmente il più venduto in assoluto dell'anno secondo le classifiche ufficiali della FIMI, il che sicuramente non può che fargli veramente molto piacere ad una delle belle scoperte di questi ultimi mesi nel mercato musicale italiano. Posizione numero 4, alla posizione numero 3 invece scende dal primo posto e casca al terzo la canzone che è stata al primo numero 1 per 2 mesi consecutivi. E sono Merkin Cremont con Serena Brancale e i The Colors. Partenope è la canzone alla posizione numero 3.
1: Quindi

Posizione numero 3 per Partenope, The Colors, Serena Brancale e la produzione di Merck & Cremont, che quest'anno anche loro non hanno di che recriminare e niente pianti su latti versati o rimpianti, niente di niente, anzi solo tanta soddisfazione per il lavoro svolto finora, perché Merck & Cremont con questa canzone sono stati protagonisti assoluti dell'estate del 2026. Hanno prodotto la canzone che ha vinto Sanremo quest'anno, quella di Sal Da Vinci. Sì, anche loro ci hanno messo lo zampino ed il becco, quindi un grande anno per il 2026 di Merck & Cremont. Alla posizione numero 3. Alla 2 invece c'è un'altra sorpresa di questa settimana, perché guadagna un po' nella confusione generale, si ritrova al secondo posto. Sono Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: Emma e Fabri Fibra insieme per Antidroga alla posizione numero 2, con Emma pronta a conquistare il suo primo ippodromo della carriera, e lo farà con tantissimi amici e colleghi già annunciati, e sicuramente altri arriveranno: Elisa, Annalisa, Alessandra Amoroso, Giuli, Olli, Arcomi, Tony F, e che più ne ha più ne metta, per uno dei concerti evento di quest'estate 2026, uno degli ultimi tra l'altro, perché poi l'ippodromo tornerà alle sue naturali funzioni subito dopo. Posizione numero 2, non so se vi ricordate, parlavamo di 5 novità, 5 nuovi ingressi nella classifica di Radio Latte Miele, solo che ne abbiamo fatti 4 finora, ne manca uno, ma questo lo scopriamo tra pochissimo. Prima però c'è da sentire tutto il riassunto di tutte le posizioni dalla 12 fino alla 2.
1: Posizione 12.
2: Come vorrei che questa canzone facesse di più per te.
1: 11, nuova entrata.

0: E queste erano tutte le posizioni, dalla 12 fino alla 2, tra poco la numero 1.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Seri Viso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90€. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mogliettine per capelli. I 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Cinquant'anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte miele Radio Regent. Perché libera la mente.
3: Spot. Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
4: L'hai vista?
5: No, è così cambiata.
4: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
5: Di che stai parlando?
4: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
6: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
8: No, ho solo smesso di accontentarmi.
7: Parli dell'arredamento?
8: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
7: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
8: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
7: Allora non è solo arredamento.
8: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
9: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
10: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
11: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: La classifica di Latte e Miele.
2: Pronti a sentire la numero uno della classifica di Radio Latte e Miele? Se i più forti finora li abbiamo visti man mano sfilare a posizioni più basse, come Partenope di Merck & Cremont, piuttosto che mi viene in mente anche i Pinguini Tattici Nucleari o Flamenco Paranoia di Samurai J, insomma ne manca una che è la posizione numero uno, e per una capita raramente in realtà che sia una novità assoluta, infatti è la nuova canzone di Gianna Nannini, che si parcheggia direttamente alla posizione numero uno, complice magari anche un po' di confusione alle posizioni più basse, però come si sa in Formula 1 e nelle gare vince chi riesce a svicolare tutti gli altri. Si chiama Meraviglioso Errore, primo posto.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini con Meraviglioso errore, una bellissima poesia che si parcheggia subito al primo posto della classifica di Radio Latte Miele. E chissà per quanto tempo ci rimarrà. Per scoprirlo però dobbiamo aspettare la prossima settimana per un nuovo aggiornamento della classifica di Radio Latte Miele. Io ringrazio il maestro Cappellato con me in regia e vi do appuntamento a tra 7 giorni per una nuova classifica. Da Doug un grande abbraccio a tutti, ciao!

0: 17:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Spot, l'hai vista?
6: No, è così cambiata.
5: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
6: Di che stai parlando?
5: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
7: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Panino.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Un mobile lo puoi comprare ovunque, una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
2: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence o tutto in uno a soli 2,99€.
4: Famila, tutto un altro sottocosto.
5: Domenica 13 settembre a Zapponeta arriva Noemi. Ma ci vorrebbe
4: un perché. Una delle voci più intense e amate della musica italiana. Live in concerto per il Blue Festival 2026. Un grande spettacolo da vivere insieme sotto le stelle. Noemi in concerto. Sono solo parole. Domenica 13 settembre alle ore 22 in piazza Aldo Moro a Zapponeta. Ingresso libero.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: C'è una cara amica mia, io ti capisco veramente.
8: Latte e miele. Sarà amica di una sera. Latte e miele.
9: Che amica sei,
10: Radio Latte e Miele.
8: La tua musica italiana.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
3: Nelle prossime ore il tempo sarà stabile e sereno, ma leggermente caldo anche di notte. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare, tutto il nostro paese sarà in compagnia del sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. Nel pomeriggio l'anticiclone continuerà a dominare la scena su tutti i settori, non sono attesi cambiamenti degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, produzione di artigianato digitale, eventi e live experience, gestione e conduzione di cantieri di restauro di edilizia e verde storico. Non scegliere semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su itsturismopuglia.it. Start here, go everywhere.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo El Viv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
6: Famila, tutto un altro sottocosto. L'hai vista?
7: No, è così cambiata.
6: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
7: Di che stai parlando?
6: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
8: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Nuova stagione, nuovi arrivi e prezzi sempre imperdibili. Da Outlet Civico 103 trovi nuovi arrivi già scontati del 40%. Abbigliamento firmato, brand come Richmond, Blauer, Peter A e scarpe selezionate per completare il tuo look. Stile, qualità e grandi firme a un prezzo che fa davvero la differenza. Outlet Civico 103, nuovi arrivi firmati con sconti del 40%. A Barletta in corso Vittorio Emanuele 103.
10: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
11: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
12: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
13: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2002,

19:01. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Ben trovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo, in studio Daniela Ubaldi, tutti a Venezia, dove l'83esima mostra del cinema vive il suo primo weekend con varie star sul red carpet e una doppietta di film italiani in concorso, a partire da Nanni Moretti che 37 anni dopo è tornato al Lido con Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Precede di poche ore Andrea Pallaoro che corre anche lui per il Leone d'Oro con l'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, interpretata da Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Fan all'assalto anche per Robert Pattinson, che piace alla critica nel ruolo del giornalista cacciatore di pedofili in Prime Time di Oppenheim, e per i fratelli Noel e Liam Gallagher a Venezia per il documentario sulla reunion degli Oasis fuori concorso. Ma nel weekend il cinema lascia spazio anche alla rievocazione storica, con una domenica dedicata alla regata storica sul Canal Grande, con corteo in costume e gare di voga. Andiamo in Liguria, a Sarzana, siamo nel clou del Festival della Mente, edizione incentrata sul tema del fuoco, con incontri, workshop e attività per bambini. In parallelo, parallelamente, offre eventi gratuiti nel centro storico. Fa tappa a Negrare, in Valpolicella, il Festival della Bellezza, che porta conferenze, spettacoli, incontri e musica nei luoghi più suggestivi della penisola. Domenica e lunedì al Teatro di Verzura del Giardino di Poiega, Villa Rizzardi, altri tre eventi dedicati al tema della 13ª edizione, il simbolico. Stefania Auci presenta L'epopea di una famiglia come simbolo di un'epoca e Roberto Parodi Itinerari di stile, mentre lunedì è in programma Il piccolo principe, concerto spettacolo con Coralì e Giovanni Signorato. In attesa martedì 8 della conferenza evento di Massimo Cacciari, dalla metafora al simbolo e oltre al Castello Sforzesco di Milano. Weekend conclusivo per il Todi Festival, dove spettacoli, incontri e concerti chiudono la rassegna Umbra, mentre in Toscana parte il Firenze Jazz Festival con concerti a Villa Bardini e in altre sedi. Musica anche in Sila, dove da questo fine settimana l'altopiano dell'Appennino Calabro ospita la 6ª edizione del festival A Farla Amare Comincia Tu. Il servizio di Alessio Galea.
1: Un binomio consolidato, musica e natura, dal nord al sud Italia si moltiplicano gli eventi che portano concerti e performance artistiche nei contesti naturalistici. Lo fa anche il festival A Farla Amare Comincia Tu Opera Sila, con una serie di appuntamenti a ingresso gratuito nella Sila Piccola Catanzarese, nel territorio di Taverna, in tre weekend. Si parte il 5 settembre con il concerto di Sergio Caputo, domenica 6 sarà la volta dei Neri per Caso, nel secondo weekend sabato 12 settembre spazio alla canzone d'autore con un omaggio a Pino Daniele, protagonisti Raizzi, Soli String Quartet e l'artista francese Awali, domenica 13

0: Ci si esibiranno Nico Arezzo e Motta. Per l'ultimo fine settimana, il 19 settembre, attesi Simone Cristicchi e Amara. A chiudere la rassegna, domenica 20, sarà l'attore musicista Rocco Papaleo. Concerti descritti dagli organizzatori come delle imboscate musicali, perché prenderanno vita a sorpresa durante le escursioni guidate tra i sentieri e i maestosi pini della Sila.
1: Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.
2: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
3: L'hai vista?
4: No, è così cambiata.
3: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
4: Di che stai parlando?
3: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
5: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: L'estate sta finendo, ma da Fashion Decor arriva l'occasione che aspettavi. Da fine agosto scatta il Diviso 3. Abiti, completi, camicie, pantaloni, capi artigianali e accessori a un terzo del prezzo. Hai capito bene? Il prezzo si divide per tre. È il momento di concederti quello che ti piace, approfittando di prezzi davvero straordinari. Ma non aspettare, il Diviso 3 è valido solo fino a esaurimento scorte per fare spazio alle nuove collezioni. Fashion Decor, Andria, Corso Cavour 67. Prima che finisca l'estate, fai spazio alle occasioni.
7: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere e da assaporare.
8: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
9: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Spot.
6: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo, in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
7: L'hai vista?
8: No, è così cambiata.
7: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
8: Di che stai parlando?
7: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
9: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: Domenica 13 settembre a Zapponeta arriva Noemi.
11: Ma ci vorrebbe un perché.
10: Una delle voci più intense e amate della musica italiana. Live in concerto per il Blue Festival 2026. Un grande spettacolo da vivere insieme sotto le stelle. Noemi in concerto.
11: Sono solo parole.
10: Domenica 13 settembre alle ore 22 in piazza Aldo Moro a Zapponeta. Ingresso libero.
12: Tesoro, dove mi porti quest'anno in vacanza?
13: Dove vuoi tu, cara?
12: Voglio tanto mare e solo mare.
13: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
12: Loro chi?
13: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
12: Campanile.
13: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
12: Pensi sempre a tutto.
14: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151 o a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
15: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
16: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
17: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
18: No, ho solo smesso di accontentarmi.
17: Parli dell'arredamento?
18: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
17: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
18: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
17: Allora non è solo arredamento.
18: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
19: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99€.
20: Famila, tutto un altro sottocosto.
21: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1990.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
0: Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 19:58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te. Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Buona domenica a tutti, le stelle di latte e miele. Ariete, c'è un Ariete un po' pensieroso con Saturno nel segno e insomma i rallentamenti ci sono. È vero che ti piacciono le battaglie, però ogni tanto vorresti anche che le cose andassero avanti senza spingerle in modo diretto. Oggi devi dare più attenzione all'amore, poi ricordo che dal 10 Venere non sarà più opposta, novità. Il Toro deve sfruttarla questa domenica con la luna favorevole. Questo è un oroscopo che permette di risolvere anche qualche dubbio. Per esempio, i lavoratori dipendenti, quelli che avevano sospeso un'attività, dovrebbero avere già ricevuto delle buone risposte dalla fine del mese scorso. Opportunità da sfruttare. Gemelli, cosa mi piace di questo cielo? La creatività, perché Giove ha iniziato un transito molto bello e poi non ci dimentichiamo che anche Venere è attiva. Si passerà all'azione. Attenzione sulla finanze per colpa della dissonanza di Mercurio. Cancro, questa luna nel segno è ispiratrice, una domenica che regala grandi emozioni. Ora ricordo che i Cancro sono sensibilissimi. Tra i Cancro più famosi ci sono cantanti, artisti, poeti, musicisti e non è un caso. Questa sensibilità è anche un'arma a doppio taglio, perché a volte il Cancro non parla e aspetta che il partner capisca i propri sentimenti. Oggi bisogna cercare di essere un pochino più espliciti. Leone, forte quanto vuoi, però ti sei dato da fare negli ultimi mesi, non ti sei fermato un attimo, ecco perché io metto ancora l'accento sulle questioni legate al fisico, perché ci sono nati del segno esausti, stanchi. Venere potrebbe avere riportato l'amore anche dopo un periodo di crisi. A te piacciono i rapporti dove c'è mordente, ma non bisogna tirare troppo la corda. Per il segno della Vergine, grandi progetti targati 2027, lo dico in stra-anticipo perché tra qualche mese Giove sarà nel segno. Allora, se adesso si chiude una porta, si chiude un progetto, magari un programma non è più lo stesso, si fanno cose diverse, non bisogna essere troppo pensierosi. Capisco che la Vergine voglia avere tutto sotto controllo, però a volte il destino gioca degli scherzi che lì per lì sembrano diciamo un po' troppo pesanti, ecco, da sopportare, e poi invece rivelano un cambio di strada, di rotta, che può essere identificativa di un periodo migliore. Per la Bilancia, giorno frastornato, magari bisogna fare tante cose, avevi dato appuntamento a una persona e c'è da aspettare. Non bisogna invece aspettare se una persona ricambia i tuoi sentimenti, perché questa Venere ancora nel segno parla di amori passionali, consensi perché li cerca nel lavoro. Lo Scorpione si avvicina ad una giornata, quella del 10, che sarà fatidica perché proprio appunto da questa data Venere entra nel segno. Ora non è che in automatico bussa alla porta l'amore, però sicuramente chi ha vissuto delle dispute potrà risolverle. Comunque si lavorerà verso una soluzione che riguarda anche le questioni di lavoro. Il Sagittario si lega alle persone quando deve scoprire qualcosa, il monotono non fa per lui, per lei. Questa giornata è utile proprio per frequentare gente diversa dal solito. Nell'ambito del lavoro va meglio, ma attenzione ai soldi. Capricorno, con Sole e Mercurio favorevoli, hai delle buone idee anche per sbloccare qualcosa che non va. Parlo del lavoro. Oggi però la luna opposta dice che c'è un ritardo oppure una persona che non capisci del tutto. Acquario, è un periodo in cui tutto va a rallentatore. Giove opposto rappresenta proprio programmi che non vengono confermati, soldi che non arrivano. Ecco, dal punto di vista pratico c'è qualche dubbio. In amore devi capire cosa sia più importante per te. Pesci, con la luna in trigono, con Venere che dal 10 sarà favorevole, apriamo le porte all'amore. Qualcuno ti chiederà un piccolo sacrificio, un rinvio che riguarda un lavoro. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Spot.
2: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
3: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
4: L'hai vista?
5: No, è così cambiata.
4: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
5: Di che stai parlando?
4: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
6: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
8: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
9: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
11: Erba di casa mia.
12: Latte Miele.
13: Ed una casa bianca in mezzo al blu.
12: Latte Miele.
14: Voglio

0: Radio Latte e Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99 euro. Il trattamento a 9,90 euro. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59 euro. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

Tempo di 5 canzoni. Novecentosessanta.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte e miele Radio Regent. Perché libera la
2: mente. Spot, l'hai vista?
3: No, è così cambiata.
2: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
3: Di che stai parlando?
2: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
4: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
6: Domenica 13 settembre a Zapponeta arriva Noemi. Ma ci vorrebbe un perché. Una delle voci più intense e amate della musica italiana. Live in concerto per il Blue Festival 2026. Un grande spettacolo da vivere insieme sotto le stelle. Noemi in concerto. Sono solo parole. Domenica 13 settembre alle ore 22 in piazza Aldo Moro a Zapponeta. Ingresso libero.
7: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
8: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
9: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2006.

0: 20 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Up and down, down, up and down. I personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and
2: down, down. Latte e miele, up and down, sabato sera, e parto parlando di un amico, tra virgolette amico. Parlo di Michele Morrone. Michele Morrone, quel bellone che abbiamo anche visto a Ballando con le Stelle, è il protagonista di 365, un film che si apre con una scena molto hard. E adesso la cosa che mi diverte è perché lui aveva avuto una specie di scontro con un po' tutti gli attori italiani, perché ti diceva di essere, lui si sentiva discriminato, anche se alla fine della fiera lui è molto popolare, eccetera, e c'ha ragione. La cosa che mi diverte è che adesso, proprio mentre va la mostra del cinema di Venezia, dove non so se lui sarà invitato o meno, ma la cosa che mi diverte è che mentre gli altri se la tirano da morire, puzza sotto il naso, noi intellettuali, noi cineasti, noi, bene, Michele Morrone è l'attore italiano più popolare del mondo, e mi diverte sta cosa perché non c'è come sentire che qualcuno viene snobbato e poi alla fine vale più la pratica della grammatica, come si dice. E Michele Morrone lo vedremo, per cui, protagonista di The Gentleman, che è un serial che c'è già stato già un primo di Netflix, che è diretto da Guy Ritchie, il regista di tanti successi, Sherlock Holmes uno per tutti, ed è l'ex marito di Madonna, nonché papà di Rocco Ritchie, che è il figlio di Madonna, che adesso fa il pittore, eccetera eccetera. Ed è molto divertente perché lui è figlio di una signora che ho conosciuto e che si è data proprio tanto tanto da fare per mantenere lui e le tre sorelle, perché aveva avuto una vita veramente in salita, e per cui mi fa molto piacere che il figlio sia, diciamo, un uomo di successo che ha risolto i problemi a tutta la famiglia. Ma la cosa che proprio mi fa godere, scusate il termine, è proprio il fatto che gli altri, che ci avevano tutta sta puzza sotto il naso, alla fine della fiera, quando passerà sul red carpet, se mai ci passerà, Michele Morrone, ci saranno centinaia di persone che si chiamano.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
1: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
3: No, ho solo smesso di accontentarmi.
2: Parli dell'arredamento?
3: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
2: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
3: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
2: Allora non è solo arredamento.
3: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
4: L'estate sta finendo, ma da Fashion Decor arriva l'occasione che aspettavi. Da fine agosto scatta il diviso 3. Abiti, completi, camicie, pantaloni, capi artigianali e accessori a un terzo del prezzo. Hai capito bene? Il prezzo si divide per 3. È il momento di concederti quello che ti piace, approfittando di prezzi davvero straordinari. Ma non aspettare, il diviso 3 è valido solo fino a esaurimento scorte per fare spazio alle nuove collezioni. Fashion Decor, Andria, Corso Cavour 67. Prima che finisca l'estate, fai spazio alle occasioni.
5: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: e miele.
1: Questa nostra stupida canzone d'amore.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In discesa.
1: E ora parliamo di Emma Marrone ed è un down. Io sono un fan scatenato di Emma Marrone, però ha rilasciato un'intervista dove praticamente dice: sono da 10 anni che non ho una storia d'amore, io l'amore non lo cerco certo, perché non mi interessa da questo qua, ed è l'amore che deve trovarmi se vuole tanto farmi innamorare. Gli amici giustamente si sono ribellati a questa e dicono: figlia mia, ed è una cosa che io dico spesso, non è che siamo saponette che ci consumiamo, si può anche uscire con una ragazza o con un ragazzo e magari dai un bacio, magari all'inizio, magari anche non proprio convintissimo, spero non controvoglia ovviamente, però magari poi segue un altro bacio e poi alla fine ti scopri innamorato passo dopo circa un'oretta. È quello che è successo a me e a mia moglie Betta, e sono passati quasi 35 anni, il che vuol dire che il metodo è quello giusto. E oltretutto, ripeto, questo atteggiamento della serie non mi interessa e fa un po' come la volpe l'uva, ecco, che è quella che dice: ma sai, oltretutto la cosa che stride di più è che Emma ha cantato delle canzoni d'amore meravigliose, tipo l'amore non mi basta, che tra l'altro è tornato dopo 12 anni credo, tutti dopo una serie di meme proprio calcistici legati credo a Dybala, se non sbaglio, è tornata ad essere una dei più cliccati su Spotify, da me compreso peraltro. Per cui, cara Emma, qui a Radio Latte Miele, se vuoi io ti ho già trovato 4-5 candidati, ecco, c'è anche il mio Umberto Capellato, il mio regista, che già alza la mano per uscire con te. Per cui rilassati, l'amore ti arriverà, e soprattutto dai un po' di possibilità a sti poveri ragazzi, non dico tanto, una pizza, una birra, un cappuccino, veniamoci incontro.

0: In salita.
1: Secondo me è uno dei personaggi più geniali della storia del Made in Italy, della moda. Adesso si parla tanto di moda perché escono le nuove collezioni. È stato Franco Moschino. Franco Moschino è morto a 44 anni, di AIDS nel 1994. Tra l'altro è una persona che io ho conosciuto, ho intervistato diverse volte, non posso dire che eravamo amici, però diciamo l'ho conosciuto piuttosto bene. Ora poi c'è una mostra che parte il 31 ottobre al Forte di Bard in Val d'Aosta, che è un complesso monumentale bellissimo peraltro, una mostra che si intitola Questa non è una mostra, e dove appunto è Arrigo Petacco, Pierpaolo Petacco scusate, che è un art director molto bravo, con il contributo del critico Giuseppe Mastromatteo. E mi è venuto in mente appunto queste ultime interviste che facevo a Moschino, una fatta proprio una settimana prima che lui poi lasciasse, dove appunto mi raccontava, a parte faceva delle battute meravigliose tipo che lui non sapeva riconoscere il cotone dalla lana, per dire che lui era proprio immagine, insomma non so fino a che punto era vera sta battuta, ma la cosa che mi divertiva è, dice, sai però è stata lunga la strada prima di arrivare a fare lo stilista, perché prima aveva fatto l'istituto d'arte, tanto è vero che era partito come disegnatore, e proprio come disegnatore l'aveva assunto Gianni Versace, perché Gianni Versace, che è un'altra persona che io ho conosciuto molto bene perché ho scritto anche la sua biografia con lui, è che non sapeva disegnare, per cui chiamava sempre qualcuno che disegnasse gli abiti che lui aveva creato con le sue sarte. E la cosa che però mi divertiva di Moschino è che raccontava proprio il suo passato, e nel suo passato, quando doveva mantenersi agli studi, faceva anche il boys della Mabiglia. La Mabiglia è quel personaggio dei Legnanesi, che è un gruppo entravesti che nel nord Italia è popolarissimo, e Franco Moschino di volta in volta o faceva tipo il travestito, vestito da donna, parrucca bionda eccetera, oppure invece faceva il boys, quello che ballava insieme alla Mabiglia. E poi l'ultima cosa che mi divertiva di lui, che diceva, pensa, facevo anche le pubblicità. Dico, quali? Facevo una pubblicità con Patti Pravo che diceva tutte vogliono il suo gelato, e il gelato era il cornetto Algida, e lui era il ragazzo che correva, si inginocchiava davanti a Patti Pravo e diceva dammi il tuo gelato.
0: Up and down con Roberto Alessi.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In discesa.
1: Un gran parlare di questo caso di Report, che è questa trasmissione, perché è venuto fuori appunto la vitola, l'attentato vero presunto a Sigfrido Ranucci. Ranucci che nel frattempo è stato dimesso, comunque allontanato dal programma dalla RAI, perché devono far chiarezza a tutta questa cosa, e su questo non voglio proprio neanche entrare. E nel frattempo la RAI ha nominato come successore di Ranucci Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti. Bene, io leggo ora un post di Ranucci che scrive, parlando di loro: mediocre la scelta di mettervi alla guida del programma d'inchiesta più importante della storia della televisione italiana. È mediocre chi ce l'ha fatta senza essersela guadagnata. Qui ora io mi permetto però di dire la mia, nel senso che intanto sono contrarissimo quando una persona che è un personaggio pubblico come lo è Ranucci parla pubblicamente male dei colleghi. Non è elegantissimo, ma mi sembra di capire che lui l'eleganza non l'ha mai rincorsa, e vabbè, questa è la sua scelta, la sua opinione. Però diciamo, io non conosco Giulia Presutti, anche se so che Ranucci l'ha chiamata per ben due volte a Report e ha un curriculum notevole, anche ha vinto un concorso, insomma non è certo una cretina che passa. Tra l'altro è una bella ragazza, e è importante anche per questo, nel senso che se fai televisione devi avere anche un minimo di immagine, anche se non sei bellissima. Per esempio Giovanna Botteri, che non è certo stata mai una che ha puntato sulla bellezza, io la trovo di una bravura stratosferica. Ma invece conosco abbastanza bene Daniele Piervincenzi, e ricordo che lui, quando conduceva per la RAI peraltro Nemo, fu quello che andò a intervistare Spada, che era un super boss della Bianzio, se non sbaglio, non mi ricordo più tanto bene, e mentre stava intervistando Roberto Spada, questo gli ha dato una testata sul naso spaccandoglielo, e perse molto sangue, fu dovuto anche essere ricoverato in ospedale per sistemarsi il naso, insomma una cosa non, e si vede già ancora un po'. In più ha una carriera dietro lunghissima, io con lui ho collaborato a Sky e devo dire che era proprio bravissimo. Adesso io capisco che Report è una trasmissione sicuramente importante, come tante altre trasmissioni, e non vedo perché uno debba essere chissà chi per condurla, anche perché Report non è che dipende tutto da chi lo conduce, ma è un lavoro di tutto un gruppo molto ampio, e forse insieme potranno fare molto molto bene, e io mi auguro che lo facciano un po' meglio di come è stato fino ad oggi il metodo Report.

0: in salita.
1: A me non piace tanto parlare di Reale in generale, però diciamo che questa settimana è salito al trono, perché purtroppo suo papà è morto, re Haakon di Norvegia, fino a ieri principe ereditario della Norvegia. E lui ha nominato, beh, non era così scontato, nel senso poteva benissimo evitarlo, ha voluto fare sua moglie Merit regina, e è veramente una scelta d'amore molto forte, anche perché Merit ha una vita che Beautiful impallidisce confronto, nel senso che è praticamente stata sarà la prima regina madre, cioè la prima regina ragazza madre, scusate, ho sbagliato, a salire su un trono, perché lei quando era ragazza rimase incinta di un tizio ed ebbe un figlio che si chiama Marius, e già questo insomma insomma ci vuole coraggio per un principe ereditario sposare una ragazza che era una ragazza madre. In più questo figlio Marius, Matt Marit, l'ha avuto da uno spacciatore di droga condannato, e lei stessa ha ammesso che in passato ha avuto delle esperienze con le sostanze e ha chiesto scusa, tanto è vero che diventata principessa ha fatto molto per aiutare i giovani in difficoltà su questo punto di vista. Ma in più, dato che le disgrazie vanno sempre un filotto ma infinito, suo figlio Marius, il primogenito, è stato allontanato dalla corte perché un po' mancavano delle robe in giro, e vabbè, pazienza. E in più è stato condannato a 4 anni dal tribunale per delle violenze, alcune pare anche sessuali, poi sono state svanite. Insomma, adesso farà appello e speriamo che tutto vada bene. E in più, e questa è una notizia che non è certo piacevole, insomma, ha avuto dei problemi polmonari al punto che le hanno trapiantato i polmoni, e adesso ovviamente prende la ciclosporina, eccetera. Ecco, una donna che ha questo vissuto faticoso, che ci sia un marito che però fa il re e decide, potendone evitare, di dire no, tu sei la mia regina, io lo trovo meraviglioso.
0: Up and down con Roberto Alessi.

quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: 21 e 59. Up and Down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and down. In salita.
1: Io ho mandato l'abito buono in tintoria per andare al matrimonio di Damiano Davidi con Dove Cameron, ma dubito che mi inviteranno. È ovvio che è solo una battuta questa, è chiaro, non mi filano manco di pezza. Però insomma si sposeranno alla fine di questo mese in Toscana, pare in una tenuta iper segreta e soprattutto iper blindata. Tra l'altro si è creata una specie di caccia all'invito, ne ho già parlato qui ad Up and Down, perché molti vorrebbero esserci e invece non ci saranno, perché la lista è già stata decisa, blindatissima, chi c'è c'è, chi non c'è s'attacca, e questo è quanto. Tra l'altro proprio in questi giorni Dove ha deciso di non chiudere assolutamente la casa romana di Damiano, che rimarrà un'altra loro casa oltre a quella che hanno in America, perché lei è pazza dell'Italia, è pazza di Damiano Davidi, ma è pazza anche dell'Italia, anche perché ha deciso addirittura, ora tra un po' uscirà un suo singolo, e ha fatto il video a Capena, che è alle porte di Roma, un borgo bellissimo, molto pittoresco, stupendo eccetera, dove lei appare con una sottoveste di pizzo verde credo, e poi si siede a una tavolata, perché non naturalmente serviranno gli spaghetti, le polpette, tutte le... perché gli americani c'hanno la fissa, che cosa fanno gli italiani? Mangiano nella via, buttano la tovaglia, e soprattutto dove? In un chiarugio, cioè in una vietta dove ci sono ovviamente i panni stesi tra una finestra e l'altra. Questa è proprio l'iconografia che hanno, tant'è vero che a Capena, dove pare che non ci siano panni stesi in questo senso, a parte nel balcone dietro o davanti, insomma, hanno riempito di tutti questi panni stesi per fare very very pittoresco. Insomma, comunque siamo molto contenti che vada avanti questa storia d'amore tra Dove Cameron e Damiano Davidi, e sono più che contento che sempre questa settimana Stefano De Martino ha ufficializzato la loro presenza, ne abbiamo già parlato qui a Radio Latte e Miele, abbia ufficializzato la loro presenza al Festival di Sanremo 2020.

0: Open Day Privé. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione. Domenica 13 settembre a Zapponeta arriva Noemi. Ma ci vorrebbe un perché. Una delle voci più intense e amate della musica italiana. Live in concerto per il Blue Festival 2026. Un grande spettacolo da vivere insieme sotto le stelle. Noemi in concerto. Sono solo parole. Domenica 13 settembre alle ore 22 in piazza Aldo Moro a Zapponeta. Ingresso libero. Nuova stagione, nuovi arrivi e prezzi sempre imperdibili. Da Outlet Civico 103 trovi nuovi arrivi già scontati del 40%. Abbigliamento firmato, brand come Markup, Refrigiware ed Henry Cottons. E scarpe selezionate per completare il tuo look. Stile, qualità e grandi firme a un prezzo che fa davvero la differenza. Outlet Civico 103, nuovi arrivi firmati con sconti del 40%. A Barletta in corso Vittorio Emanuele 103.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Latte miele.
2: La felicità.
1: Latte miele.
3: Che rumore fa la felicità.
0: Radio Latte miele.
1: La tua musica italiana.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In discesa.
1: E ora una notizia un po' ferale. Siate forti. Hilary Blasi non farà la luna di miele. Come faremo? E vabbè, perché cosa succede? Che loro si sposano a Cimbrone, a Ravello, cioè a Villa Cimbrone, che è un palazzo pazzesco con un terrazzo infinito che si chiama il terrazzo dell'infinito perché guarda proprio il mare aperto. E il giorno 13 settembre tutti andranno lì, tra l'altro ci sono già le sue amiche ospiti che la stanno stramaledicendo, perché per arrivare a questo palazzo Cimbrone bisogna fare almeno 10 minuti a piedi in salita. Col tacco 12 in un borgo antico a Ravello la vedo dura, per cui consiglio portatevi le ciabattine che troverete in camera dell'albergo per fare almeno i primi 300 metri. Detto questo, però c'è un piccolo particolare che è ufficiale, perché ho chiamato Endemol per chiedere e me lo hanno confermato: il 17 settembre parte la prima puntata del Grande Fratello VIP condotto da Hilary Blasi, per cui il caro Bastian Müller, il marito, si deve accontentare di godersi la sua bellissima Hilary Blasi giusto un paio di giorni. Probabilmente rimarranno lì a Ravello, a meno che non si vogliono fare una scarpinata da un'altra parte, e quindi niente, si tornerà a fare le prove, perché poi oltretutto parte il 17, ma vuoi che il 16 o il 15 addirittura non siano lì a provare il sound check, come si dice, guai dirlo in italiano, ossia la qualità del suono piuttosto che la posizione delle telecamere. Questo è quanto, per cui non sapevo come dirvelo, ho preferito che lo saperlo da me è meglio, perché so usare le parole giuste. Luna di miele

0: in salita.
1: Io tengo per Jannik Sinner naturalmente, però oggettivamente agli Open americani di tennis è ovvio che dovevo anche, diciamo, tifare per Carlos Alcaraz. E tra l'altro c'era una novità quest'anno, perché l'abbiamo visto particolarmente bello, capello lungo, ha superato i suoi problemi di acne giovanile, che un po' di barba fisicata, vabbè, quella ce l'ha sempre avuto, cioè se non ce l'ha uno che è campione del mondo di tennis la devo avere io, no, ecco. Quindi perché dietro c'è un art director molto molto particolare. L'amore è la miglior cura di bellezza che ci sia al mondo. Lei sarebbe, perché non hanno confermato assolutamente, Claudia Canals, che è una influencer spagnola e che è esperta anche di bellezza proprio, e per cui le ha detto: anima santa, questa rapata che ti sei fatto proprio fai paura. Cioè, chi vuole essere con queste pettinature che usano adesso, undercut, ossia corti un po' più lunghi sopra, ai lati, non devi avere quasi niente, devi avere le orecchie perfette e la faccia di Brad Pitt. Ecco, se c'hai la faccia di Brad Pitt va bene, se proprio non ce l'hai, hai questi dentoni, insomma Alcaraz è bello ma non bellissimo, meglio il capello lungo, infatti sta da Dio. E in più le ha fatto fare una cura, pare di probiotici che non so che cosa sono, l'acne è sparita. L'avessi conosciuta io 40 anni fa quando ero pieno di acne, insomma sarebbe stato, insomma, una bella conoscenza. Detto questo, insomma, loro non hanno ancora ufficializzato questa storia, ma sono in molti a fare il tifono per questa Claudia Canals, anche perché l'esperienza alla ragazza non manca affatto. Una notizia: era una delle tentatrici di maggior successo a Temptation Island, Spagna.
0: Up and Down con Roberto Alessi.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Mie.

0: L'hai vista?
1: No, è così cambiata.
0: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
1: Di che stai parlando?
0: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
2: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
3: Un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
4: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
5: Dove vuoi tu, cara?
4: Voglio tanto mare e solo mare.
5: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
4: Loro chi?
5: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
4: Campanile.
5: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
4: Pensi sempre a tutto.
6: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17, Campanile Automotive Group.
7: Agili nel fare.
8: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere e da assaporare.
9: Quando la

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In discesa.
1: E ora un down perché è una notizia brutta, però mi piace nello stesso tempo condividerla con voi. Parlo di Max Laudadio. Max Laudadio per 23 anni è stato uno degli inviati di punta di Striscia la Notizia. Poi anni fa ha deciso di chiudere con la televisione e dedicarsi ad altro ed è andato a vivere a Quasto al Monte, tra l'altro dove ha riscoperto anche la sua fede in Dio, cioè vicino anche un santuario dove lui è molto legato a questo santuario. Lui ha tre figlie ormai grandi, la più piccola solo 23, ha già 23 anni, insieme alla moglie che è una donna particolarmente diciamo volitiva, si chiama Loredana Bonora, e una volta che è andata lì a Vira Quasto al Monte ha deciso di presentarsi come sindaco per portare avanti un progetto molto molto interessante sul fronte dell'ecologia, bloccando qualsiasi progetto di nuove costruzioni della cementificazione e riqualificando, sempre con le aziende immobiliari, i palazzi e soprattutto le costruzioni esistenti. Insomma, un bellissimo progetto, tant'è vero che ci sono ben 21 università che hanno abbracciato questo progetto e guardano e danno i loro consigli. Insomma, una cosa piuttosto bella. Cosa è successo? È successo che proprio una settimana fa, la domenica scorsa in pratica, un uomo è entrato nella loro casa mentre dormivano alle 4 del mattino di lunedì scorso, è entrato mettendosi a urlare dov'è, e c'era la figlia, quella di 23 anni, Bianca credo che si chiami, che si è messa a urlare. Il ragazzo della figlia, che per fortuna era presente, è saltato addosso a quest'uomo. Max Laudadio, che tra l'altro proprio quella sera aveva compiuto 55 anni, avevano fatto anche una cenetta in famiglia, lui, la moglie e le tre figlie, due poi erano andate via, era rimasta una delle figlie a dormire fortunatamente col suo ragazzo, e quindi sono riusciti ad avere la meglio su quest'uomo che, secondo Max Laudadio, mi ha detto che secondo lui ce l'aveva su con sua moglie. Chi è il mandante non si sa. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri, hanno arrestato questa persona che tra l'altro è in ospedale, perché evidentemente Max Laudadio e l'altro, per tenerlo fermo, l'hanno un po' massacrato. Tra l'altro tutta questa storia mi è stata raccontata da Max Laudadio con la voce stremata, perché ha cercato di strangolarlo e ha ancora degli edemi clamorosi sulle corde vocali. Una storia terribile. E lui mi ha detto, sono le ultime cose che mi ha detto, pensa che io in 23 anni di Striscia ho parlato di mafia, ho parlato di delinquenti, ho avuto tante minacce, non ho mai avuto paura. Io adesso ho paura, perché ho paura.

0: in salita.
1: E ora un super app che mi fa quasi ridere, anche se sulla religione non si deve ridere. Perché? Ho incrociato Rocco Siffredi e praticamente, sai, tipo della serie, io ho detto, guarda, sono stato in chiesa e ogni tanto vado in chiesa a pregare. E lui ha detto, sì, guarda, anch'io. Dico, ah, come anche tu? Ma pensa, non l'avrei mai detto. No, no, io in chiesa non è che vado sempre, però quando, anch'io. Però quando ci vado ci entro con molto, molto rispetto. Anche perché, oltretutto, pensa, Roberto, che mia mamma mi voleva prete. Vabbè, cioè, questa della serie. Povera donna, purtroppo la mamma di Rocco non c'è più, però dico povera donna perché se aveva questa come, diciamo, ambizione per il futuro del suo bambino, diciamo che non ci si è avvicinato moltissimo a quello che erano i desideri della mamma. Tra l'altro è una cosa che mi ha colpito, perché poi a quel punto ho fatto un paio di domande in più, dico, ma tu credi? Certo che credo in Dio. E credo molto, molto, molto, veramente è qualcosa, la religiosità mi dà una grande forza e mi ha anche aiutato in certi casi a superare delle difficoltà della vita. E mi riferisco in questo senso quando suo figlio è stato, ma lui ha due figli, uno è Lorenzo e l'altro, di cui non ricordo il nome in questo momento, è stato male perché aveva avuto un'infiammazione cardiaca molto grave, insomma, e sia Rocco sia sua moglie Rosa Caracciolo sono stati molto molto vicini, tant'è vero che avevano abbandonato la loro casa in Ungheria per venire a vivere a Milano per assistere questo ragazzo, che tra l'altro è alto 2 metri, un bellissimo ragazzo, e tutto si è risolto per fortuna. In tutto questo Rocco Siffredi riesce sempre a spiazzarmi. E però la cosa che più mi ha colpito della sua vita è il fatto che, nonostante il lavoro che fa, e io non sono certo dalla sua parte, men che meno dal fatto che abbia voluto creare un'accademia per giovani aspiranti attori porno, ed è questo, lo trovo allucinante, però nonostante queste sue scelte di vita lavorative, chiamiamo, è un ottimo padre di famiglia e un marito esemplare, straordinario.
0: Up and down. Up and Down con Roberto Alessi torna sabato prossimo alla stessa ora.

0: 23 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te. Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Buona domenica a tutti, le stelle di latte e miele. Ariete, c'è un Ariete un po' pensieroso con Saturno nel segno. Insomma, i rallentamenti ci sono. È vero che ti piacciono le battaglie, però ogni tanto vorresti anche che le cose andassero avanti senza spingerle in modo diretto. Oggi devi dare più attenzione all'amore, poi ricordo che dal 10 Venere non sarà più opposta, novità. Il Toro deve sfruttarla questa domenica con la luna favorevole. Questo è un oroscopo che permette di risolvere anche qualche dubbio. Per esempio, i lavoratori dipendenti, quelli che avevano sospeso un'attività, dovrebbero avere già ricevuto delle buone risposte dalla fine del mese scorso. Opportunità da sfruttare. Gemelli, cosa mi piace di questo cielo? La creatività, perché Giove ha iniziato un transito molto bello e poi non ci dimentichiamo che anche Venere è attiva. Si passerà all'azione. Attenzione solo alle finanze per colpa della dissonanza di Mercurio. Cancro, questa luna nel segno è ispiratrice, una domenica che regala grandi emozioni. Ora ricordo che i Cancro sono sensibilissimi. Tra i Cancro più famosi ci sono cantanti, artisti, poeti, musicisti, e non è un caso. Questa sensibilità è anche un'arma a doppio taglio, perché a volte il Cancro non parla e aspetta che il partner capisca i propri sentimenti. Oggi bisogna cercare di essere un pochino più espliciti. Leone, forte quanto vuoi, però ti sei dato da fare negli ultimi mesi, non ti sei fermato un attimo. Ecco perché io metto ancora l'accento sulle questioni legate al fisico, perché ci sono nati nel segno esausti, stanchi. Venere potrebbe avere riportato l'amore anche dopo un periodo di crisi. A te piacciono i rapporti dove c'è mordente, ma non bisogna tirare troppo la corda. Per il segno della Vergine, grandi progetti targati 2027, lo dico in stra-anticipo perché tra qualche mese Giove sarà nel segno. Allora, se adesso si chiude una porta, si chiude un progetto, magari un programma non è più lo stesso, si fanno cose diverse, non bisogna essere troppo pensierosi. Capisco che la Vergine voglia avere tutto sotto controllo, però a volte il destino gioca degli scherzi che lì per lì sembrano diciamo un po' troppo pesanti, ecco, da sopportare, e poi invece rivelano un cambio di strada, di rotta, che può essere identificativa di un periodo migliore. Per la Bilancia, giorno frastornato, magari bisogna fare tante cose, avevi dato appuntamento a una persona e c'è da aspettare. Non bisogna invece aspettare se una persona ricambia i tuoi sentimenti, perché questa Venere ancora nel segno parla di amori passionali, consensi perché li cerca nel lavoro. Lo Scorpione si avvicina ad una giornata, quella del 10, che sarà fatidica perché proprio appunto da questa data Venere entra nel segno. Ora non è che in automatico bussa alla porta l'amore, però sicuramente chi ha vissuto delle dispute potrà risolverle. Comunque si lavorerà verso una soluzione che riguarda anche le questioni di lavoro. Il Sagittario si lega alle persone quando deve scoprire qualcosa, il monotono non fa per lui, per lei. Questa giornata è utile proprio per frequentare gente diversa dal solito. Nell'ambito del lavoro va meglio, ma attenzione ai soldi. Capricorno, con Sole e Mercurio favorevoli, hai delle buone idee anche per sbloccare qualcosa che non va. Parlo del lavoro. Oggi però la luna opposta dice che c'è un ritardo oppure una persona che non capisci del tutto. Acquario, è un periodo in cui tutto va al rallentatore. Giove opposto rappresenta proprio programmi che non vengono confermati, soldi che non arrivano. Ecco, dal punto di vista pratico c'è qualche dubbio. In amore devi capire cosa sia più importante per te. Pesci, con la luna in trigono, con Venere che dal 10 sarà favorevole, apriamo le porte all'amore. Qualcuno ti chiederà un piccolo sacrificio, un rinvio che riguarda un lavoro. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.
3: Tesoro!
0: dove mi porti quest'anno in vacanza?
3: Dove vuoi tu, cara?
0: Voglio tanto mare, solo mare.
3: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
0: Loro chi?
3: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
0: Campanile.
3: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire, è importante, non credi?
0: Pensi sempre a tutto.
4: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151 o a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group.
5: Agili nel fare.
6: L'hai vista?
7: No, è così cambiata.
6: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
7: Di che stai parlando?
6: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé. Torre Giulia.

0: Supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.it.

0: se è tutto ok. Tutto ok.
1: Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Anche nel weekend.

Arianna, i tuoi occhi hanno un modo di dire, come la tua fretta per uscire. Arianna,

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei là.

0: Mezzanotte e due. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
1: Buonasera, è venerdì 4 settembre, riparte oggi una nuova grande stagione di Giovane Fuori Classe.

0: Buonasera, come state? Spero tutto bene, siamo ripartiti anche noi. Riparte Giovane Fuori Classe, il programma di Radio Latte Miele che ha un solo obiettivo, quello di scoprire prima degli altri i talenti del futuro della scena musicale italiana. Ciao, piacere, io mi chiamo Edo, super piacere, qualora non ci fossimo mai conosciuti. Il venerdì faccio un po' un drittone, nel senso che con Open Bar vi faccio compagnia dalle 17.30 alle 20, un'oretta di pausa, giusto il tempo di mettere qualcosa sotto i denti e poi via, dalle 21 alle 23. Sarà questo il nuovo orario per quanto riguarda noi di Giovane Fuori Classe in questa stagione 2026-2027, quindi segnatelo, cambiatelo, spostate le sveglie avanti di un'ora, perché so che tanti di voi avevano le sveglie per seguirci. Come sarà il nuovo format? Identico a quello dell'anno scorso. Squadra che vince non si cambia. La puntata di oggi invece è un pochino più particolare, nel senso che il mercato musicale, il mondo musicale si muove un pochino a rilento. Noi allora abbiamo deciso di ripartire da cosa? Dal meglio di quello che è successo nella scorsa stagione, nella prima grande trionfale stagione di Giovane Fuori Classe con la mia guida. Riascolteremo quindi quattro interviste di quattro artisti che sono stati selezionati ad hoc per questa puntata. Ne avremmo potute mettere 50 veramente, però diciamo che gli obblighi radiofonici hanno ristretto il campo a 4, quindi è stato abbastanza difficile. Il primo artista che riascolteremo è Senza Cri, che ci è venuto a trovare più volte nel corso della scorsa stagione. Noi riascolteremo l'ultima chiacchierata che abbiamo fatto, quella in cui Senza Cri ci era venuto a presentare il singolo che si chiama La mia natura, che aveva cantato anche sul palco del primo maggio. Prima riascoltiamo una canzone di Elisa che ci ha tenuto compagnia durante la scorsa primavera, si intitola Amore.
1: Tolgo

0: Pensavo di scattare una foto.
1: Si intitola Amore, dell'ultimo singolo di Elisa su Latte Miele a Giovane Fuori Classe. Primo ospite di stasera, abbiamo deciso di non sbagliare più un pezzo senza Cri. Com'è? Com'è che gira la situazione?
2: Non lo so, sono noi perfetti, noi bellissimi.
1: Noi che non sbagliamo più canzoni.
2: Noi erano incredibili. No, io non so se sbaglio, sai che non penso mai se sbaglio o non sbaglio una canzone.
1: Ma che periodo è?
2: Cioè, anche perché poi quando la faccio, tanto a me ha già stancato dal momento in cui l'ho fatta, quindi ormai non mi pongo manco il problema.
1: Anche l'ultima che hai fatto, che è la mia natura, anche questo spazio che si apre, e lei poi parleremo delle parole che hai detto al primo maggio, cioè sembra che, non so se la chiamano God Mode quelli che giocano, che tu fai le cose quasi senza rendertene conto, come dici tu, e poi funziona.
2: Floriana annuisce intanto. sì, non lo so, mi sto lasciando andare, sto lasciando fare, anche perché credo, come tanti artisti in questo periodo storico, ho subito tutto, no, quello che è la saturazione di tutto quello che c'è intorno, e quindi a un certo punto smetti di domandarti dei numeri, di chissà che devi, sembra sempre che devi smaniare per fare qualcosa. Io invece voglio solo fare la musica, quindi mi concentro a fare quello, punto.
1: E si vede, e si vede, perché poi alla fine la musica paga, un po' come tutte le cose della vita. E di recente sei stato a Roma, mi hai fatto un po' di giri, Genova, Milano, mi vai in studio, tutto a posto.
2: Ci saranno anche tante altre date, ci sarà anche una data al Jobbish Party a Barletta. Giova Summer Party, scusa.
1: Ma ho sbagliato anche il nome.
2: Io sbaglio fisso. Un saluto a Giova.
1: Hai già deciso come andare a Barletta?
2: Dici che mezzo di trasporto?
1: Che mezzo prenderai?
2: Ma confido, spero nell'aereo, perché mi piace molto prendere l'aereo. Okay. È una cosa che mi piace.
1: Quindi
2: molto.
1: Quindi trovate un biglietto per senza.
2: Trovatelo voi, certo.
1: Ti devi mica preoccupare tu, scusa.
2: No, però sì, c'ho quella data, c'ho tante date, c'ho Arezzo, c'ho Milano, poi ne stanno uscendo delle altre che magari, insomma, annunceremo, e poi tanta nuova musica la settimana prossima, un brano, lo dico così, sbam.
1: Beh, potremmo chiudere qui la chiacchierata.
2: Sbam.
1: No, meglio di no, chiacchieriamo di tante altre cose tra poco, prima però ascoltiamo Spiagge.
3: Gelosa cara amica mia, io ti capisco veramente.
4: Latte Miele. Latte Miele.
5: Che amica sei,
6: Radio Latte Miele.
4: La tua musica italiana.
7: La canzone per te.

0: Non male, questa spiagge di senza crisi.
1: Io arrivo quando l'abbiamo scritta.
0: No, no, ma avrei voluto metterci anche solo una firmetta, due righe, non mi avrebbe fatto schifo visto il risultato.
1: Grazie.
0: Anche perché per chi abitasse su Marte, questo pezzo ti è valso il terzo posto a Sanremo Giovani 2025. A distanza di mesi, ti rode di più essere arrivato terzo, quindi non essere arrivato all'Ariston, oppure comunque sei felice e dici boh,
1: non troppo. Mi rode proprio a distanza di mesi, nel senso che cioè eravamo lì, è andata così, però ecco, cioè sono felice che la canzone sia arrivata dove doveva arrivare, e non è necessariamente il podio il punto d'arrivo, nel senso a me interessa che quella canzone sia arrivata alle persone che ancora oggi l'ascoltano, mi mandano i tatuaggi che si fanno col testo, che dico ok, è arrivata.
0: Ah, voglia, è arrivata e come? Da Sanremo Giovani c'è un periodo, tu sei bello impegnato, perché poi è compleanno,
1: compleanno bello ad Amsterdam. Infatti, molto bello, è stato
0: tu hai fatto bene, perché per chi non lo sapesse, noi dovevamo fare compleanno insieme.
1: Senza, però siamo due disorganizzati.
0: Senza che è andato ad Amsterdam, mi ha lasciato qui a fare quattro feste male.
1: Vabbè, ma perché mi hanno regalato Toda mi ha regalato il viaggio, allora siamo partiti per Amsterdam. Se no, mi portavo pure lui ad Amsterdam,
0: che
1: ragazzi.
0: Comunque,
1: sì, ce lasciavano lì forever.
0: Probabilmente sì. Poi arriva il 22 aprile. Tu pubblichi un post, un video, dove dici un sacco di cose e ne scrivi altrettante nella didascalia. Me ne sono segnate alcune. Conta più il finale di una storia o la trama?
1: La
0: tu
1: trama.
0: Tu fai la domanda, però.
1: È la trama. La trama è troppo più importante. Cioè, è quella che fa il racconto.
0: Bene, questo segniamo trama. Hai davvero provato la sensazione di sederti al tavolo con gli amici di sempre senza aver più niente da dire?
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì. È una cosa bruttissima, ma credo che sia fisiologica. Fa parte della vita, dello scenario per cui uno magari si distacca dalle sue abitudini quotidiane o comunque da un tipo di percorso che stava facendo e si accorge di essere cresciuto, e anche magari con dei tempi diversi, dei modi diversi, perché non è che cresciamo tutti nella stessa direzione, no? E a me è successo, e ovviamente ci rimani male perché dici, cavolo, ma che sto facendo?
0: Sono loro comunque.
1: Però sì, gli vuoi comunque bene, questo non significa nulla, però è importante. Anche che una persona segua i propri stimoli, no? La propria crescita personale, indipendentemente dal contesto intorno. Cioè, io mi sono sempre sentito un po' dissociato dalla vita degli altri, perché la mia andava in un'altra direzione. E non posso però segregarmi in quella, perché è innaturale.
0: Hai qualche rimpianto in questo senso? Magari per seguire la tua strada ti sei lasciato per strada delle persone che, a ripensarci, forse effettivamente meritavano ancora oggi di stare.
1: Ma allora devo dire che ho sempre avuto la fortuna di mantenere i rapporti. Nel senso che quelle persone con cui effettivamente ti vuoi bene, nonostante le vite siano cambiate, insomma, cioè il bene rimane invariato. Semplicemente ti rendi conto che non nutri il rapporto nello stesso modo di come lo facevi a 13 anni.
0: Certo.
1: Mi rendo conto che per inseguire il mio percorso, la mia vita e anche la mia natura, sicuramente. Ho dovuto lasciare per strada delle cose che in quel momento magari mi sembravano chissà che, e forse col senno di poi in realtà erano solo chissà che per quel momento.
0: Hai citato La mia natura, che è il titolo del tuo ultimo singolo, tra poco lo ascoltiamo. Ho una domanda prima, che vedo con la casa che prende fuoco. Cioè, non avete fatto un disastro ambientale.
1: No, devi sapere che mentre giravamo il video,
0: okay.
1: Stavamo lì con il mio team, e Denise, che è la ragazza del mio management, mi ha detto: adesso appicchiamo tutto, basta, facciamo tutto vero. E poi eravamo in questo posto, accanto c'era un cimitero. Io ho detto: no, ragazzi,
0: ha prevalso.
1: Non possiamo farli morire due volte, questi cristiani.
0: Ha prevalso il buon senso.
1: Sì, ha prevalso assolutamente il buon senso. Abbiamo girato tutto con l'AI. Mi sembra però che ci siano cascati tutti. Complimenti.
0: Io avevo paura del disastro ambientale.
1: No, ma non mi permetterei mai di appiccare il fuoco. Solo nella musica.
0: E lo hai fatto con questo pezzo. Si chiama La mia natura. Non lo so.

0: playlist brani che ti piacciono, La mia natura senza crimine. A posto.
1: Ma tu sei di parte.
0: Sì, probabilmente sì. Ma fa parte del gioco, non mi nascondo, cioè nel
1: ma
0: senso.
1: Ma fai bene, guarda, insisto, vai, continua.
0: Volontà di scegliersi di fronte a un mondo che ha bisogno di trovarti una soluzione che magari non è la tua.
1: Pesante, basta.
0: Tu ti sei scelto.
1: Sì, assolutamente sì, mi scelgo tutti i giorni a fatica perché ovviamente combatto anche con me, però insomma ci tenevo che questo fosse un messaggio che potesse espandersi, perché tanti anche fan, no? Cioè persone che incontro, che conosco, ragazzi che si sentono nell'obbligo di dover fare questa cavolo di università che magari non vogliono fare, quell'esame che non riescono a passare, li distrugge, li fa sentire annientati, persone inutili, quando è un piccolo tassello di una vita infinita che ti devi costruire da solo. Quindi sì, secondo me un po' più di relax e di abbracciare se stessi.
0: Anche perché nei fuori onda con Senza Cri parlavamo comunque di persone che stanno molto peggio.
1: Molto peggio.
0: Molto peggio.
1: Un saluto a loro.
0: Facciamo nomi, ma c'è gente che sta molto peggio.
1: Molto peggio.
0: Senti, allora, sei salito sul palco il 1° maggio e praticamente in quella parte strumentale dove il brano poi si apre nell'ultimo ritornello hai detto: credo nelle persone, nel lavoro di tutti e in un futuro fatto di umanità e sicurezza, perché sì, siamo fallibili ma non saremo mai sostituibili. Cito testualmente.
1: Hai capito? Hai imparato tutto.
0: Vabbè, ma quel video tanto te l'ho anche commentato, quindi
1: mi ricordo.
0: Lo sai che quel credo nelle persone, insomma, detto così, non è stata una frase di circostanza.
1: Beh no, intanto ero su un palco importantissimo e quindi sentivo il senso di responsabilità. Cioè io credo che un artista, in generale l'arte, serva per comunicare. Non ci credo che qualcuno non abbia qualcosa da dire o qualcosa per cui schierarsi. Quindi io nel momento in cui sono su quel palco devo schierarmi e mi schiero verso le persone e i lavoratori. E poi sì, io credo effettivamente nelle persone, a volte mi deludono, come per tutti.
0: Come tutti.
1: Però io ci credo e credo anche assolutamente che noi non siamo sostituibili. C'era il tema dell'intelligenza artificiale, per esempio, no? Però questo può valere veramente per ogni cosa. Io non credo che siamo nella posizione di poter arrenderci a noi stessi. Cioè anche l'intelligenza artificiale l'abbiamo inventata noi. Quindi vuol dire che come tutto bisogna solo trovare il modo di utilizzarla per degli scopi che siano esemplari e non farsi annientare da questo, ecco.
0: Quanto sei... Tu sei tanto analitico.
1: Sì, vedi le occhiaie?
0: Un po' come tutti noi. Secondo te è troppo?
1: Analitico? Sì.
0: Cioè in generale, sono la nostra generazione.
1: Sì, sicuramente. Allora, la nostra generazione secondo me si guarda tanto dentro ed è un motivo di positività da una parte, perché questo ci fa sì che noi decidiamo anche di migliorarci, no? Una cosa che altre generazioni proprio non si sono minimamente interrogate.
0: Esatto, andare dritti.
1: Dall'altra ovviamente crea più stress, perché sei continuamente nella domanda. La domanda è un problema a volte, perché le domande ti fanno appunto sorgere altri dubbi.
0: Hai mai pensato che la tua musica possa portare la gente a farsi delle domande?
1: Sì, ed è l'ambizione, nel senso, credo che appunto come quando io sentivo le canzoni a 15 anni e quelle canzoni mi facevano domandare delle cose o mi davano delle risposte, io spero che la mia musica faccia lo stesso, perché vuol dire che sta funzionando. Cioè è il motivo per cui
0: c'è una frase di Max Pezzali all'inizio di Ci sono anch'io: io di risposte non ne ho, di domande ne quante ne vuoi.
1: Tra l'altro quella è la canzone del Pianeta del Tesoro,
0: sì,
1: che è uno dei miei
0: il
1: canzoni preferiti.
0: Più bello senza dubbio. Sai che sto facendo un po' questo sondaggio fuori, siamo tutti più o meno d'accordo,
1: ma sai che tanta gente non conosce questo cartone. Io sto lì tipo: no, Jim Hawkins, come fai, Jim?
0: No. Vabbè.
1: No, è incredibile per me, però sì.
0: Bisogna riprendersi dopo questa affermazione che la gente non conosce il Pianeta del Tesoro.
1: Bisogna riprendersi pure dopo quello che ci siamo detti dietro le quinte.
0: Sì, facciamo così, mettiamo un altro tuo pezzo che si chiama Madrid.

0: Siamo tornati a Madrid grazie a Senza Cri, Latte Miele e a Giovane Fuori Classe, anche se in questo periodo penso che a Madrid ci siano 44 gradi.
1: No, 65 quasi.
0: No, una roba...
1: Perché... Se a Milano ce ne sono 40, ragazzi.
0: Perché nonostante sia un po' sulla collina, quindi un pochino in alto, Madrid fa un caldo inumano.
1: Micidiale.
0: Sì. Sì, sì. Però che città meravigliosa, ci penso sempre. Parliamo un po' di date, mettiamo un po' d'ordine. 8 luglio Milano, 15 luglio Arezzo, 17 agosto Barletta Giova Summer Party.
1: Yes.
0: Qualcos'altro che sta arrivando, possiamo sapere cosa?
1: Ci sono altre datine che stanno arrivando, tante al sud, anche perché appunto ho tante richieste, quindi sono felice di soddisfarle, però al momento non le dico perché non sono sicura.
0: Così unisci l'utile al dilettevole, però se riesci ad andare un po' al sud.
1: Beh, sì.
0: Un po' di mare,
1: sì.
0: Un po' di posti meravigliosi.
1: Poi io non ho mai visto la Sardegna, come ti dicevo prima. Quindi vorrei vedere la Sardegna.
0: Una data in Sardegna non riusciamo.
1: Ci stiamo lavorando assolutamente.
0: Per motivi puramente turistici. Altro che musicali.
1: No, poi saluto una mia fan che si chiama Erika.
0: Ciao Erika.
1: Che è dalla Sardegna, lei viene da tutte le parti. Mi raggiunge veramente dovunque.
0: Ma non si può fare una carrambata.
1: Quindi credo
0: ad Erika.
1: Che sia giusto che Erika riceva la mia presenza lì.
0: Per forza. Ma ti ha detto che zona della Sardegna?
1: Lei di Cagliari.
0: Ok, Cagliari città.
1: Ma come tanti, cioè, ho anche un sacco di fan siciliani, quindi sto cercando di piazzare anche date in Sicilia.
0: Quindi dobbiamo fare una carrambata un po' da
1: per
0: tutte
1: forza,
0: le parti.
1: Dobbiamo fare di tutto. Io sicuramente sulle date spingo tantissimo.
0: Beh, ma sì, anche perché sul palco ti diverti.
1: Ah, è la mia cosa, è il mio momento preferito, devo dire. Cioè...
0: E si percepisce. E canzone nuova esce tra una settimana? Possiamo sapere
1: ballereccia,
0: qualcosa?
1: Ah, sì. Ballereccia. Ah, a mia. Modo mio, ovviamente.
0: Io sai che sul ballo sono male.
1: Vabbè, ovviamente.
0: Ne abbiamo già parlato di questa cosa.
1: Sì, ma pure io. Oddio, secondo me io ballo bene, ma dentro il bagno di casa mia solo.
0: Credo sei il classico studente bravo, ma non si applica.
1: Sì, sì. Cioè, ai party la mossa è questa qua.
0: Aspetta, adesso, senza che fa la mossa.
1: È questa qua.
0: Allora, vai.
1: Questa.
0: Che è un po'. Allora, praticamente.
1: Solo di questo uno può andare avanti. Però
0: nel gergo tecnico penso si dica palleggiare.
1: Dai, palleggiamo, diciamo, però nel bagno di casa mia veramente
0: coreografie,
1: cioè,
0: che spostati.
1: Mamma mia, ma esagerato, cioè un movimento di bacino che non te lo dico
0: coreografie
1: proprio.
0: Coreografie che spostati.
1: Sì, sì, sì, solo nel bagno di casa mia, dove appunto nascono la maggior parte delle mie canzoni, a questo punto ballando come quella estiva.
0: Vabbè, allora dal bagno di Senza Crista per arrivare una canzone settimana prossima. Nel frattempo io ti ringrazio per essere tornato a trovarci e tanto ci vedremo spesso, spero, al di fuori.
1: Assolutamente sì. Tra l'altro Madrid è nata in doccia.
0: Perfetto.
2: Radio Latte Miele.
3: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

0: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: La nuova stagione di Giovane Fuori Classe riparte dal meglio di quello che è successo nella scorsa. La seconda intervista che andiamo a riascoltare è quella ad un amico, Will, che in primavera c'era venuto a presentare Dopamina Gourmet.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio sull'HTML a giovane fuori classe. Tornato a trovarci un amico.
2: Eccoci qua.
1: Mi stai mandando ai pazzi, con l'ultima canzone. Cioè, mi stai mandando.
2: Hai visto?
1: Mi stai mandando ai pazzi.
2: Sono tornato anche nelle tue orecchie.
1: No, mi stai uccidendo. Will, buonasera.
3: Buonasera a tutti.
1: Come
3: ragazzi.
1: Stai?
2: Bello essere qua. Bene, bene. Te?
1: Bene. Non ci vediamo da una vita. Detto questo, che non ci vediamo da una vita, ma avremo tempo e modo di recuperare. Non stavo scherzando, tu veramente stai sconvolgendo i miei ascolti. Il mio Spotify Wrapped con il tuo ultimo singolo.
2: La canzone è incredibile, sta facendo un po' di. Cioè, sta muovendo.
1: Ha voglia che sta muovendo. Tra l'altro, visto che il primo vagito è 14 dicembre 2025 su TikTok.
2: Cioè, la prima cosa che abbiamo messo, sì. Poi super casuale, cioè, tutto vero. Tutti non c'è nulla di pensato,
1: vero.
2: Assolutamente sì.
1: Quindi, tu sei partito da lì e poi.
2: Ma, cioè, il primo video era anche un po' per gioco, e poi dopo è iniziata tutta sta roba. Ho pensato, beh, forse sarebbe anche carino.
1: Poi cercavo di capire quando saresti uscito, no? Con questo brano. Ho provato anche a scriverti.
2: Io stavo cercando di capire.
1: Zero risposta. Ho detto, boh, magari.
2: Abbiamo fatto le corse. In realtà, nemmeno io sapevo la data. Il prima possibile ho fatto.
1: Anche perché poi è stato ripreso veramente da chiunque. Tutti lo stanno. Secondo me è il brano perfetto per questo periodo qua. Sta iniziando ad arrivare il sole. Sta iniziando un po' a cambiare la stagione.
2: C'ha un po' di energia estiva, sì. Poi ti ho detto, noi l'abbiamo scritto paradossalmente che era freddo, capito? Però l'energia con la roba lì è. Cioè, non c'è nulla di pensato, ti ho detto.
1: Anche le persone in cui ti circondi nei video e di cui ti stai circondando sono una botta di bella energia.
2: Sì, tutti i miei amici.
1: Qualcuno poi anche qui.
2: Sì, qua che mi guarda, sono tutti degli stupidi, poverini.
1: Però forse è sempre stata la nostra e la tua grande forza, no? Quella di essere estremamente sincero e non cambiare mai più di tanto il tuo essere.
2: Sì, io faccio sempre quello che mi sento, anche un po' casualmente, che poi a livello discografico non sempre è una fortuna, fai sempre tutto molto di pancia, però devo dire che sto pezzo è tra i più divertenti, dai, che ho fatto di sicuro ultimamente, poi forse posso dire anche tra tutti.
1: Torniamo indietro, prima di Dopamina Gourmet c'era un altro brano che si chiama Tutto Perfetto.
4: Ho perso

0: Tutto perfetto.
1: Tutto perfetto, Will, sulla Temi alla Giovane Fuori Classe. Lui è tornato a trovarci stasera. Un pezzo che è uscito fine novembre. Eravamo in quel periodo lì. Che hai scritto per scusarti dopo un litigio?
2: Sì, sì. Dopo uno dei tanti, sì, sì. Guarda, anche quello non è stato molto pensato. Cioè, avevamo sto brano, mi piaceva, l'ho fatto uscire. E la storia dietro, vabbè.
1: È quella.
2: Classica storia.
1: Litigio.
2: Sì, sì. Puoi immaginare, sì.
1: Però voi avete le canzoni per farvi perdonare. Noi comuni.
2: Ma guarda che non funziona,
1: non
2: funziona sempre.
1: Funziona,
2: molte
1: no?
2: volte pure peggio, posso dire.
1: Sì.
2: Sì, sì, molte
1: dici,
2: volte.
1: Hai messo su piazza il
2: sì,
1: problema.
2: Molte volte tu mandi la canzone, speri, capito, nella giocata, però la quinta, sesta volta ti dice: senti, non è che puoi.
1: Va, già, la quinta, sesta canzone fai un disco.
2: Hai capito, già, cioè, basta.
1: Certo.
2: Sì, non funziona sempre.
1: E poi da lì, dicevamo, novembre esce questo pezzo, e poi inizio dicembre. Un pezzo, nasce un pezzo completamente diverso come mood, come approccio, come tutto.
2: Sì, sì, sì, cioè, devo dire la verità, è stato tutto merito di una persona in particolare, che adesso questa storia fa ridere, ma
1: racconta.
2: 100% vera. C'è questo ragazzo che si chiama Ivan, che salutiamo.
1: Ciao Ivan.
2: Per lui è a lavoro in questo momento, cioè,
1: okay.
2: Capito? E, cioè, lui lavora in ufficio, capito? È sempre lì, smart working, fa le riunioni, però suona la chitarra.
1: Ok.
2: Ma non, ma, cioè, la suona benino.
1: Non è un fenomeno,
2: per Ivan.
1: Non è un virtuoso.
2: Sì, esatto, capito, non è per niente virtuoso. E una sera si mette in cucina, inizia a suonare totalmente a caso, c'era Daffy, e ti giuro, un quarto d'ora c'era il pezzo.
1: Scritto.
2: Un quarto d'ora c'era il pezzo, un'ora c'era il video.
1: Così.
2: Pubblicato, finito, basta. Questa è la storia di Dopamina, sì.
1: Che incredibile che poi. Cioè, tra l'altro ci sia questo riferimento all'ufficio, anche nel testo.
2: No, no, sì, sì, è tutto. Ma anche la roba di. C'è una citazione, capito, dentro di un pezzo che noi stavamo cantando,
1: certo,
2: proprio in quelle sere.
1: All'inizio della seconda strofa.
2: Esatto, quindi, cioè, sono tutte cose che per noi hanno un valore, poi gli altri ovviamente la stanno interiorizzando come meglio credono.
1: E quando la cucinavi, no? Perché video su video la cucinavi, vedevi i commenti che man mano aumentavano, ti aspettavi che una volta fuori potesse...
2: Bah, io non mi cioè io ho imparato a aspettarmi sempre niente. Cioè io, okay, mi aspetto di divertirmi tanto, di fare quello che mi piace. Poi già che siamo ancora qua a parlare di musica, io sono già contento così, posso dire.
1: Ha voglia, però non è scontato che un pezzo così, molto diverso in realtà. Cioè tu non avevi mai fatto forse un pezzo completamente felicione, completamente sunny vibes.
2: No, non l'avevo mai fatto, no. Però è arrivato il momento anche di cambiare, no, dopo un po'.
1: No, certo,
2: sì, sì,
1: ognuno
2: sì,
1: fa quello che si sente. Però è bello che tu l'abbia fatto. Ed è uscito forse nel periodo più giusto. Anche a te forse è servito.
2: A me ha completamente svoltato il mood delle giornate. Che devo dire la verità, qua a Milano stavo un attimo traballando. Ti ho detto, è arrivata questa persona nuova. Cioè Ivan, non lo sa, non sa neanche lui come ha fatto. Il tipo è arrivato e ci ha portato l'energia un po' quella cacciarona, capito?
1: E
2: casuale.
1: Come l'avete conosciuto?
2: Totalmente casualmente. Cioè, non so, cioè, in questa casa dove c'era un mio amico, lui, okay, se n'è andato, è diventato il nuovo coinquilino.
1: È arrivato questo Ivan,
2: sì, sì,
1: dal cielo.
2: Sì, totalmente a caso, raga. Ma non c'è una storia.
1: E tu quindi sei andata in questa casa e hai trovato Ivan.
2: E c'era lui. Che sera fa, raga, ma io veramente sono anche un po' suonato. Basta, c'è finito.
1: E avete fatto la
2: delirio.
1: Canzone.
2: Delirio. Tutti i video c'è lui che suona.
1: Sì, sì, ho visto.
2: Sì,
1: poi
2: sì.
1: Ci sono anche i tuoi storytelling che fanno molto ridere.
2: Sì, sì, ma
1: sei molto bravo a storytellare, tra l'altro.
2: Cioè, sempre al primo colpo, tra l'altro. Qua testimoni, sempre al primo
1: tutti
2: colpo.
1: Tutti prima one take.
2: No, non proprio.
1: Però tu, no, io ero lì e allora.
2: Sì,
1: e poi
2: sì,
1: parte
2: sì.
1: La canzone.
2: Poi devo tenermi sempre il nome, perché poi le storie parecchie volte sono finte.
1: Certo.
2: Però mi devo sempre tenere il nome, perché sennò non ho la reaction realistica, capito?
1: Certo.
2: Quindi quando droppo il nome tutti, no mio Dio, anche quello
1: non è vero,
2: di farlo più
1: mai.
2: Vero possibile.
1: Incredibile. Senti, è arrivato il momento di ascoltarla e sto già andando su Radio Latte Miele, ma mandiamo ancora una volta i pazzi i nostri ascoltatori. Will, Dopamina.

0: tra amici, una chitarra, una serata da ricordare, tante belle vibes. Questo è Dopamina Gourmet di Will, lui è con noi su Latte Miele a Giovane Fuori Classe. E più l'ascolto questo brano, più penso che veramente possa avere un'ondata lunga nell'arco dei mesi.
1: Speriamo accompagni l'estate di qualcuno, dai, serata.
0: Si presta.
1: Beh, è scritta per quello, cioè nel senso, certo. È scritta apposta, poi.
0: Ed è scritta anche in modo estremamente sincero.
1: Alla fine è
0: quello che fa. E che poi c'è anche un messaggio, cioè quello di godersi i momenti, quelli di felicità autentica.
1: La roba della dopamina gourmet per me è super realistica anche al giorno d'oggi. Cioè, pensaci, tutte le botte di dopamina che ti puoi fare a casa, seduto sul divano guardando il telefono, che alla fine è sempre quella roba lì.
0: Certo.
1: E invece quella gourmet sarebbe, capito, il massimo, almeno per me, è stare con gli amici, parlare, confidarsi, poi magari bersi qualche prodottino e che ne so.
0: Che
1: capito?
0: Quelli comunque fanno sempre parte delle nostre tavole, per fortuna. Poi hai imparato un po' a riconoscere la dopamina gourmet da quella...
1: Piano piano, a volte casco anch'io nella dopamina fittizia, devo dire. Però anche ora, capito, che il brano ha preso questa curva sui social, capito, io cerco di stare concentrato sulla dopamina gourmet. Poi, per carità, mi fa super piacere che tutti stanno ballando, cantando la canzone, però io me la godo molto di più ancora con i miei amici a cantarla.
0: Quando me la cantate.
1: Sì, quello per me è il momento in cui il pezzo mi dà proprio il massimo.
0: Che capito? Poi ci sono un sacco di versioni che hai fatto acustica anche in studio. Cioè...
1: Certo, sì, le due versioni sono diverse. Però per me l'energia è esattamente la stessa, posso dire.
0: Certo, ed è giusto che sia così. Mi piace un sacco anche la copertina, anche quella di una sincerità imbarazzante.
1: Sì, sì, sì.
0: La tua faccia dice tutto.
1: Sì, cioè la copertina ha una storia troppo semplice per essere raccontata, diciamo. Però è una foto con la grafica, la foto
0: scattata
1: letteralmente noi in una serata. Cioè metà copertina è qua, quindi sì. Nel senso.
0: È vero, ora che ci penso, sì. È vero.
1: Sì, quindi è tutto assolutamente vero.
0: C'è metà della copertina. E questa tua nuova chiave, no? Che poi è una chiave che porti avanti già da un po', questa chiave di circondarti solo di persone che ti fanno bene realmente, pensi di portarla avanti quanto più possibile?
1: Non è una scelta, cioè io devo fare così, perché sennò finisco.
0: È una cosa totalmente naturale.
1: Sì, io devo stare il più possibile con persone che, capito, condividono la mia energia nello stesso modo in cui la intendo io, capito? Che poi al giorno d'oggi forse è una delle cose più difficili.
0: Poi tu hai sempre avuto anche uno zoccolo duro di persone che ti seguono a livello di proprio fanbase.
1: Beh sì, devo dire che ci sono delle persone, nonostante io sia stato abbastanza discontinuo nelle pubblicazioni, poi ci sono questi momenti super, altri in cui magari io mi affosso un po', però sì, le persone che mi seguono ci sono, anzi le devo sempre ringraziare. Poi mo torniamo live, insomma si riparte
0: tanta roba,
1: capito, parte un po' quella macchina. Tra l'altro ti aspetto.
2: Ma lo sai, io so già,
0: noi ce lo promettiamo da un anno, quindi
1: esatto,
0: io
1: piano
0: sono.
1: Piano le notizie arrivano, noi ci siamo.
0: Un interista che mi cita Del Piero,
1: vabbè, ma che ne sai, anche una roba per la nazionale, no?
0: Tu dici, proviamo a portare acqua al nostro mulino. Però quando ho sentito Del Piero ho detto, ah, vedi che alla fine
1: già, perché tu, è vero, è bello mio. Però Del Piero, dai, è una figura, no, italiana,
0: cioè,
1: guarda,
0: dai. Per me è la persona più importante, tra le persone più importanti, sì, che mi hanno ispirato nella vita, quindi figurati.
1: Ma poi dalle mie zone, quindi capito, una citazione
0: Conegliano,
1: anche
0: lui.
1: Prescindere, capito, dalla fede calcistica.
0: Continuiamo ad ascoltarti, tra poco c'è un brano preso dal tuo EP Ora d'Aria, Bandiera Bianca.

0: Will, bandiera bianca sulla temele a giovane fuori classe. Noi ci stiamo facendo tante belle chiacchiere, risate nei fuori onda. Infatti è un peccato a volte che non possano andare in onda anche
1: però è pure giusto così, è la magia del fuori così. Onda va.
0: Se volete sapere rispettata. Quello che ci siamo detti, no, non lo saprete mai, perché no, alcune cose è meglio che rimangano qua dentro. Senti, hai detto che succederà qualcosa a breve, stanno per si stanno muovendo le acque.
1: Sì, piano piano ci stiamo un attimo riorganizzando, arriverà anche il momento di comunicare cose.
0: Come ti senti?
1: Io tranquillo.
0: Hai l'ansia di comunicarle o?
1: Ma va, io sono in dopamina gourmet totale, cioè io non ho l'ansia più di niente, posso dire.
0: Ti
1: giuro,
0: vedo.
1: Non ho più nessuna ansia nella vita. Ogni tanto di pagare le tasse, basta.
0: Vabbè, quello penso che sia abbastanza comune a tutti. E a livello di invece canzoni, non sai se seguirei questo filone di dopamina gourmet? Se...
1: avrebbe senso farlo, forse. Sì.
0: Ah, questo me lo devi dire tu. L'artista, sì. Io ti devo fare le domande.
1: Allora, ad oggi non so dirtelo. E forse manco voglio, perché poi magari ti dico una roba, ne faccio un'altra.
0: E poi ne fai un'altra.
1: Però sì, vedremo. Abbiamo un sacco di canzoni, vediamo.
0: La gente sta rispondendo bene, però adesso.
1: La gente sta rispondendo benissimo.
0: Poi sai cos'è? Quando gli dai da mangiare qualcosa di buono, un po' come la dopamina, no? Quando gli dai da mangiare qualcosa di buono, poi ne vogliono dell'altro.
1: Quindi... sì, diciamo che tanti mi chiedono un'altra versione del brano, magari quella gliela potremo proprio così regalare, vediamo.
0: Ti vedo, se te se la faccio.
1: Sì, io sono. Ti ho detto. È il senso della canzone, proprio va, godita che le cose belle succedono.
0: Allora facciamo così, qualsiasi cosa succeda noi ce la godremo, perché torneremo a vederci anche al di fuori, ma tu devi tornare qui a raccontarcela, lo sai, ormai questa è casa tua.
1: Quando volete.
0: Anche vieni anche a casa.
1: Sì, ma non serve neanche fare promozione a niente, io vengo qua a fare un po' di casino.
0: Beh, a me piace questa cosa qua, non è ci facendo le chiacchiere, anzi facciamo un po' di casino, che,
1: ma certo,
0: che
1: ma
0: non
1: certo.
0: È male. Grazie mille di essere tornato.
1: A te.

0: 1 e 8.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele.
2: La felicità.
0: Latte e miele.
3: Che rumore fa la felicità.
4: Radio Latte e miele.
0: La tua musica italiana.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2007.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Anche nel weekend.
0: 2019.
3: Ho bisogno adesso di un sogno. In questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno. E alla fine.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Latte Miele.

0: 1:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.